Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali avete ascoltato Ecco la primavera, musica fiorentina del 300, di autori vari. Early Music Concert of London ha diretto David Morrow. E per concludere musica con l'Empire Brass.

Avete ascoltato musica con l'Empire Brass. Si conclude così la seconda parte del Combo nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei a Per Orchestra. Oggi parliamo di un problema serio, del confronto tra i compositori, del peso che i compositori, soprattutto quelli occidentali, europei, sentono sulle proprie spalle, soprattutto quando approcciano, si avvicinano ad una forma che è stata sviluppata in maniera quasi perfetta, se esiste la perfezione in musica, ma comunque in maniera sublime. Andiamo al sodo. Schumann aveva questo problema, voleva scrivere per orchestra, ma prima c'era stato Beethoven. Cercare di imitare quelle sinfonie sarebbe stato vano, anche abbastanza inutile. Superarle, impossibile. E quindi tutti i compositori si dovevano confrontare con questo problema, ma la maggior parte semplicemente seguiva l'esempio beethoveniano. Schumann invece cercava di fare qualcosa di nuovo, ma non da subito. Perché la prima volta che si è avvicinato alla forma sinfonica era il 1832, ha scritto due tempi di una sinfonia in sol minore di chiaro stile beethoveniano ed ebbe scarsissimo successo, perché in pratica era musica per pianoforte che era stata orchestrata in qualche modo, e quindi Schumann fu molto scoraggiato da questo. Capì sostanzialmente di non essere ancora in grado di scrivere una sinfonia, perché non sapeva pensare direttamente per orchestra. Pensava per pianoforte e poi orchestrava quello che aveva scritto, e non è la stessa cosa. Quindi ha aspettato fino al 1841. Considerando che era del 1810, insomma, l'età era piuttosto avanzata per quei tempi. In realtà in quello stesso anno scrisse anche una prima versione di un'altra sinfonia che doveva essere la seconda, invece poi è diventata la quarta perché poi è stata molto rimaneggiata. Ma restiamo sulla prima. Qual era il problema centrale? Era utilizzare una forma precostituita, molto già utilizzata, però senza che questa diventasse un limite, anzi diventasse lo stimolo per un prodotto nuovo. E questo era un problema serio. E Schumann lo sa e lo formula anche a parole e scrive: per i talenti di secondo ordine è sufficiente che essi padroneggino la forma tradizionale. A quelli di primo ordine consentiamo che la allarghino. Solo il genio può muoversi liberamente. Quindi Schumann fa proprio una classifica. Se sei un talento musicale, ok, basta che conosci la tecnica. Se sei un buon talento musicale, puoi allargare la forma. Se sei un genio, sei veramente libero. Ora, che lui si ritenesse o meno un genio non lo sappiamo, però sappiamo che non si accontentò in nessun momento di rimaneggiare quello che aveva ereditato da Beethoven, e quindi si accostò a questa forma, quella sinfonica, con una coscienza critica molto precisa e anche molto superiore a quella dei compositori della sua generazione. E la sua idea era molto netta e si allontanava dalla concezione beethoveniana basata sulla dialettica, cioè sul rapporto tra gli elementi che appunto dialogavano tra loro, anche con forti contrasti. Invece Schumann no, il suo sinfonismo tutto è basato su una trasformazione continua della stessa idea, e questa idea così trasformata assume significati diversi, quindi proprio il contrario di quello che faceva Beethoven. Ma andiamo alla prima sinfonia. È noto che Schumann aveva un approccio alla composizione molto preciso, con un ordine sistematico che non c'è nella biografia di nessun altro compositore. Il 1840 era l'anno dei Lieder, il 1842 della musica da camera, nel 43 l'oratorio profano, nel 1841 Schumann decise di confrontarsi nuovamente col genere sinfonico. E non c'erano motivazioni dirette, non c'erano commissioni. L'ha deciso lui perché in quel momento si sentiva pronto. E infatti, in quel momento, in quell'anno, scrive la prima sinfonia, poi scrive un'ouverture, uno scherzo con il finale, scrive anche la prima versione di quella che poi sarà la quarta sinfonia. La prima invece di sinfonia in si bemolle maggiore, l'opera 23, detta La Primavera, fu composta in 4 giorni, dal 23 al 26 gennaio. Beato lui che riusciva a fare queste cose. L'orchestrazione era completata il 20 febbraio, meno di un mese. Il 31 marzo successivo Mendelssohn, grandissimo compositore e anche grandissimo direttore d'orchestra, dirige la prima sinfonia di Schumann al Gewandhaus di Lipsia. Grandissimo successo, uno dei pochi successi pubblici di questo compositore. Abbiamo detto che questa sinfonia ha un titolo, La Primavera, e in un primo momento anche i movimenti avevano un titolo. Erano l'inizio della primavera, sera, lieti compagni di giochi, apogeo della primavera, ovvero l'addio alla primavera. Poi però tutti questi titoli furono soppressi, perché Schumann non voleva che l'ascoltatore si confondesse. La cosa centrale è che già dalla prima sinfonia risulta evidente che Schumann cerca di collegare tutti i movimenti tra loro. E infatti ci sono in ciascun movimento gli stessi incisi, però non ci sono mai citazioni letterali. Quindi si ha il senso dell'unità, ma non si riconosce mai esattamente la stessa cosa. Ora andiamola ad ascoltare questa prima sinfonia nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. E la prendiamo da un CD appena uscito per Deutsche Grammophon. I movimenti sono andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace col trio, allegro, animato e grazioso.

Abbiamo ascoltato la prima sinfonia di Robert Schumann nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. Passiamo ora alla seconda sinfonia. Abbiamo detto che Schumann decideva in un determinato anno di dedicarsi completamente ad una forma. Poi però ci sono le eccezioni. Nel 1945, anno che fu dedicato prevalentemente alla musica per tastiera, Schumann decide di lavorare a quella che sarebbe poi diventata la seconda sinfonia, anche se la salute non lo aiutava. Ne nasce la sinfonia in do minore, l'opera 61, che viene portata a termine nell'ottobre del 1846, quindi ci vuole un po' più di

tempo rispetto alla prima, che invece è stata fulminea. Ma appunto, finita di scrivere il 19 ottobre del 46, il 5 novembre successivo viene diretta da Mendelssohn, che è un importantissimo direttore d'orchestra dell'epoca, oltre ad essere un compositore geniale. Appunto, viene diretta da Mendelssohn al Gewandhaus di Lipsia. Questa volta però il successo non è importante come era stato per la prima. E perché? Perché questa volta la tecnica di elaborazione dei motivi è meno originale, evidentemente beethoveniana, e si basa proprio sulla opposizione di forti contrasti. Invece la caratteristica, il marchio di fabbrica di Schumann nella prima sinfonia era proprio quello di evitare questi contrasti e lavorare su un continuo sviluppo. E quella era piaciuta perché era una cosa nuova dentro a una forma tradizionale. In questo caso invece abbiamo una tra le sinfonie di Schumann dalle proporzioni più ampie, assolutamente unitaria sia sul piano tecnico che su quello espressivo, ma che non va esattamente nella direzione indicata dalla prima sinfonia. Ed è interessante che i coevi di Schumann fossero così attenti anche alla novità. Oggi noi non lo facciamo. Se andiamo ad ascoltare un pezzo nuovo, non ci poniamo il problema quanto è nuovo, quanto segue la tradizione, quanto invece la contrasta o addirittura quanto la rinnova. Più che altro cerchiamo di capire se ci piace o meno. E questa seconda sinfonia è un altro capolavoro che in quel momento è stato poco apprezzato perché non andava nella direzione della prima, o almeno non ci andava a pieno. Ascoltiamola allora, nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. I movimenti sono sostenuto assai, allegro ma non troppo, scherzo, che è un allegro vivace, adagio espressivo, allegro molto vivace.

0: Abbiamo ascoltato la seconda sinfonia di Schumann nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. Siamo passati quindi dalla prima, che indica la strada che poi Schumann seguirà nel suo percorso sinfonico, alla seconda, che invece ha uno stile più beethoveniano, soprattutto nella tecnica di elaborazione dei motivi. Due capolavori che rappresentano la prima metà della produzione sinfonica di Schumann. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Nicola Ugolino, compositore napoletano vissuto tra la fine del 600 e la prima parte del 700, concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore, nei movimenti affettuoso, allegretto, adagio, balletto. Liuto Ugo di Giovanni, Cappella della Pietà dei Turchini, direttore Antonio Florio.

Di Nicola Ugolino avete ascoltato il concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore nell'esecuzione di Ugo Di Giovanni al liuto con la Cappella della Pietà dei Turchini diretta da Antonio Florio. E rimaniamo ancora nella Napoli del Settecento con la Sinfonia a quattro violini e basso continuo di Nicola Fiorenza nei movimenti largo, fuga, largo, allegro. Eseguono sempre i Turchini diretti da Antonio Florio.

Avete ascoltato di Nicola Fiorenza la Sinfonia a quattro violini e basso continuo nell'esecuzione de I Turchini diretti da Antonio Florio. E concludiamo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Henry Purcell This Natural Voice, Robin Blades controtenore, Elizabeth Kenny liuto.

0: di Henry Purcell avete ascoltato His Natural Voice nell'esecuzione di Robin Blades controtenore ed Elizabeth Kenny al liuto. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
2: Se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si chiama correzione fraterna. Essa non è una reazione all'offesa subita, ma è mossa dall'amore per il fratello. E se il fratello non mi ascolta? Gesù nel Vangelo odierno indica una gradualità. Prima tornare a parlargli con altre due o tre persone per aiutarlo meglio a rendersi conto di quello che ha fatto. Se malgrado questo egli respinge ancora l'osservazione, bisogna dirlo alla comunità, e se non ascolta neppure la comunità, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato. Ciascuno, consapevole dei propri limiti e difetti, è chiamato ad accogliere la correzione fraterna e ad aiutare gli altri con questo particolare servizio. Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La preghiera personale è certamente importante, anzi indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità, che pur se molto piccola è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio uno e trino, perfetta comunione d'amore. Dobbiamo esercitarci sia nella correzione fraterna, che richiede molta umiltà e semplicità di cuore, sia nella preghiera, perché salga Dio da una comunità veramente unita in Cristo.

0: Gloria a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.
1: Dall'alto dei cieli, lodate il Signore. Alleluia.

0: Fare il Signore. Alleluia.
1: Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

0: colpevole, chi ama adempie la legge.
1: Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Tu che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della Pentecoste. Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore. Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: La domanda di Dio a Caino è un invito a non lasciarsi prendere al laccio dall'emotività, a non rimanere sbilanciato sulla propria affettività frustrata, a prendere consapevolezza della propria interiorità e delle proprie reazioni. È un appello alla libertà e alla responsabilità di Caino. Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto il volto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Se Caino non si lascerà trasportare dalla rabbia e dalla frustrazione e riuscirà a tenere a bada il suo ego ferito, allora potrà rialzare la testa e invertire di segno lo stato di prostrazione in cui si trova. C'è sempre, infatti, un'altra strada, un'altra possibilità, anche quando non riusciamo a vederla. È possibile, da uomini e donne, fermare a sé il male che ci ha colpito e ci attraversa, piuttosto che lasciargli la possibilità di mietere un'altra vittima. Si tratta di addomesticare l'animale che è in noi per tornare ad essere pienamente umani. Scegliere di fare il male non è soltanto intrinsecamente cattivo, ma è anche degradante e disumanizzante. Adesso la decisione spetta a Caino. Dio non può sostituirsi a lui, non può privarlo della sua libertà e fermare la sua mano. Caino è libero di dirigersi verso il bene o verso il male. Conosciamo l'epilogo di questa storia. Caino lascerà cadere nel vuoto le sollecitazioni di Dio, senza dire una parola. Saranno i suoi gesti a parlare. Caino interrompe ogni comunicazione con Dio per rivolgersi al fratello in quello che l'autore sacro ci consegna come un discorso senza parole, privo di dialogo. Non sapremo mai che cosa si dissero. Caino non ascolta più nessuno e neppure dialoga. Esiste soltanto lui, la sua rabbia, la sua frustrazione. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Si alzò contro suo fratello fino a sovrastarlo, elevandosi sopra di lui per ucciderlo. Ecco perché uccidere non è soltanto togliere la vita a qualcuno, ma anche annientarne la dignità, togliergli il diritto di parola. E questo avviene tutte le volte che usiamo toni e parole che non ammettono repliche, quando siamo categorici al punto da non accettare il contraddittorio, quando parliamo senza ascoltare quello che l'altro ha da dirci, ignorando letteralmente chi ci sta davanti, riducendolo a polvere, a zerbino sotto i nostri piedi. Anche noi siamo Caino. Quando ci convinciamo che non esista altro linguaggio, altra possibilità, altra via d'uscita che la violenza. Anche noi siamo Caino, quando non accettiamo il confronto con l'altro, quando le differenze, più che arricchirci, alimentano inutili paure. Anche noi siamo Caino, quando nei contrasti non scegliamo altra strada che quella di elevarci sopra l'altro, fino ad annientarlo, fino a toglierlo di mezzo, perché non ci sia altro livello, altro punto di vista che il nostro. Sempre e solo noi. Ma io voglio bene a Caino, perché in modo diverso da Abele

0: l'altro, in quanto fratello in umanità, ci appartiene, ci chiede di essere accettato nella sua diversità, accolto, custodito, e non possiamo ignorarlo. Non esiste altra strada per rimanere umani che questa. L'altro non può e non deve essere ridotto al ricettacolo di ogni nostra paura. Ciò che non conosciamo o di cui non abbiamo esperienza non è necessariamente un ostacolo alla nostra realizzazione, un pericolo da cui difenderci, un problema da tenere fuori dai nostri confortevoli nascondigli imbottiti di indifferenza e autoreferenzialità. L'altro, colui che ci sta accanto, spesso gomito a gomito, è colui senza il quale non possiamo vivere, ma è anche la causa dei maggiori conflitti e sofferenze che derivano dalla stessa relazione con lui. L'altro è diverso da noi, simile ma diverso, e mai omologabile. L'altro ci disturba, ci inquieta. I suoi limiti, le sue fragilità ci spaventano, perché sono pure le nostre. Eppure, per imparare davvero l'amore verso noi stessi, non possiamo fare a meno dell'altro. Troviamo il senso della nostra vita solo di fronte all'altro. Nel faccia a faccia con chi è altro da noi, scopriamo chi siamo davvero. Fatico a rassegnarmi al triste epilogo di questa storia di fratelli finita nel sangue, e non posso non pensare che ogni atto di violenza è sempre tra fratelli, è fratricidio, perché siamo tutti fratelli, tanto di Abele quanto di Caino. Provo così a mettermi nei panni di Caino e mi risuonano nella testa le parole di una canzone di Francesco Baccini: dalla parte di Caino non è proprio un bel viaggiare, non so chi nella vita non fa sbagli, io però li porto fuori come tagli sui ginocchi di un bambino, ma dalla parte di Caino sto. In Elogio dell'ombra, Jorge Luis Borges scrive: Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: «Tu mi hai ucciso o io ho ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima». «Ora so che mi hai perdonato davvero», disse Caino. «Perché dimenticare è perdonare. Anch'io cercherò di scordare». Abele disse lentamente: «È così. Finché dura il rimorso, dura la colpa».
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura». Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
2: Se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si chiama correzione fraterna. Essa non è una reazione all'offesa subita, ma è mossa dall'amore per il fratello. E se il fratello non mi ascolta? Gesù nel Vangelo odierno indica una gradualità. Prima tornare a parlargli con altre due o tre persone per aiutarlo meglio a rendersi conto di quello che ha fatto. Se malgrado questo egli respinge ancora l'osservazione, bisogna dirlo alla comunità, e se non ascolta neppure la comunità, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato. Ciascuno, consapevole dei propri limiti e difetti, è chiamato ad accogliere la correzione fraterna e ad aiutare gli altri con questo particolare servizio. Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La preghiera personale è certamente importante, anzi indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità, che pur se molto piccola è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio uno e trino, perfetta comunione d'amore. Dobbiamo esercitarci sia nella correzione fraterna, che richiede molta umiltà e semplicità di cuore, sia nella preghiera, perché salga Dio da una comunità veramente unita in Cristo.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Giuseppe Tartini il concerto in Do maggiore D13 per violino e orchestra, nei movimenti Allegro assai, Largo andante, Allegro. Carlo Lazzari, violino solista. L'arte dell'arco, direzione violino principale Giovanni Guglielmo.

0: Di Giuseppe Tartini avete ascoltato il concerto per violino e orchestra in Do maggiore D13, nella esecuzione di Carlo Lazzari al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco, direzione violino principale Giovanni Guglielmo. Termina qui la trasmissione odierna. Buona domenica e buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

celebramus missam de Dominica vigesima tertia per annum, cum prefazione tertia de Dominicis e prece eucaristica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus a sacra mysteria celebranda. Quimissus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad exteram patris sedes, ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus bone voluntatis,
0: laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine, Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad extram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, un Santo Spiritu in gloria dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus, per quem nobis e redemptio venit e prestatur ad optio, filios dilectionis tue benius intende, ut in Christo credentibus et vera tribuatur libertas et hereditas aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lesung aus dem Buch Ezechiel. Du aber, Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben, und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendere grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai. E qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Si peccaverit in te frater tuus, vade, corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus es fratrem tuum. Si autem non audierit, adibe tecum adunc unum vel duos, ut in ore duorum testium vel trium, sed omne verbum. Quod si noluerit audire eus, dic ecclesie. Si autem et ecclesiam noluerint audire, si tibi, si, sicut eticus, etnicus et publicanus. Amen, dico vobis, quecunque aliga veriti super terram, erunt ligata in cielo, et quecunque solveriti super terram, erunt soluta in cielo. Iterum, dico vobis, si duo es vobis consenserint super terram de omnire, quacunque pazierint, fiet illis a Patre meo, qui in celis est. Ubi enim sum duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Verbum Domini.
1: Laus Divi Christe.
0: Oggi la parola di Dio getta un fascio di luce su due aspetti importanti della vita del credente: il perdono e la correzione fraterna. Il profeta Ezechiele ce l'ha detto chiaramente: se tu non parli per distogliere il malvagio dalla sua condotta, della sua morte chiederò conto a te. Sono parole molto forti queste del testo biblico, perché ogni uomo è responsabile del fratello, muore con il fratello che muore. Quante persone ci è dato di frequentare, il cui bene ci è affidato? Allora come possiamo farci responsabili gli uni degli altri? Ecco, il Vangelo ci risponde con la correzione fraterna, che è interpretata come un guadagno, perché l'altro non è un nemico, ma è un fratello che mi realizza nella mia vera vocazione di figlio. Nel compiere questo atto di misericordia, cioè di guardare al suo bene, devo essere guidato dall'amore. E per guadagnare il fratello ci è dato il potere illimitato di legare e di sciogliere, cioè una capacità infinita di perdono. Quante cose teniamo magari legate per orgoglio, per vana giustizia, che potremmo sciogliere. Allora il Vangelo ci invita a non escludere nessuno, questa sarebbe la nostra tentazione, esortandoci ad amare di più proprio coloro che si fanno nostri nemici, cioè si escludono dall'essere fratelli. Signore, che ci insegni che nessuno si può salvare senza il fratello, vinci in noi ogni durezza che ci impedisce la comunione. Ti chiediamo la grazia di non avere alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché abbiamo riconosciuto che solo nell'amore si può adempiere il Vangelo della misericordia. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, cum substantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria Virgine et homo factus est, crucifissus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Padre filioque procedi, qui con Padre et Figlio simul adorato et conglorificato, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesia, confitero unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem.

0: della pace, preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
0: Per i ministri e i pastori, con la stessa sollecitudine di Cristo, buon pastore, siano appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti o vivono lontano dalla comunità. Preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
0: Per le famiglie, possono riscoprire ogni giorno la grazia ricevuta col dono del sacramento e, come chiese domestiche, essere segno visibile della paternità e maternità di Dio in mezzo ai fratelli. Preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
0: Per noi qui riuniti alla mensa dell'Eucaristia, non ci stanchiamo mai di percorrere ogni giorno la strada sulla sequela del Divin Maestro, nella preghiera e nel servizio generoso, per essere testimoni di luce e consolazione per chi è nella prova e nel dolore. Preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera. O Padre, che ascolti il grido del tuo popolo, accogli le invocazioni che ti abbiamo innalzato e guida i nostri passi sulla via del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi al centro della nostra trasmissione la Vergine Maria e la recita del Santo Rosario. Parleremo di tutto ciò con un ospite graditissimo, Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno, carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito a parlare del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. Da secoli questa preghiera occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Don Pasqualino, cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera di altri tempi?
1: Beh, la ripetizione lenta delle stesse parole ha un senso molto profondo se lo si inquadra nella dimensione temporale dell'uomo, il quale ha bisogno di ripetere sempre i stessi gesti. Noi facciamo ogni giorno sempre le stesse cose. In fondo, gran parte del nostro apprendimento viene tramite questa via, ripetere ciò che conosciamo. Basta pensare, ecco, come siamo cresciuti. E il bambino da un lato vuole apprendere favole, cose nuove, dall'altro desidera che gli si raccontino le favole che già conosce, come, ecco, un mezzo preferenziale per apprendere a gestire il mondo che lentamente conosce, scopre. Dunque la ripetizione dell'Ave Maria, del Padre Nostro e del Gloria nella meditazione di quelli che sono i misteri della nostra salvezza è qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore. Certo, noi qui parliamo di una ripetizione pura, semplice, non della meccanica della parola che poi diventa infruttuosa, ma qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore e fa germogliare quello che sono le cose più belle della nostra esistenza. Io penso che non ci si stanca mai di sentirsi dire ti amo o ti voglio bene, ma è un'esperienza che noi, pur che sentiamo sempre stesse parole, ma nessuno innamorato si stanca di sentirsi dire appunto ti voglio bene, ti amo, tu sei prezioso ai miei occhi. È quello che noi facciamo con la preghiera del Rosario. Noi vogliamo salutare la Vergine Maria, così come l'angelo l'ha salutata, e dirgli il nostro amore.
0: Ecco, Don Pasqualino, si può dire che il Rosario è in un certo modo un commento preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.
1: Accanto al titolo antico di Madre di Dio e dei credenti, l'altra categoria fondamentale che il Concilio usa appunto per illustrare il ruolo di Maria è quello di modello o di figura. Maria è il modello del credente, perché lei è colei che, pur ricevendo appunto l'ufficio della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore e per le sue singolari grazie e funzione è anche intimamente congiunta con la Chiesa, perché Maria è appunto madre di Dio e figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio. E il discorso su Maria non è più a sé stante, come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa, ma ricondotto come era stato all'epoca dei padri, cioè nell'ambito di quest'ultima, che Maria viene vista ed è il membro più eccellente della Chiesa. Questa era la definizione che Agostino dà di Maria, cioè come un membro della Chiesa, non al di fuori della Chiesa. Dunque Maria è beata, è santa, ma oltre che nel mistero appunto della redenzione, perché lei è il modello per eccellenza di quello che è il lavoro quotidiano che i cristiani svolgono, cioè questo modello, anche se sappiamo che il più grande modello e l'unico modello è Gesù Cristo. Allora questo far parte come membra della Chiesa, noi non soltanto siamo legati legati al capo che è Cristo, ma abbiamo anche un punto di riferimento che è Maria, che non soltanto è madre ma anche modello della nostra fede. Questo è un po' quello che era l'idea appunto del concilio, qui Maria fa parte integralmente della Chiesa, non è qualcosa che va al di là come una quarta persona della Trinità, assolutamente no, perché a volte è nel linguaggio o nel rapportarsi con Maria si scade in queste cose, ma sarebbe una grande offesa verso la Vergine Santa, perché lei stessa canta: guardate l'umiltà, la semplicità, la povertà, la piccolezza della sua serva. Già il nome stesso di Maria, che vuol dire Miriam, cioè vuol dire l'innalzata, già c'è tutta la vocazione di Maria, l'innalzata, cioè colei che Dio ha innalzato. Maria è rimasta sempre umile, quella è la virtù più grande della nostra madre.
0: L'origine della devozione del rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasqualino era chiamato così?
1: Noi dobbiamo sempre pensare che quasi nessuno aveva la possibilità di avere in mano il testo sacro dei Vangeli o della Sacra Scrittura, e allora la gente pregava attraverso quello che era la preghiera dell'Ave Maria, e in questo qual modo sostituiva la salmodia, cioè 150 salmi, allora 150 Ave Maria. Allora questa preghiera che è dentro il cuore della fedeltà, della popolarità religiosa, ma questo amore verso la Vergine Santa tante volte era un certo qual modo costretto, perché non dobbiamo dimenticare che fino a qualche tempo fa anche le celebrazioni erano in latino, dunque la gente semplice, mentre il sacerdote magari celebrava la messa con le spalle rivolte al popolo, il latino a bassa voce, la gente dall'altra parte recitava il rosario, dunque la fede in questo qual modo si è mantenuta anche attraverso questa pia pratica. E tante volte distrattiamo, vero? Oggi ci sono tantissime forme per ascoltare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, che è importantissima, ma non dobbiamo distruggere quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Leone XIII, che era devotissimo a Rosario, dice che la maniera facile per far penetrare e inculcare negli animi i dogmi principali della fede è appunto il Santo Rosario. E allora questo amore grande che il popolo ha avuto sempre verso la Vergine Santa, sapendo che la Madonna non trattiene nulla per sé, ma indica sempre il suo figlio. L'ultima parola che noi troviamo nei Vangeli sulla bocca di Maria è: fate quello che lui vi dirà. E dunque questo è il testamento della Madonna. E Maria ci conduce sempre a suo figlio.

0: Pur senza sconvolgere la struttura, Papa Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, e, ricordiamo, gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ci spiega il motivo di questa innovazione, Don Pasqualino?
1: San Giovanni Paolo II lo proclamò dall'ottobre del 2002 all'ottobre 2003 l'anno del Rosario, aggiungendo appunto i 5 misteri ai 15 già contemplati. Li chiamo misteri della luce per ricordarci che Gesù è la luce vera. E Giovanni Paolo, che sappiamo, era il Papa dedicato sotto alla Madonna, sotto il suo motto pontificale, Totus Tus, ha svolto tutto il suo magistero petrino. E Giovanni Paolo, appunto, volendo dare una forma di completezza a quello che era la meditazione dei misteri della nostra salvezza, ha voluto appunto aggiungere i misteri della luce. Lui, Gesù, è la luce del mondo, e questo noi lo vediamo attraverso quello che è la fase della vita di Cristo, e attraverso quello che è il suo battesimo al fiume Giordano, dunque la manifestazione che il Padre fa attraverso la voce e che custodisce, invia suo figlio, e l'esperienza dello Spirito Santo che viene visto attraverso la colomba. Abbiamo nel Giordano questa teofania della Trinità, e così anche nell'autorivelazione alle nozze di Cana, Cristo che si lascia provocare da quello che sono i bisogni dell'uomo, perché Gesù da sempre parte da quello che sono i bisogni dell'uomo, di questa giovane coppia, e lì c'è Maria che interviene. Poi nell'annunzio del regno di Dio, con l'invito alla conversione, tutto quello che è l'annunzio dell'amore del Padre che Gesù fa attraverso la sua parola e i suoi gesti di attenzione, perché tutti i miracoli, le liberazioni, le conversioni, lo stare accanto al povero, questo è un annunzio della misericordia del Padre. Gesù è colui che ce lo rivela. E poi ancora nella trasfigurazione, dove Cristo si manifesta ai suoi apostoli, fa vedere la gloria di suo Padre nel suo volto, e infine l'istituzione dell'Eucaristia, che è l'espressione fondamentale del mistero pasquale che stiamo celebrando anche in questi giorni, in attesa dello Spirito. Questi misteri sono la rivelazione del Regno ormai giunto nella persona stessa di Gesù, che è la luce del mondo.
0: Don Pasqualino, io ho ancora due domande da farle, quindi le rubo ancora del tempo preziosissimo. Maria è sentita sempre come una figura veramente vicina alla gente, perché è ancora un interlocutore privilegiato nel percorso di fede. Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito la Madonna modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza.
1: Ma Maria è colei che ci porta Gesù, non soltanto ce l'ha portato nella sua carne attraverso quello che è il mistero dell'incarnazione, ma è colei che oggi ci porta lei a suo figlio, perché questo è il testamento che suo figlio gli ha dato, quello di essere madre di tutti noi. Nel momento della crocifissione Maria non soltanto rimane madre del figlio Gesù, ma diventa madre di tutti noi. Quella profezia che il vecchio Simeone gli ha dato: a te una spada trafiggerà l'anima. È quella spada che non è soltanto la spada del dolore, ma è la spada della parola di Dio, così come poi la chiamerà Paolo, che trafigge il cuore della madre, che fa discernimento nel cuore della madre. E questa spada diventa come un cesario, lì nel momento della croce, dove Maria partorisce i suoi figli. Nella morte del figlio Gesù, Maria compartecipa attraverso quella che è la sua esperienza materna a questa generazione di figli nuovi che siamo noi. Maria diventa madre di tutti gli uomini, e allora per questo ognuno di noi si rifugia sempre nella madre. Quando uno vive quello che è la perdita della madre, essendo orfano, allora sente il bisogno ancora di più di aggrapparsi a quello che è l'esperienza mariana, perché Maria è la porta che ci porta a suo figlio Gesù. Chi più di lei conosce il figlio? Chi più di lei può conoscere i figli? Perché sotto la croce c'è sempre una madre, sotto la nostra croce, che è quella della nostra fragilità, della nostra pochezza, della nostra povertà, c'è sempre Maria che ci aiuta, che ci conforta. Io penso che la forza che Gesù ha avuto nel vivere, ecco, quei momenti di dolore, della sofferenza, l'ha presa anche da Maria, dallo sguardo materno di Maria, che da lontano assisteva al suo figlio Gesù. E Maria è la nostra forza, soprattutto in questo momento di grande convulsione nel mondo, e siamo attaccati da tantissime cose. Allora Maria diventa questo punto di riferimento, che è un mondo però che ci riporta poi a quello che è il sole vero, che è Gesù. Maria è la luna che riceve, ecco, questa luce del figlio, e ce la trasmette a noi, così come noi siamo chiamati a essere stelle nel firmamento del Padre, e allora per indicare a tutti quello che è la vera luce, che è Gesù.
0: Ecco, possiamo concludere, Don Pascolino, dicendo che Maria è tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, diceva Papa Paolo VI. Il problema è dunque nell'accoglimento.
1: E Maria deve essere sempre accolta. Già l'Apostolo Giovanni scrive nel suo Vangelo, e discepolo la prese fra le cose più care, discepolo la prese nella sua casa. Anche noi dobbiamo accogliere Maria nella nostra casa. Maria non ci viene imposta, come Cristo non viene imposto a noi, è soltanto un segno di accoglienza, e tu accogli le cose più care nella tua vita. E Maria è questo elemento importantissimo, perché Maria è questa strada che ci porta al suo figlio. Ma la devozione mariana, che non si può, non può scadere soltanto al discorso sentimentale, emozionale, come può essere questo mese di maggio, il mese di ottobre, dedicato alla Madonna attraverso i rosari, i pellegrinaggi, nei suoi santuari, e l'addobbare le nostre case dove c'è un'icona della Madonna. Sono gesti bellissimi. Io mi ricordo da bambino quando si andava nei quartieri, nei cortili, il rosario nei cortili.
0: Nei cortili dei nostri condomini si recitava il rosario, si faceva l'alterino, era molto bello, sì.
1: Era un'esperienza bellissima, no? E veniva inculcata a noi ragazzi quella fede genuina, che forse neanche i grandi teologi, permettetemi, hanno, ma quella fede genuina fatta di affidarsi e fidarsi di Dio. E questo di qua ci vuole, però dobbiamo sempre pensare a una cosa bellissima che diceva il grande araldo di Maria, San Luigi Mignone Monforte, che la vera devozione è l'imitazione. Dobbiamo imitare Maria dove? Nell'umiltà, nella piccola, nella disponibilità verso gli altri. Lei è icona della carità. Maria, ecco, nella gratuità si lascia condurre da Dio per vivere l'esperienza dell'amore nell'annunzio, attraverso l'opera che fa la cugina Elisabetta, ma tutta la sua vita è stata sempre un stare dietro a suo figlio. Lei che è madre diventa discepola, lei che è madre diventa figlia, e questa è l'esperienza più bella che noi cristiani siamo chiamati a

0: Pascolino, io la ringrazio per le bellissime parole, le sue riflessioni, faremo veramente tesoro di quanto ci ha detto. E io le chiedo un'ultima cosa, nelle sue preghiere porti tutti i nostri ammalati, le persone anziane.
1: Con tutto il cuore, e vi chiedo anche di pregare per me, per la nostra piccola casa della misericordia, e dunque io vi assicuro la mia preghiera, soprattutto appunto per gli ammalati, per coloro che vivono delle fragilità, e vi chiedo di pregare per me, per la nostra casa, per il ministero di esorcista che svolgo in diocesi.
0: Grazie Don Pascolino, porti un abbraccio da parte mia agli ospiti della Casa della Misericordia di Gela. A lei grazie ancora e ci risentiremo presto, perché abbiamo bisogno delle sue riflessioni.
1: Grazie, Dio vi benedica.
0: Grazie, buona giornata e le dedichiamo il prossimo brano. Grazie a Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci accompagnerà in queste nostre trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto Don Salvatore, grazie per essere con noi.
1: Ben trovato Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sarai con noi fino a ottobre perché faremo delle puntate particolari, diciamo così, dedicate a tutti e sette i sacramenti. Sai che Don Salvatore, noi abbiamo qui una grande possibilità di ascoltare i nostri radioascoltatori tramite il WhatsApp 335 12 43 722. Nel tempo, Don Salvatore, sono arrivate delle richieste perché ci hanno detto: ma perché non ci spiegate i sacramenti, chi prima il battesimo, chi poi il matrimonio, eccetera? E noi abbiamo pensato con te, Don Salvatore, di sistematizzare un po' tutte queste nostre chiacchierate, no? E di cominciare appunto a spiegare, a cominciare dal battesimo, tutti e sette i sacramenti. Io ti farei spiegare in 5 minuti come abbiamo pensato un po' di coordinare queste trasmissioni insieme.
1: Io intanto raccolgo con gratitudine la proposta di poter offrire ai nostri radioascoltatori la possibilità di approfondire meglio quelli che sono veramente i fondamenti della nostra dottrina cristiana, quindi la parte sacramentale. E affronteremo i sacramenti introducendoli con oggi e dando una visione d'insieme, per poi entrare in maniera sempre più profonda all'interno di tutti e sette i sacramenti, che sono, così come sappiamo e come il Catechismo ci ricorda, divisi in tre gruppi: i sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e eucaristia, i sacramenti della vocazione cristiana, che sono ordine sacro e matrimonio, e poi alla fine i sacramenti della guarigione, che sono la penitenza e l'unzione degli infermi. E quindi affronteremo uno ad uno, partendo dalle basi bibliche, quindi dai principi fondazionali che nella Sacra Scrittura tradizionalmente leggono la fondazione di Cristo di tutti e sette sacramenti, per poi brevemente accennare a quella che è la dottrina e qualche risvolto pastorale liturgico.
0: Perfetto, e questo è molto interessante perché ci caleremo poi anche un po' nella vita pastorale quotidiana dei nostri radioascoltatori. Senti, cominciamo subito con il battesimo, che è il primo di questi sacramenti, toglie il peccato originale e fa diventare figli di Dio. Io potrei sintetizzarla così, ma ti lascio a te l'onere di iniziare a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Io darei una panoramica iniziale su quello che rappresenta un sacramento all'interno della vita di un credente, perché sappiamo che i sacramenti, a differenza dei sacramentali, sono stati istituiti da Cristo e sono appunto sette, e i sacramentali invece sono quelli che sono stati istituiti dalla Chiesa e sono le benedizioni, gli esorcismi, sono segni che non danno la grazia attraverso una promessa di Cristo, ma predispongono alla grazia i sacramentali, mentre i sacramenti, dice la Chiesa nella sua dottrina, offrono al credente che riceve con le buone disposizioni il sacramento la grazia direttamente, perché legati questi ad un'azione di Cristo che ha strettamente congiunto l'azione sacramentale con il dono della grazia. Per sintetizzare, la teologia ha utilizzato una espressione latina un po' complessa, che però spieghiamo subito. Si dice che il sacramento concede la grazia ex opere operato, cioè direttamente, indipendentemente da quanto è degno colui che lo amministra e da quanto è degno anche colui che lo riceve. In qualche modo viene data questa grazia perché c'è una promessa, la promessa di Gesù. I sette sacramenti istituiti da Cristo sono, così come li abbiamo elencati, dei segni anche visibili, sono accompagnati da segni visibili, ed è molto interessante la parola che noi utilizziamo, che è una traduzione dal latino, no? Sacramento è traduzione da sacramentum, però il sacramentum ancora a sua volta è una traduzione di un termine greco che la Chiesa ha poi tradotto detto consacramentum. Qual è il termine greco? È il termine mysterion, che è un termine che già all'interno della Sacra Scrittura è presente. Il mysterion greco è ciò che viene presentato attraverso un simbolo, perché porta e consegna qualcosa di inesprimibile, di misterioso appunto, ma perché è interessante, molto interessante la radice onomatopeica che in mysterion è nascosta, la radice appunto muo, che è una parola che in qualche modo indica il tentativo del muto di voler parlare. Quando il muto vuole parlare ma non riesce a farlo, non riesce ad esprimersi, emette un suono consonantico di una M prolungata, una M.

differenza è questa, però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista, appunto, no? Celebrava all'interno del Giordano il battesimo, e lo stesso Gesù ha ricevuto un battesimo che però non era il sacramento, perché lui non poteva ricevere il sacramento del battesimo, in quanto, come hai detto Federico, il battesimo perdona il peccato originale, tutti i peccati che ciascuno ha commesso, ma Cristo non aveva né peccato originale e né nessun peccato commesso. Quindi il battesimo di Gesù era soltanto un segno preparatorio, così come lo erano tutti i battesimi che Giovanni Battista ha amministrato nel fiume Giordano. Ma oltre al battesimo nel Giordano c'erano tante altre prassi battesimali presso gli ebrei. C'erano questi grandi battisteri che erano chiamati mikveh, che erano frequentissimi. Con la scoperta degli scavi archeologici di Qumran sono venute fuori queste interessantissime vasche battesimali, dove gli Esseni, una comunità monastica del primo secolo, era solita utilizzare quel rito. La comunità di Qumran si battezzava frequentemente, però erano riti che si celebravano, cioè ognuno si battezzava, si immergeva, no? Perché battizzo dal greco significa immergersi, ecco, è questa la realtà dell'immersione. E Gesù ha preso questa consuetudine, questa ritualità molto diffusa al suo tempo e l'ha elevata a sacramento e l'ha comandato agli apostoli. Ci sono chiare tracce di questo comando in Matteo 28:16 e in Marco 16:14. Gesù dice: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Cristo risorto che chiede ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è interessantissimo ciò che Gesù chiede, perché andando un po' ad indagare il testo greco, Gesù non dice battezzate a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in nome di Dio, no? Che il Padre, Figlio e Spirito Santo, ma nel nome, e qui il greco ce lo fa comprendere bene, perché si utilizza eis e non ein, cioè in greco significa all'interno, nella persona, cioè immergete tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzateli, calateli. Questo significa un qualcosa di molto interessante. Il nome nel linguaggio ebraico indica la persona, no? L'identità di una persona. E battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il linguaggio del tempo, significava proprio questo: immergete tutti gli uomini nella realtà di Dio. Ed è questo sacramento che ci consente, ecco, di sperimentare l'amicizia, la figliolanza, ecco, si diventa, lo dicevi tu, no? Figli di Dio, si diventa figli nel Figlio, cioè in Gesù noi diventiamo anche noi figli di Dio, perché in qualche modo il Signore ci immerge in sé, ci dà la possibilità di rinascere a questa vita totalmente nuova. E poi, ecco, sì, tu hai detto giustamente, così come, ecco, il catechismo e la dottrina tradizionale sempre ci ricorda, che nel battesimo viene cancellato il peccato originale, e ci sarebbe anche qui, ci manca il tempo perché occorrerebbe una forse lezione per spiegare in maniera sufficiente, non pochi minuti, quello che è il peccato originale. Ma intanto, come possiamo sintetizzarlo? Cos'è il peccato originale? Questa ferita misteriosa con la quale ogni uomo nasce, una ferita che ci fa comprendere che c'è qualche rottura misteriosa che l'uomo ha provocato nei confronti di Dio. E questa misteriosa rottura, questa incapacità piena a comunicare con Dio, è espressa all'interno della dottrina del peccato originale, che fa riferimento molto spesso al brano di Genesi 3, quando nel peccato l'uomo, i nostri progenitori Adamo ed Eva, commettono appunto il peccato raccontato attraverso un racconto che è misto anche di letteratura, di simbologia, no? Ma in quel racconto viene fuori un messaggio molto preciso, che va al di là del dettaglio storico, no? Che dobbiamo in qualche modo rileggere, ma c'è molto di

0: simbolico in quel racconto. Cosa accade in quei due uomini? Perché compiono quella disobbedienza che, dalla quale poi la Chiesa comprende il peccato originale? Perché quegli uomini pensano di non potersi fidare di Dio, perché credono tutto sommato che con quel comando, tentati dal serpente, Dio voglia tenerli soggiogati: non mangiate del frutto, perché in qualche modo voi potrete in questo modo essere sottoposti, sottomessi a Dio e non avere la sua pari dignità. E il serpente fa comprendere, con una menzogna, che invece mangiando di quel frutto loro potranno essere come Dio. Ma in realtà questo non accade, non diventeranno come Dio. Si aprono gli occhi, ma non diventano come Dio, no? Ma quello che è interessante capire è che quel peccato li pone in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore. Cioè non si fidano di Dio, non si fidano del suo amore, non credono che Lui realmente sia Padre. E cosa cambia nel battesimo? Perché in qualche modo il battesimo ci risolve, ci cancella questo peccato originale? Perché in realtà a noi che non crediamo a questa figliolanza, all'uomo che tante volte non si fida di Dio perché crede che ci sia un despota che dall'alto ti guarda in maniera accigliata e quasi forse rispettosa, all'uomo che crede in tutto questo, il battesimo mostra una cosa precisa: tu pensi che Dio non ti ama? Immergiti nell'amore di Cristo, che ti ha amato fino a dare la sua vita in croce, che ha donato tutto il suo sangue per te, e allora comprendi quanto Dio ti ama. Ecco perché il battistero è, nella simbologia cristiana, anche il luogo della morte. Anticamente i battisteri venivano sempre creati e costruiti con tre gradini ai quali che si percorrevano per entrarvi all'interno. I tre gradini rappresentavano l'ingresso di Gesù nella sua tomba e nella sua morte, perché dopo tre giorni lui risorge. E il catecumeno, che si era preparato per lungo tempo a vivere il battesimo, si spogliava degli abiti vecchi e nudo entrava nel battistero, entrando anche in questa morte, perché immergendosi sotto l'acqua in qualche modo si mimava un po' la morte. Sotto l'acqua si muore, no? non c'è possibilità di respirare, e si risorgeva uscendo da altri tre gradini ad una vita nuova, e ci si rivestiva di abiti nuovi. E questo normalmente veniva officiato sempre nella notte di Pasqua, perché era quella per antonomasia la celebrazione dalla quale rinascevano i nuovi cristiani. Nella veglia pasquale, la madre di tutte le celebrazioni, di tutte le veglie, la Chiesa apriva il suo grembo. Ecco perché anche il battistero era considerato il grembo della Chiesa, l'utero dal quale il credente viene fuori e rinasce a vita nuova. Ecco, era la tomba, ma anche l'utero, il grembo della Chiesa. E normalmente poi quella veste bianca che veniva indossata dai nuovi battezzati, cioè i neofiti, veniva portata per tutta la settimana perché i credenti potessero guardarli come i nuovi fratelli all'interno della comunità. E quella settimana, appunto dopo Pasqua, veniva e viene ancora oggi chiamata la settimana in bianco, la settimana appunto in albis, per indicare questi nuovi credenti che entravano nella vita cristiana. Ecco, quindi il battezzato riceveva questa nuova dignità, la dignità filiale, diventava figlio di Dio nel figlio Gesù e finiva per vivere questa esperienza di riconciliazione con Dio. Quella misteriosa ferita che in qualche modo esercita una sfiducia, un'incomunicabilità, una frattura tra te e Dio, viene sanata non per i tuoi meriti, ma per i meriti di Cristo, attraverso la sua morte e la resurrezione. E sai che di quel Dio ti puoi fidare, perché quel Dio ti ama fino a dare la sua vita sulla croce. Ed ecco, sintetizzando al massimo, abbiamo in qualche modo espresso questa dottrina. Ma all'interno della teologia cristiana nel corso dei secoli, il battesimo è stato da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa fino ai tempi nostri, sempre meditato, riflettuto e portato all'attenzione di tutti i credenti, perché ciascuno, anche già battezzato, potesse in qualche modo ritornare alla radice del proprio essere credente, perché lì abbiamo ricevuto questa grande dignità. Nel giorno del nostro battesimo il Signore ha donato quella sua vita divina a ciascuno di noi, perché in realtà, così come espresso anche nel racconto di Genesi, questo desiderio di essere come Dio, di essere di più, di essere grande, no? È un desiderio che in qualche modo Dio stesso ha messo nel nostro cuore, e qualche volta l'uomo lo confonde. Allora pensa all'uomo di poter essere più grande avendo più soldi, pensa all'uomo di poter essere più grande apparendo maggiormente di più, avendo più successo, più potenza, più visibilità, più follower, no? Pensa all'uomo di poter essere più grande in questo modo. E invece Dio scende sull'uomo e gli fa comprendere che questo suo desiderio di essere di più è proprio messo da lui, perché lui vuole elevare la nostra natura umana a questa dignità superiore. Questo di essere di più, in realtà, Federico e cari radioascoltatori, è un desiderio che già prima del cristianesimo era in qualche modo rappresentato attraverso anche la mitologia greca. Tutti quelli che hanno fatto studi classici si ricorderanno del famoso mito di Prometeo, che osa carpire il fuoco divino sull'Olimpo degli dei, e Zeus, arrabbiato per tanto ardire, finisce per punirlo miseramente, no? Prometeo aveva cercato di rubare il fuoco sacro della divinità, di poter essere come Dio. E qui nel cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente: non è l'uomo che vuole e che deve raggiungere la divinità con un suo sforzo e con un suo ardire, ma è Dio che si china a donarci la sua natura umana, la sua natura divina. Dio entra nella nostra natura umana per elevarla alla sua natura divina, perché in Cristo siamo stati fatti eredi di questa natura e di questa chiamata. Ecco, quindi ciò che nel battesimo viene operato è proprio questo grande dono. L'uomo può compiere questo passaggio ulteriore, diventare figlio di Dio e sentirsi parte, inserito all'interno di questa comunione trinitaria straordinaria. Ecco perché poi il comando di Cristo è molto chiaro: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E normalmente, ecco, l'acqua, che è un segno poliedrico all'interno della Sacra Scrittura, no? È un segno di vita, lo sapevano bene coloro che avevano familiarità con i territori aridi di Israele, e coloro che avevano compiuto in Israele il cammino dell'Esodo, camminando nel deserto, l'acqua era possibilità di sopravvivenza, ma è anche simbolo di morte. Ci ricorderemo il diluvio universale, ci ricorderemo il Mar Rosso che si chiude sopra gli egiziani. Ecco, è simbolo poliedrico di vita, di morte, ma anche un simbolo di purificazione. Naaman, nel Siro, immergendosi per 7 volte nel fiume Giordano, finisce per essere guarito dalla lebbra. Quindi questa simbologia così ricca e poliedrica viene presa da Gesù, già eloquente, forte nell'Antico Testamento, e viene fatta risuonare con potenza all'interno di questa celebrazione liturgica. E ciascun credente che vuole ricevere, che ha in qualche modo incontrato Dio e vuole avvicinarsi alla fede, può chiedere il sacramento e ha il diritto di poterlo ricevere, perché c'è un comando di Cristo, no? Di donarlo. La Chiesa ha il dovere di dare a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fede di Cristo il sacramento, no? Ed è molto interessante anche quello che sta accadendo oggi. Abbiamo chissà quante volte sentito queste notizie così incoraggianti, che anche in Occidente tanti giovani, in Francia per esempio, vivono un ritorno alla fede
1: cristiana. Sono aumentati, no? sono aumentati completamente, diciamo, no? E questo è appunto, come dicevi tu, un segno molto molto positivo. Senti, ci sono 9 minuti ancora, no? Per ragionare su questa. Io ti avrei da farti due domande, che poi sono due domande che sono arrivate qui nel tempo. Una riguarda il fatto che, come dicevi tu, lo hai accennato, si diventa figli di Dio, ma anche membri della Chiesa. Molti mi hanno chiesto nel corso di queste trasmissioni, ma cosa vuol dire che diventiamo membri della Chiesa e corpo mistico di Cristo con il battesimo? E poi l'altra domanda, so che è un po' ostica, non Salvatore, ma te la faccio lo stesso, riguarda i padrini e le madrini. Questo è un po' un aspetto spirituale, perché molte diocesi, come tu saprai, li hanno aboliti o li hanno sospesi per via del fatto che sono diventate mere figure sociali e non hanno più quei requisiti che forse avevano prima. Ti chiederei, ecco, di rispondere a queste due questioni che sono nel tempo state sollevate, non, se è possibile.
0: Molto, molto volentieri rispondo alle due domande. Allora, la prima, in che senso si entra all'interno della Chiesa? Questo è molto chiaro già all'interno del Nuovo Testamento. Nel battesimo si viene incorporati non soltanto a Cristo, ma anche alla Chiesa. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha questa teologia chiara del corpo di Cristo che si realizza attraverso l'azione battesimale. Tant'è che nella celebrazione dei battesimi anticamente si usava mettere il battistero, porre il battistero all'ingresso della chiesa, nella parte iniziale, perché indicava anche visibilmente, con la sua posizione, l'ingresso all'interno della vita cristiana, all'interno dell'aula liturgica. E perché si entra a far parte della Chiesa? Perché si diventa figli di Dio nel figlio Gesù e quindi fratelli tra di noi, parte di quella chiamata alla vita cristiana, alla vita santa che ciascun battezzato riceve e quindi tutti impegnati all'interno della stessa famiglia, che è la Chiesa, nella quale dovremmo sempre di più respirare questo ambiente di famiglia, di casa, sentirci realmente fratelli tra di noi battezzati e sentire realmente questa grande unione attorno al parroco, ma insieme ai sacerdoti, attorno al vescovo, che crea l'unità visibile in una chiesa particolare e tutti attorno al Papa, che è il vicario di Cristo in terra e quindi il successore vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro. Quindi avere questa grande compattezza, questa grande unità. La Chiesa sente molto questa chiamata a vivere insieme e Gesù stesso lo disse agli Apostoli che saranno riconosciuti i credenti da questa unità, da questo amore che circolerà tra i credenti. Ecco, quindi questo è il primo elemento. È importante sentirci parte della Chiesa, uniti a tutti gli altri battezzati, come all'interno di una grande famiglia. Dunque, la seconda domanda che mi ponevi era, ricordami un attimo,
1: relativamente ai padrini e alle madrine, che nel
0: ai
1: tempo
0: padrini e
1: anche molte
0: alle madrine.
1: diocesi italiane sono stati, diciamo,
0: Ecco,
1: aboliti o
0: questo è un
1: sospesi.
0: altro punto interessante. Diciamo che la Chiesa dovrebbe un po' interrogarsi perché molti, anche alcuni vescovi, stanno facendo la scelta di tralasciare la consuetudine di far accompagnare un nuovo battezzato da un padrino, perché effettivamente ha perso il suo antico significato. Io penso che più che abolire il ministero, chiamiamolo così, no? E il servizio che un padrino o una madrina fa, bisognerebbe riportarlo alle origini, come spesso è stato fatto in questi ultimi decenni, con la riforma liturgica. Perché? Perché il padrino e la madrina avevano un significato molto preciso nei primi secoli della cristianità. Era un altro padre, un'altra madre che ti aveva generato e ti ha accompagnato alla vita di fede. Normalmente era il catechista che ti preparava e ti accompagnava nel percorso di formazione, e quel catechista poi ti presentava al vescovo. Ecco perché quel gesto, che non è soltanto una posa fotografica, perché tutto sia più bello, la mano sulla spalla, no? Del padrino che accompagna alla cresima o accompagna al battesimo, ma era un segno di accompagnamento e di presentazione. Pensa che addirittura in alcuni rituali antichi il battezzato andava verso il vescovo appoggiando il suo piede sul piede del padrino, per indicare che si faceva insieme un pezzo di strada, si faceva insieme un percorso. Quindi il padrino aveva un chiaro ruolo, quello di accompagnatore nella nostra fede. E oggi comprendiamo che è importante questo, è importante che anche il cristiano si senta in qualche modo accompagnato, individuato. Sarebbe bello fare una trasmissione solo su questo, sulla direzione spirituale, sulla paternità spirituale, su quanto è importante questo ministero da ritrovare. E allora io dico spesso, più che fare il padrino che è lo zio, oppure il nonno, oppure quello che in qualche modo mi potrà far comodo da riferimento per la vita, eccetera, oppure in maniera ancora un po' più squallida, diciamolo pure, come è accaduto spesso nel nostro meridione, pesarlo un po' sul livello del regalo, del presente che potrà essere consegnato nel giorno del sacramento. Più che scegliere il padrino su questi elementi veramente molto puerili, sceglierlo sulla capacità di formare, e questo potrebbe essere affidato, io credo, e lo dico spesso anche in classe ai futuri sacerdoti, ai miei studenti in facoltà, potrebbe essere affidato dal vescovo o dal parroco ai catechisti. Quindi potrebbe essere bello che questo ministero sia fatto proprio dai catechisti.
1: Assolutamente sì.
0: Una persona che è molto avanti nel cammino di fede.
1: Assolutamente sì, ti fermo qui, ma insomma continueremo con i sacramenti, i sette sacramenti, la prossima settimana. Intanto io ringrazio Don Salvatore Giugnano. Don Salvatore, alla prossima domenica.
0: Grazie a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Don Salvatore Giugnano. Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima, anche con Don Salvatore, e vi ricordo la possibilità di intervenire scrivendo al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

Benvenuti a tutte e tutti voi che siete in ascolto di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana, in studio Dulce Araujo. Al centro della nostra trasmissione di oggi un personaggio a voi conosciuto in quanto ne abbiamo qui diverse volte parlato, Amílcar Cabral, il leader dell'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capo Verde. Il 2024 è stato il centenario della sua nascita e in questa scia diverse iniziative continuano ad avere luogo in varie parti del mondo. Il prossimo 12 settembre, sabato prossimo, ci saranno due iniziative di rilievo in Italia di cui vi vogliamo parlare oggi. A Roma gli sarà dedicato un giardino nel quartiere San Paolo e a Bologna, nella biblioteca lui intitolato da 50 anni, ci sarà un incontro incentrato sull'aspetto umanista di questo grande pensatore africano mondiale del XX secolo. Di queste due iniziative ne parliamo con il dottor Andrea Mullas e con la professoressa dell'Università di Milano, Elisa Alberane. Restate con noi.

0: cominciamo allora dall'iniziativa di Roma, l'intestazione il 12 settembre prossimo di un giardino ad Amilcar Cabral, iniziativa per la quale si sono impegnati diversi organismi, come ci spiega il dottor Andrea Mulas, ricercatore legato alla Fondazione Lelio e Lisli Basso, una fondazione da anni impegnata in studi e formazione sulla società contemporanea e nella difesa dei diritti umani e dei popoli. Abbiamo chiesto al dottor Mulas come nasce questa iniziativa, il suo iter e dove si trova esattamente questo giardino.
1: Questa iniziativa prende spunto, come ha accennato lei, dalla ricorrenza del centenario della nascita di Amilcar Cabral, che cade appunto il 12 settembre. E partendo dalla scoperta che non esisteva ancora una via o un luogo a Roma che ricordasse il leader africano, la Fondazione Basso e l'associazione Tabanca Onlus si sono attivati su due fronti distinti per ottenere questo risultato. Da un lato la Fondazione, per quanto riguarda l'aspetto politico-culturale, come è nella sua natura, e dall'altro la Tabanca Onlus invece si è fatta promotrice di una raccolta di firme al fine di chiedere appunto l'intitolazione di un luogo nella città di Roma Capitale per ricordare Amilcar Cabral. E Tabanca ha raccolto ben circa 500 firme di sottoscrizione che hanno visto la comunità capoverdiana particolarmente attiva. Questo lavoro ha trovato la sensibilità in primis del municipio ottavo di Roma e in secondo luogo della Assemblea Capitolina, all'interno dei due organismi infatti sono state approvate le relative mozioni di intitolazione. E questo giardino si trova a ridosso della Basilica di San Paolo, quindi anche un luogo centrale all'interno della città. È un giardino frequentato soprattutto da studenti universitari, perché è proprio vicino all'Università Roma III, e quindi rappresenta anche un'occasione per diffondere proprio appunto il leader africano tra i giovani studenti di Roma.
0: Quindi sarà una bella iniziativa in cui sarà presente il sindaco di Roma, l'ambasciatore di Capoverde, lei stesso, dottor Andrea Mulas, rappresentanti della comunità capoverdiana in Guinea-Bissau in Italia. Lei parlava appunto di Tabanca Onlus, che è un'associazione di capoverdiani qui in Italia molto attiva nella comunità. Quindi sarà una bella cerimonia sabato 12 alle ore 10.
1: Sì, sicuramente è una cerimonia che ha un alto profilo istituzionale, perché appunto c'è la partecipazione di Roma Capitale, del municipio, anche di del professor Giorgio De Marchis, che è docente a Roma 3, della società civile, dell'ambasciatore Capoverde. Diciamo che siamo molto soddisfatti per il risultato che è stato raggiunto e che rappresenta la sintesi perfetta del connubio tra politica, cultura e società civile, che dovrebbe interessare diverse iniziative nella città.
0: Sappiamo che Amilcar Cabral ha intrattenuto un forte rapporto con quella che è oggi la Fondazione Lelio e Lisli Basso. Ce ne vuole parlare un pochino di questo aspetto?
1: Sì, molto volentieri. Diciamo che il rapporto risale ai primi anni 60, più precisamente proprio tra Lelio Basso e Amilcar Cabral. Basso infatti all'epoca era senatore e seguiva da tempo i movimenti di liberazione nazionale sia in America Latina sia in Africa, ed è proprio da questo periodo che aumenta progressivamente l'impegno internazionalista di Lelio Basso, i cui primi passi saranno proprio in Africa, ad Accra, che era capitale della neorepubblica indipendente del Ghana, dove partecipa alla conferenza internazionale The World Without the Bomb. E poi vi è l'interesse di Lelio Basso per ovviamente la rivoluzione cubana e per tutti quei movimenti di liberazione che tendevano all'affermazione dei diritti dei popoli. Quindi il terzo mondo, diciamo, che entra definitivamente nell'orizzonte politico-culturale di Basso, che segue queste transizioni politico-istituzionali che aspirano al superamento della dipendenza dal colonialismo e dall'imperialismo. E proprio questo porta all'inizio del 1964 alla fondazione da parte di Basso del periodico bimestrale in doppia edizione sia francese che inglese, la Revue Internationale du Socialisme, che nel mese di agosto ospita il saggio proprio di Cabral, La Lutte en Guinée, la cui notevole rilevanza teorico-politica viene subito attenzionata da diversi ambienti della sinistra europea e latinoamericana. Ma vi è un'altra importantissima occasione in cui la Fondazione Basso è al fianco delle rivendicazioni di Cabral e in generale dei movimenti di liberazione delle ex colonie portoghesi. E si tratta della conferenza di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi che si tiene a Roma dal 27 al 29 giugno del 1970. E questo rappresenta uno degli eventi più importanti della storia dei paesi del Terzo Mondo, in cui i principali leader dei movimenti di liberazione, ovvero Cabral, Agostinho Nieto e Marcelino dos Santos, riescono a rompere quel muro di silenzio che aveva costruito il colonialismo portoghese, e infatti ottengono un'udienza privata in Vaticano il 1 luglio del 1970, nel corso della quale Paolo VI conferma la linea che già aveva perseguito in favore dei popoli latinoamericani, ovvero stare dalla parte dei paesi che soffrono. E questo rappresenta per quei popoli che rivendicavano i diritti, rivendicavano l'indipendenza, la libertà, appunto rappresenta un punto di non ritorno tanto per il colonialismo portoghese che per le lotte di liberazione africana, come poi viene dimostrato dalla risoluzione 2707 dell'Assemblea Generale dell'ONU del dicembre proprio dello stesso anno, quindi pochi mesi dopo la conferenza, nella quale viene affermato il diritto inalienabile all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli dell'Angola, del Mozambico e della Guinea-Bissau e di altri territori che sono sotto dominazione portoghese. Quindi vediamo che questa fattiva collaborazione, questo interesse di Lelio Basso ha portato, diciamo, a delle conseguenze importantissime per l'affermazione dei diritti dei popoli africani in quegli anni.
0: E oggi nella sede della Fondazione Lelio Basso troviamo anche molta documentazione, tra cui molte fotografie e materiale prodotti dal fotografa molto conosciuta Brun Polimene, fotografie della lotta di liberazione insieme a Cabral in Guinea-Bissau.
1: Sì, siamo onorati di possedere il fondo archivistico che ci ha donato appunto Bruna Polimeni, che negli anni 60, diciamo, potremmo definirla, era l'unica fotografa italiana che ha seguito Cabral, ha seguito le lotte di liberazione nei territori liberati dai movimenti africani. Parliamo di, solo per quanto riguarda appunto l'esperienza africana, di circa 1000 scatti che rappresentano un unicum a livello internazionale per quanto riguarda un fondo archivistico fotografico. E quindi grazie a questo archivio noi continuiamo a valorizzare e a diffondere non solo l'opera e l'impegno di Cabral, ma proprio l'attivismo, diciamo, la mobilitazione e le lotte dei movimenti africani più in generale.
0: Ecco, dicevamo, lei diceva giustamente che Cabral era venuto in Italia, veniva spesso in Italia e aveva questi rapporti con la società italiana, con la fondazione, perché era comunque un uomo di rapporti umani, di diplomazia, attento ad intessere rapporti per un mondo pacifico e di progresso. E giustamente nell'occasione di questa conferenza internazionale di solidarietà con i popoli, allora dei paesi, colonie portoghesi, fu ricevuto anche da Papa Paolo VI e questo sappiamo che ebbe un influsso positivo molto grande nella lotta di liberazione. Ecco, possiamo dire che l'Italia di allora era un'Italia diversa da oggi, era un'Italia più attenta ai popoli oppressi della terra?
1: Diciamo che più in generale possiamo dire che negli anni 60 abbiamo assistito, esisteva una costante mobilitazione della società civile, di gran parte della politica, degli intellettuali a favore della rivendicazione dei diritti dei popoli e in generale di tutti quei popoli che erano sottomessi in diversi angoli del mondo. Purtroppo vi era, perché oggi non c'è più, vi era una sensibilità particolare. Pensiamo alle grandi manifestazioni, mobilitazioni in favore di Cuba, in favore del Vietnam, alle lotte per l'indipendenza dei popoli africani, che nel corso dei decenni ha perso vigore. Per fortuna questa sensibilità questo fiume carsico è riapparso recentemente in occasione delle grandi manifestazioni in sostegno del popolo palestinese. Ma in generale, se pensiamo alle tante realtà degli stati africani attuali, purtroppo ancora persistono profonde e radicate violazioni dei diritti umani e dei diritti dei popoli, per i quali ci sarebbe ancora molto da mobilitarsi ogni giorno.
0: Ecco, tenendo conto di questo contesto, che significato ha dedicare un giardino ad Amilcar Cabral?
1: Ma anzitutto perché seminiamo e quindi ci auguriamo di raccogliere nel corso degli anni. Seminiamo significa che qualche studente, qualche giovane, qualche curioso andrà ad informarsi non solo, andrà ad approfondire non solo la figura di Amilcar Cabral, ma le grandi figure dell'anticolonialismo e dell'antiimperialismo. Penso a Frantz Fanon, penso a Ernesto Che Guevara. E quindi questo porta, diciamo, alla diffusione, all'approfondimento di alcune tematiche che sono basilari nell'affermazione dei diritti, nell'affermazione della cittadinanza democratica. Cioè, pensiamo al connubio che era negli anni 60 fondamentale, ovvero quello tra liberazione e alfabetizzazione, che fu uno dei punti cardini delle battaglie culturali di Cabral. Oppure pensiamo, appunto, più in generale all'importanza della cultura proprio per affermare i diritti dell'uomo, più in generale i diritti dei popoli.
0: Ringraziamo il dottor Mullas per essere stato con noi. Ricordiamo che l'intestazione del giardino ad Amilcar Cabral sabato prossimo 12 settembre alle ore 11 in via Corinto 40. Tutti invitati. E vi lasciamo ancora con queste note del gruppo musicale capoverdiano Ferro Gaita. Cabral.

0: Dunque, intanto molti si chiedono perché si chiama Cabral. Nessuno sa più chi era Cabral. Voi sapete chi è Che Guevara, ma non Cabral. Cabral era quasi il Che Guevara dell'Africa, anche se non era dello stesso tipo, no? Di rivoluzionario. Perché il Centro Cabral è stato creato? È stato creato con l'approvazione di tutti i partiti, Comune di Bologna, dell'arco democratico.
1: Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano.
2: Il centro Amílcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amílcar Cabral.
3: Ed è precisamente a questa biblioteca a Bologna, creata 50 anni fa, come abbiamo sentito da questo podcast da loro realizzato, che andiamo ora per conoscere l'iniziativa che hanno in programma per il 12 settembre, anniversario della nascita di Cabral in Guinea-Bissau, 102 anni fa. Il titolo dell'incontro è Il pensiero, le lettere, la rivoluzione, i 100 anni di Amílcar Cabral. Saranno ospiti il poeta capoverdiano Filin Tellisio e la professoressa Marcia Souto, entrambi della casa editrice Rosa de Porcelana, e con loro dialogheranno quattro professori italiani delle università di Bologna e Milano. Una di loro è la professoressa Elisa Alberani, specialista in letteratura e studi dei paesi di lingua portoghese, che ci parla da Milano di questa iniziativa.
4: Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito. In realtà la biblioteca Cabral, che è una biblioteca che in realtà nasce nel lontano 74 e ha sempre avuto il nome, è sempre stata col nome Amílcar Cabral, quindi nasce in questo modo, è sempre molto attenta a ricordare la figura di Cabral attraverso, diciamo così, usare un po' come scusa, no, gli anniversari, e per fare degli incontri che non sono mai nostalgici sulla figura stessa di Cabral, ma usare il pensiero e studiare il pensiero di Cabral per interrogarsi soprattutto sul nostro presente. Quindi la Biblioteca Cabral negli anni ha sempre fatto questi incontri, questi cicli di incontri. Nasce proprio appunto la data simbolo del 12 settembre, che è la data della nascita di Cabral, perché questa volta vorremmo dialogare un po' di più, diciamo così, un po' meno sulla traiettoria politica, che forse è più conosciuta, e un po' di più sulla traiettoria umana di Cabral. Tant'è che invitati appunto d'onore, diciamo così, sono Filin Tellisio e Marcia Souto della Rosa de Porcelana, proprio perché questa casa editrice è da anni ormai impegnata al recupero, alla pubblicazione e alla diffusione dell'opera e del pensiero di Cabral, soprattutto in lingua portoghese, però ha una diffusione alla casa editrice anche in Italia e anche ovviamente in tutto il mondo di lingua portoghese. E la casa editrice ha pubblicato per esempio i due epistolari che di Cabral con la moglie, con le due mogli. E quindi approfitteremo un po' anche di questo aspetto, diciamo così, un pochino più intimo e umano, per far conoscere anche un altro lato, ecco, del pensiero di Cabral. E l'idea principale è nata proprio dalla biblioteca Cabral insieme alla casa editrice Rosa de Porcelana. E diciamo così, c'è sempre un lavoro di squadra che poi prevede anche l'intervento appunto di Alessia De Eugenio e Roberto Vecchi dell'Università di Bologna, che collaborano sempre con la Biblioteca Cabral, e con Vincenzo Russo dell'Università di Milano. Quindi la nascita, diciamo così, di questa idea è un po' questa.
3: Bene. E lei citava appunto queste opere epistolari di Cabral pubblicate dalla editrice Rosa de Porcelana, il cui co-direttore Filintelisi e Marzia Soto saranno appunto i vostri ospiti, però non sono opere che non si trovano ancora in italiano.
4: No. No, sono opere che si trovano sì nelle biblioteche italiane e soprattutto nella biblioteca Cabral, che è sempre molto attenta ad avere tutte le opere di Cabral, ma sono opere che in italiano ancora non ci sono. Questo è un grande problema, di non solo ovviamente delle opere di Cabral, ma di molte opere, soprattutto saggistica, pensiero, in lingua portoghese, che fa grande difficoltà arrivare in traduzione italiana. Però in un futuro, perché no?
3: Quindi questo è un incontro di carattere letterario e umanistico. Oltre a queste epistole, sembra che Cabral stesso avesse pubblicato delle poesie, che lui scriveva poesie.
4: Sì, anzi, tra le prime pubblicazioni in assoluto c'erano proprio le sue poesie, addirittura ancora negli anni 40. Queste invece in italiano si trovano, per esempio, e sono varie, non sono numerosissime, non hanno raccolto tutto, però alcune antologie in lingua italiana ci sono delle selezioni, ecco. Quindi questo è un lavoro che in parte, almeno in parte, è stato fatto. E la Biblioteca Cabral fa proprio anche questo, cioè cerca di recuperare, incentivare tutte le opere di Cabral o su Cabral, per poi cercare appunto una maggiore diffusione possibile. E difatti l'incontro di sabato prossimo, che sarà alle 11, è aperto assolutamente a tutta la cittadinanza. Sono incontri, sì, è vero, parliamo di letteratura, però sono molto divulgativi e aperti al pubblico e aperti alle domande del pubblico, perché alla fine, come dire, è molto più interessante così.
3: Tra l'altro, un aspetto che viene sempre a galla, un aspetto cardine del pensiero di Cabrale, è la valorizzazione della cultura come mezzo di liberazione dei popoli.
4: Esatto, sì. E anche su questo ovviamente penso che partiremo parlando un pochino più della traiettoria umana, per poi arrivare al suo pensiero politico, che è sicuramente più conosciuto, però non è poi così tanto conosciuto alla fine. E quindi penso che approfondiremo anche questo aspetto, anche perché proprio davanti alla Biblioteca Cabral e dentro ci sono proprio le frasi di Cabral sul discorso culturale, no? Come la cultura, che è la prima vera forma di libertà per tutti i popoli. E quindi anche la biblioteca ha sempre avuto un'attenzione a questo. E adesso sta facendo oltretutto un ulteriore progetto, per esempio, su il Cabral ecologista. E quindi, però è un progetto molto pratico, e questo anche il bello di lavorare appunto con Simona Brighetti della Biblioteca Cabrale, di tutto il gruppo, di tutta l'equipe che ne fa parte, che sono veramente molto molto bravi. E cosa diceva Cabral sull'ecologia? Appunto, c'è tutto un trattato molto importante, vari pensieri. La biblioteca cosa fa? Prende questi saggi, questi pensieri, li mette in pratica, quindi un'attenzione all'ecologia, e poi spiega tutto come fare, no? E quindi sono elementi anche che vanno proprio sul pratico, ecco. Questo secondo noi è molto importante oggi, anche pensare, no, al pensiero di Cabral per comprendere il mondo attuale, ecco.
3: Certamente, perché tra l'altro bisogna ricordare che lui era agronomo di formazione, quindi
4: esatto.
3: La sua tesi, che è ancora poco esplorata, perché giustamente, come diceva lei, si è parlato fino adesso più degli aspetti politici della lotta e meno del suo aspetto letterario e agronomico. Quindi ci sono tutti gli elementi perché questo incontro di sabato sia molto interessante e a portata di tutti.
4: Assolutamente, sì, a portata di tutti, aperto a domande, aperto a dubbi, a critiche, e quindi vi aspettiamo a braccio aperto.
3: Grazie mille, dottoressa, e buon incontro sabato 12 settembre alle ore 11 alla biblioteca Amilcar Cabral al centro di Bologna.
4: Grazie a voi.
3: E ringraziamo a voi, amiche e amici ascoltatori, dandovi appuntamento al prossimo fine settimana con Afrofonia qui sulla Radio Vaticana. E ora il canto di una delle poesie di Cabral, Egresso, o Mamma in veglia, come più conosciuta, nella voce di Tete Aligno. Buon fine settimana.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, credo che questa puntata, nonostante sia una delle tante con le quali vi intratteniamo insieme a padre Paolo, che, col quale selezioniamo attentamente i testi da proporvi e la linea guida del commento del castello, questa puntata una delle tante, ma in realtà forse quella che c'entra l'argomento fondamentale del castello interiore. Vi invito dunque ad una maggiore attenzione, se potete, e soprattutto ad avere sotto mano i testi di questo meraviglioso capitolo settimo delle Seste Mansioni. Inizio subito a leggervelo, perché dovremo cedere soprattutto a Teresa la parola, perché Teresa si fa particolarmente incisiva e soprattutto chiara e limpida, direi luminosa, nei testi che ascoltiamo. Vi parrà, sorelle, che le anime a cui Dio si comunica così intimamente siano ormai sicure di averlo a godere per sempre e che non abbiano più motivo di temere né di piangere i loro peccati, ma è un gravissimo errore. Forse lo potranno credere coloro che a tali grazie non sono arrivati, ma se le hanno provate e furono vere grazie di Dio, comprenderanno quello che ora dirò. Il dolore dei peccati cresce in proporzione dei favori che Dio elargisce. E ritengo che non cessi se non in quel luogo dove nessuna cosa può dar pena. Però il dolore è più o meno pungente e non si fa sempre sentire nel medesimo modo. L'anima, invece di pensare al castigo che i suoi peccati le hanno meritato, non vede che l'ingratitudine di cui si è resa colpevole verso colui che ha tutto il diritto di essere servito e a cui ella tanto deve. Nei favori che gode scopre maggiormente la grandezza di Dio, si spaventa nel riconoscere di essere stata tanto temeraria, piange il suo poco rispetto, ravvisa nella sua audacia una follia inconcepibile e al pensiero di aver abbandonato una maestà così grande per cose tanto vili non finisce più di lamentarsi. Si ricorda più spesso di questo che non delle grazie ricevute, le quali, benché tanto grandi, come quelle che ho detto e dirò, le sembrano cose che passino di tanto in tanto trasportate da un fiume impetuoso, mentre il ricordo dei suoi peccati le è sempre dinanzi come un letamaio ribollente. Ed è in ciò la sua croce.

Cari amici, voi capite che questi testi non dovrebbero aver bisogno di alcun commento, infatti si tratta solo di alcune sottolineature. La prima è questa, che il dolore dei peccati cresce con la vita di grazia, cresce in proporzione, ovvero, dei favori che si ricevono da Dio. Ovvero, ancora, se volete, tradotto in soldi ancora più spendibili, il dolore dei peccati cresce nella proporzione dell'amore che Dio ci rivela. Più siamo amati, e non più ci sentiamo amabili, ma più ci sentiamo indegni della quantità di amore che riceviamo. Perché? Perché non c'è un'equazione aritmetica tra amore divino e amore umano. Mentre nella nostra umanità potremmo dire: ma io voglio bene ai miei amici, a quel mio amico, perché lui mi vuole bene. Io voglio bene alla mia sposa, la sposa vuole bene al suo sposo, perché è ricambiata in eguale quantità, se volete, in eguale o simile, comparabile qualità. Ma questo discorso non vale per Dio, che è insuperabile nell'amore. Solo che colui che vive questa esperienza di grazia e riceve questa abbondanza di favori, sovrabbondanza di grazie, e le medita costantemente nella sua vita, sente sempre di più in questa proporzione aumentare non semplicemente la gratitudine, ma il dolore dei peccati. Perché? Teresa scrive: non è la paura della punizione. Ed è molto bello che scriva questo, lo sottolineo, non è la paura dell'inferno che conduce all'amore di Dio. Non è quindi il timore di non poter contraccambiare Dio con la stessa moneta, chi può avere questa presunzione, ma è piuttosto il dolore e l'ingratitudine per il passato, per cui dinanzi a tanto amore che non è mai venuto meno, abbiamo evitato di servire maggiormente Dio. E rispetto ai suoi favori, alla sua grandezza, siamo stati così temerari, scrive Teresa, siamo stati così poco rispettosi, siamo stati addirittura di un'audacia, una follia inconcepibile al pensiero di averlo abbandonato, mentre lui non ci ha mai abbandonato, è stato sempre con noi. I nostri fuoripista, i nostri percorsi oscuri, notturni, lontano da lui, vengono visti da Dio come il tempo in cui lui ha continuato ad elargire grazie e in cui noi invece siamo stati ciechi e sordi a quanto lui voleva darci. Ma quando un giorno arriva questa consapevolezza, diventiamo perfettamente confusi, rimaniamo confusi da tanto amore. Ricorderete forse quel capitolo meraviglioso di Ezechiele 16, la storia simbolica di Israele, la sposa, riamata da Dio, fatta sua per sempre, viene confusa, letteralmente si ritrova in uno stato di confusione profondissima per il fatto che, dinanzi a tanto peccato, abbia sovrabbondato l'amore di Dio, che non è mai venuto meno. L'immagine poi delle tamaiori bollente è così grafica che non ha bisogno di essere spiegata. Ed è quasi è un'indicazione molto chiara che ci fa anche un po' sorridere, forse fa parte veramente dell'ironia pungente di Teresa, che desidera che questo suo discorso faccia breccia nella nostra memoria e possa essere ricordato sempre. Siamo, scrive Teresa, come un letamaio ribollente, e questo è il ricordo dei nostri peccati, nonostante lo stato di grazia attuale. Prosegue Teresa.

non si curano della pena né della gloria futura. E se desiderano di star poco in purgatorio, è più per non essere lontani da Dio che per i tormenti che vi si patiscono. Ritengo che non sia mai sicuro per un'anima, anche se molto favorita, dimenticarsi dello stato infelice in cui forse si è un po' avveduta, perché questo ricordo aiuta molto, nonostante sia penoso. Può darsi che io pensi così per essere stata tanto cattiva e che appunto per questo non riesco mai a dimenticarmene. Così non sarà di chi è stato virtuoso, benché nessuno vada senza difetti finché si vive in questo corpo mortale. Il pensiero che Dio ha perdonato e dimenticato le nostre colpe, lungi dall'alleviarne la pena, l'aumenta di più, mettendo innanzi a quell'eccelsa bontà che non lascia di favorire con le sue grazie chi non ha meritato che l'inferno. Questo pensiero doveva essere il martirio di San Pietro e della Maddalena, perché accesi di amore e favoriti di tante grazie come erano, comprendevano meglio la grandezza e la maestà di Dio. Grande doveva essere la loro pena, accompagnata da tenerissimi sentimenti. Carissimi all'ascolto, che meraviglia! Questi testi, dico, se non meritano commento, però desiderano, esprimono tutta la forza di essere riletti costantemente, messi a mente, andare a memoria letteralmente. E prosegue Teresa, senza pietà. Ascoltate il quinto paragrafo. Vi parrà pure che godendo di queste cose così sublimi, cioè di queste grazie in generale di cui si parla nelle Seste Mansioni, non si debba più fermare la meditazione sui misteri della sacratissima umanità di nostro Signore Gesù Cristo, ma occuparsi soltanto in amare. Su questo argomento ho già scritto a lungo in altro luogo. Ed ecco qui, carissimi e carissime, la sorpresa, se volete, e la notizia che volevo darvi in chiusura alla puntata scorsa. L'elemento chiave, se volete, la chiave che apre la porta del castello, la chiave per il passaggio dalle seste alle settime mansioni del castello, cioè l'entrata nella stanza nuziale, la stanza nella quale finalmente l'unione assume un senso nuovo, un significato fondante per la vita di grazia, è quella porta che hanno valicato i santi, le sante, che preghiamo costantemente, uomini e donne come noi, è la porta della sacratissima umanità di Cristo, ovvero l'umanità di quel Dio che appunto si è fatto carne e ha assunto ogni piccola fibra di noi, ogni sentimento, la nostra volontà tutta intera. Il senso, il sentimento, lo scivolamento di tutte le inclinazioni verso il bene, come la tenerezza, come quelle auscultate nel cuore degli uomini, così come vengono incontrate, ripetiamo quel testo, da Pietro e dalla Maddalena nel momento del pentimento, quando rileggono la propria storia come storia di esilio dall'amore di Dio. La sacratissima umanità è il cuore di questo pensiero di Teresa. Proviene sicuramente da un confronto con la santità del tempo, anche con Sant'Ignazio di Loyola, perché ascoltava nella sua frequentazione con i francescani, con San Pietro d'Alcantara, con Sant'Ignazio di Loyola, i gesuiti, il tema dell'umanità di Cristo come predicazione fondamentale del cristianesimo, come il cuore di una spiritualità che passa e attraverso la conoscenza di un corpo, che è il corpo di Dio, il corpo del Dio fatto carne. L'umanità di Cristo, scrive dunque Teresa nei successivi paragrafi, è il mediatore unico di questo percorso. Non ce ne sono altri. Non c'è altro da invocare, non c'è altro da attendere. Non è la nostra umanità, ma è un'umanità sacratissima che è posta dinanzi a noi e dentro di noi, della quale cibiamo costantemente nell'Eucaristia e che rappresenta la perfezione dell'amore nella sua perennità, l'accoglienza di questo Cristo totale, come fece Maria forte nella fede. Ed ecco che Teresa prosegue nella

nel messaggio, ma soprattutto sottolinea anche in modo autoironico quello che lei stessa ha sperimentato. Il pericolo non è solo in quello di essere autoingannati dal demonio e di autoingannarsi, ma addirittura quello di sottrarsi alla presenza di una guida così importante come è il Signore stesso. Teresa usa una formula molto simpatica. Dice: coloro che dicono che bisogna impegnarsi solo in amare, come se impegnarsi ad amare questo sforzo, come dire, generico, cosmico, se volete, in preda anche ad uno spirito estatico, un problema molto sentito nell'alumbradismo del XVI secolo in Spagna, possa essere l'unico modo, che ci sottrae, se volete, alla condizione di fragilità e di peccato. Teresa, al contrario, vuole che noi non ci allontaniamo da questa condizione, da questa consapevolezza. E questo può avvenire in una forma grata e non timorosa solo quando siamo accanto a Lui. Perduta la guida che il buon Gesù, infatti, queste persone non ne troveranno la strada e io, dice Teresa, non posso pensare a che cosa pensino. Con un simpatico gioco di parole, si domanda appunto: ma esattamente quando meditano e pensano a questo amore, a che cosa pensano se non alla sacratissima umanità di Gesù Cristo? E ancora scrive: assicuro, se non altro, che non entreranno mai nelle ultime due mansioni. Perché, perduta la guida che è il buon Gesù, non ne troveranno la strada. Sarà già molto se potranno stare nelle altre con sicurezza. Non dice forse il Signore che Egli è la via? Non afferma ancora che Egli è luce e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui? E queste altre parole, chi vede me, vede il Padre mio. Diranno certe persone che si devono spiegare queste parole in altro modo. Io non conosco altre spiegazioni. Con questa mi sono sempre trovata assai bene e la mia anima sente che è vera. Sentite che meraviglia questo passaggio incisivo di Teresa, in cui Teresa si sente ed è maestra e lo manifesta attraverso il suo scritto e spicca il volo. Ecco, la comprensione di quei passi, che è narrazione pura del Vangelo, illumina la vita spirituale nostra. Non bisogna allora allontanarsi, desiderando grazie ed estasi dalla condizione di consapevolezza del proprio peccato e dello stato miserevole nel quale ci siamo visti e considerati per tanto tempo lontani da Lui, ma non per timore del peccato, per timore della punizione, ma perché appunto abbiamo sperimentato la nostra misera condizione per essere lontani dal Suo amore. È l'amore che conduce al pentimento e che ci fa rimanere in uno stato penitenziale. Non una sorta di autoflagellazione, se volete, oppure una paura che prende sovrana la vita e diventa una forma di panico nei confronti del religioso, ed è una cosa che, seppur appartiene alle religioni, certamente non fa parte dell'essenza del cristianesimo. Scrive Teresa: io chiamo meditazione un discorso fatto con l'intelletto nel modo seguente. Cominciamo col pensare alla grazia che Dio ci ha fatto nel darci il suo unico figlio. Poi percorriamo senza fermarci tutti i misteri della sua gloriosa esistenza. Oppure cominciamo con l'orazione nell'orto, seguendo con l'intelletto nostro Signore fino alla crocifissione, ovvero prendiamo un passo della passione, per esempio la cattura. Percorriamo questo mistero, considerando minutamente tutte le circostanze che possono fare impressione, come il tradimento di Giuda, la fuga degli apostoli e tutto il resto. Questa è un'orazione assai bella e meritoria. Impossibile non farla, fratelli, come scrive Teresa in questo decimo paragrafo del settimo capitolo. È impossibile non farla questa meditazione, perché scrive Teresa: quando la Chiesa Cattolica li festeggia, e dunque se volessimo anche impegnarci in un amore generico e cosmico, energetico, ma essendo, quando la Chiesa Cattolica li festeggia e ce li propone all'attenzione nella proclamazione di un Vangelo, ma volete che non utilizziamo queste meravigliose e preziose manifestazioni di amore che sono, scrive Teresa, come ardenti scintille, atte ad infiammarla sempre di più nella sua carità verso Dio? No, no, non è possibile. Prosegue Teresa con un'esclamazione: quelle anime non si devono intendere, cioè, sicuramente non ne capiscono. E non si capiscono.
Insomma, scrive ancora Teresa, non c'è preghiera così alta che possa sorpassare in qualità la meditazione della passione del Signore, la quale infine ci accende di amore per Lui, non solo per un'ora, ma per molti giorni di seguito. Un saluto a tutti voi e a presto, alla prossima puntata.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di John Taverner, circa 1490-1545, la Missa Corona Spinea, nei movimenti Gloria, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei. Esegue il coro della Christ Church Cathedral di Oxford, diretto da Francis Greer.

Di John Taverner avete ascoltato la Missa Corona Spina nella esecuzione del coro della Christ Church Cathedral di Oxford, diretto da Francis Greer. E proseguiamo ora ascoltando di Piotr Ilich Tchaikovsky Romanza opera 51 numero 5. Esegue al pianoforte Barry Douglas.

0: di Piotr Ilič Čajkovskij avete ascoltato la romanza opera 51 numero 5 nella esecuzione al pianoforte di Barry Douglas. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va podcast Domenica in Musica.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: Buona domenica e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Saremo insieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Messa che andrà in onda a partire dalle 10.55 dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo. Poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ringrazio intanto il tecnico del suono al di là del vetro, Alberto Giovannetti, ma un saluto va soprattutto alle tante e ai tanti che ci seguono in una condizione di fragilità fisica o psichica o di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Oggi è la 23ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo della liturgia di oggi è dell'Evangelista Matteo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato un tuo fratello. Il santo del giorno è il profeta Zaccaria, ma in questi giorni la Chiesa ha ricordato il 10° anniversario della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, avvenuta il 4 settembre del 2016, e ieri era proprio Santa Teresa Madre di Calcutta. A 98 anni dal suo sì a Dio, Madre Teresa di Calcutta resta una santa dei nostri giorni, la santa dei nostri giorni. La religiosa divenne celebre in tutto il mondo per aver creato una rete di case in alcune regioni più povere del pianeta, tra cui la sua casa per moribondi a Kalighat, a Calcutta. Nell'ospedale tuttora attivo si accolgono persone che non hanno altro luogo dove andare. Madre Teresa si ha visto Cristo nelle sembianze dolorose dei più poveri. E intanto noi però lasciamo la linea alla Santa Messa che andrà in onda dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Santa Liberatrice di Viterbo. Il commento è di Carolina Zeccarini.
1: Un cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Viterbo. Cinta da mura e incorniciata da uno scenografico loggiato che si staglia sul cielo, Vetus Urbs, così i latini chiamavano l'antica città della Tuscia, ci apre le porte del suo suggestivo centro storico. Qui, tra pietre segnate dal tempo e i vicoli del quartiere San Pellegrino, il passato torna a vivere e accompagna lo sguardo. Case, torri, archi e scale compongono un autentico scenario medievale dove ogni scorcio racconta una storia e restituisce intatto il fascino di un'epoca lontana. E tra queste antiche strade si svela Piazza San Lorenzo. Qui, come fili di un'unica trama, si intrecciano le vicende della città, quelle della Chiesa e dei pontefici che, da questa loggia, si affacciavano per benedire il popolo dopo che Alessandro IV, nel 1257, per sottrarsi al clima ostile e alle sommosse, vi trasferì la sede papale. Emblematica la sala del primo conclave, il più lungo della storia, che da qui prese questo nome perché letteralmente chiuse i cardinali per più di 1000 giorni. Chiuse conclave, appunto, tra il 1268 e il 1271, fino all'elezione di Papa Gregorio X. Se il Palazzo dei Papi era la sede pontificia, la Cattedrale di San Lorenzo era senza dubbio la Basilica del Papa di ben 5 pontefici, che all'ombra del maestoso e originale campanile, in 2 ordini di bifore, celebravano solennemente i sacri riti. La facciata rinascimentale rivela le modificazioni del tempo e le ristrutturazioni del Duomo. Costruito nel XII secolo sulla collina di Viterbo, al posto di una chiesetta dedicata al diacono e martire morto sotto l'imperatore Valeriano, questo imponente edificio mantiene ancora oggi la solenne semplicità dell'originario complesso romanico. E tra queste pietre secolari si tramanda una devozione che si rinnova nel tempo, quella per Santa Rosa. A lei è dedicato il santuario dove la memoria della giovane terziaria francescana si intreccia alla fede di generazioni di viterbesi. E proprio nel nome della patrona, ogni 3 settembre la città vive una notte sospesa tra fede e meraviglia. la macchina di Santa Rosa, una gigantesca torre illuminata che attraversa le vie di Viterbo portata a spalla dai facchini. Una tradizione secolare che trasforma il buio in uno spettacolo di preghiera, luce e partecipazione, mentre la città accompagna la sua santa con un abbraccio corale. E dalla festa che percorre le strade, il nostro viaggio ci conduce al santuario della Madonna Liberatrice, accanto all'antico convento degli Agostiniani, dominato dalla maestosa cupola che si staglia sul profilo della città. Qui il suggestivo chiostro, con l'elegante colonnato e gli affreschi ispirati alla vita di Sant'Agostino, custodisce il fascino di una spiritualità che vive in città da quasi 8 secoli. A completare questo antico scrigno di fede è la Chiesa della Santissima Trinità, fondata nel XIII secolo dai padri agostiniani e consacrata da Papa Alessandro IV. Nella celebrazione di questa 23ª domenica del tempo ordinario sentiremo Gesù insegnare: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, tu va. Sono parole che indicano una via concreta per vivere la fraternità. Se qualcuno ti ferisce, non chiudere la comunicazione, non lasciare che l'offesa occupi tutta la scena, ma fai il primo passo e riapri il dialogo. È il modo per interrompere la spirale del male e non permettere all'offesa di avere l'ultima parola. Se ti ascolterà, continua Gesù, avrai guadagnato tuo fratello. Un'espressione inusuale e commovente: guadagnare un uomo, acquistare un fratello, arricchirsi di persone. Perché il vero guadagno della vita sta nelle relazioni buone, costruite e custodite con cura. Ogni persona vale per la ricchezza dei suoi legami e ogni comunità è tanto più bella quanto più autentiche sono le relazioni che la abitano. Guardate come si amano, dicevano con ammirazione dei primi cristiani. E questo è il segno più luminoso di una comunità: persone capaci di ritrovarsi, perdonarsi e ricominciare insieme.

presiede l'Eucaristia Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo. Celebrano con lui il priore della comunità agostiniana, Padre Vito Logoteto, e il parroco, Padre Giuseppe Caciotti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Michele Contadini. I canti sono eseguiti dall'Unione Musicale Viterbese Adriano Ceccarini, diretta dal maestro Roberto Bracaccini, all'organo il maestro Ferdinando Bastianini.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Amen.

cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio. Amen.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio.

0: Gesù Cristo è il Signore,
1: nostra unica speranza.
0: Carissimi fratelli e sorelle, amati da Dio, nel porgere il fraterno saluto a tutti, in particolare a malati e anziani, con noi spiritualmente uniti in questa Eucaristia, desidero confermare la quotidiana preghiera perché il Signore renda saldo in noi il dono del suo amore. È questa la fonte a cui attingere per affrontare con fiducia e speranza le situazioni della vita. La sua parola chiama a progredire costantemente nella fede perché si rafforzino la fedeltà e la concordia dei suoi figli. A fronte di tante esperienze in cui indifferenza, insofferenza e intolleranza pongono in ombra la qualità della persona e delle sue relazioni, è offerta una via concreta in cui fede e carità divengono segno dell'amare il prossimo come se stessi. È un comandamento impegnativo, ma essenziale. Ci è ricordato di non essere debitori di altro se non dell'amore vicendevole, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Indicazione questa che offre la giusta luce per vivere la difficoltà delle relazioni quotidiane. Infatti, la ricerca esclusiva del proprio bene spesso ha servito a molti interessi e causa di lacerazioni che offendono la dignità umana e creano discordia. L'amore vicendevole, nell'ascolto e nel dialogo, è al contrario via maestra per superare le interferenze della discordia, frutto di parole armate che producono contrasto e conflittualità. Assistiamo ad un paradosso. Si cerca di raggiungere un bene necessario e comune, ma in realtà, nel confronto per ottenerlo, spesso si utilizzano parole aggressive che producono malessere e disagio. Il dialogo disarmato, nel rispetto di ogni persona, è via di attenzione, di corresponsabilità e di reciproca cura. Disarmare le parole nel dialogo favorisce la concordia e dispone a cercare il bene per tutti. Ambrogio afferma come sia indispensabile la volontà di qualificare la vita attraverso il dialogo e la concordia, virtù necessarie per il vivere personale e comunitario. La concordia è la sorgente vitale da cui far scaturire valutazioni e scelte per la vita sociale. Un bene da tutelare come dono, oltre che da conseguire come meta. Per questo la parola di Dio impegna in una corretta vigilanza sul modo di rapportarsi, di essere sentinelle attente sullo stile egoistico del vivere per se stessi, per prendersi cura concretamente dell'altro di cui siamo responsabili. Chiede di non indurire il cuore con pretese di dominio sulle persone, ma di praticare una reciproca e rispettosa vigilanza sul modo di relazionarsi e di condividere la vita. È la correzione fraterna presentata oggi nel Vangelo. Agostino esorta: dobbiamo correggere il fratello per amore, non con il desiderio di arrecargli danno, ma con l'affettuosa intenzione di ottenere la sua correzione. Se faremo così, compiremo il precetto molto bene. La vicendevole correzione fraterna nella carità evita quell'amarezza del cuore che porta al risentimento, ad insultare e ad aggredire, come affermava Papa Francesco. Correggere in modo rispettoso non è mai un'azione che, come pretesa nascosta, tende a condizionare, a delegittimare o a dominare. Correggere nella carità è un vero atto di nobiltà e di amicizia, genera conseguenze pratiche e positive. La vigilanza rispettosa e la correzione fraterna, richieste a ciascuno per la propria parte, mirano a cambiare lo stile di vita, a cercare il bene da condividere tra le fragilità di ognuno, nella certezza che Dio è amore, che per primo ci ha amato e che di questo amore abbiamo assolutamente bisogno per spezzare la rete imprigionante dell'egoismo che alimenta la discordia. È la certezza di questo amore a rendere possibile nella reciproca responsabilità la carità e il rispetto per il prossimo, il cui frutto è la concordia e la cui efficacia è messa alla prova nella preghiera che rivolgiamo al Signore. Più il bene invocato è per tutti, più la preghiera è efficace e feconda. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Papa Benedetto sottolinea il frutto della preghiera concorde. Quando preghiamo tutti insieme, non soltanto spingiamo Dio a concederci ciò che chiediamo, ma inoltre ci viene regalata la presenza di Dio stesso tra noi, che in definitiva è il dono principale che possiamo e dobbiamo chiedere. Accogliamo dunque con fiducia l'invito del Vangelo e, sostenuti dall'attenzione amorevole di Maria, Madre nostra, nell'invocare la pace del risorto nei nostri cuori e nel mondo, procediamo lieti nel suo servizio, nella dedizione a Lui, fonte di ogni bene, e così avremo pienezza di vita. Amen.

0: Con fiducia rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha riuniti come famiglia radunata nel suo nome, uniti nella preghiera concorde che Egli stesso ci ha promesso di esaudire, eleviamo al Padre le nostre invocazioni.
1: Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, posta come sentinella nel mondo, sia voce profetica che non tace davanti al male, ma corregge con misericordia e conduce alla conversione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il Signore li renda custodi attenti del gregge, capace di guidare con pazienza e di ricomporre le divisioni con il dialogo fraterno. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i governanti e per tutti coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, il Signore converta il cuore dei potenti, spenga la logica della guerra e della violenza e susciti vie di riconciliazione e di giustizia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i malati e i carcerati, per chi è solo e per chi porta il peso della vita o si sente abbandonato, possano sentire nel calore e nella vicinanza della comunità cristiana che davvero la carità è pienezza della legge. Preghiamo. Per le nostre comunità, perché vivano il comandamento dell'amore reciproco, imparando a correggersi con carità, a perdonare e a pregare insieme, certi che dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, Egli è in mezzo a noi. Preghiamo.
0: O Padre, che sempre ascolti la preghiera concorde dei tuoi figli, accogli le suppliche che con fede ti abbiamo presentato e fa di noi dei custodi attenti di ogni fratello, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda un solo corpo e un solo spirito.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Liberatrice, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Santo Padre Agostino, Santa Monica, Santa Rosa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Il Signore non son degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola e di salvato. Il corpo e sangue di Cristo è custodito.
1: La verità, quando è accompagnata dalla carità, non ferisce, ma aiuta a ritrovare la strada. È questo il delicato equilibrio che Gesù ci insegna nel Vangelo, parlando della correzione fraterna. Non si tratta semplicemente di far notare a qualcuno il suo errore, ma di aiutarlo, con discrezione e amore, a ritrovare il bene. Gesù invita anche ad andare dal fratello e a parlargli, fra te e lui solo, a non esporlo al giudizio degli altri, ma a custodirne la dignità e cercare di guadagnarlo alla verità. San Giovanni Crisostomo ci ricorda che dobbiamo correggere con l'amore, non con l'arroganza, come un medico che cerca il rimedio per guarire la ferita. La correzione, quando nasce dall'amore, non umilia, ma ricostruisce, non allontana, ma può guadagnare un fratello. Sant'Agostino esortava: se correggi, correggi per amore. Se perdoni, perdona per amore. Perché è solo dall'amore che nasce ogni autentico cammino di riconciliazione.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane divino.

0: vita. Per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Preghiamo.

Abbiamo ascoltato la Santa Messa dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo, e ringraziamo per il commento la collega Carolina Zaccarini. E lasciamo la linea alla regia, tra poco torneremo in onda.

0: We Believe, cari amici ascoltatori, come abbiamo sentito da questo brano della Christian Music, noi crediamo. E oggi in questa domenica abbiamo ascoltato il Vangelo del giorno da Matteo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato un tuo fratello. In attesa dell'Angelus di Papa Leone da Piazza San Pietro, presento il mio ospite, Don Carlo Abate, dell'Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Roma. Buongiorno Don Carlo.
1: Buongiorno a te Marco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, appunto, è importante credere, come ci ha ricordato questa canzone, è importante anche la correzione fraterna, come ci ha ricordato il Vangelo di oggi, vero Carlo?
1: Beh sì, è importante ascoltarlo, meditarlo, entrare dentro proprio il significato più profondo di questo Vangelo. La correzione fraterna è un tema che si può affrontare sotto mille prospettive, da mille punti di vista. È un tema che comunque alla fine ci impegna responsabilmente, no? Gli uni con gli altri, ad aiutarci, a sostenerci in un cammino che comunque non è mai scontato, è sempre pieno di imprevedibilità, ma soprattutto è pieno di fragilità, di debolezze, di cadute. Quindi quello che soggiace alla base di questo Vangelo è proprio l'aiuto reciproco, più che il sentirsi protagonisti di uno pseudo perfezionismo, per cui io sono bravo, sono giusto e correggo a te che sei sbagliato e che stai. Quindi non è tanto avere dei personaggi, no? Contrapposti, il giusto, lo sbagliato, il perfetto e l'imperfetto, è invece un invito a sorreggerci reciprocamente, ad aiutarci reciprocamente, sostenerci nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità, anche quando magari inavvertitamente prendiamo delle cantonate, e allora ritornare insieme sulla strada.
0: E sostenerci vicendevolmente è qualcosa che ci ricorda anche la memoria liturgica di Santa Madre Teresa di Calcutta, che ricorreva ieri sabato 5 settembre, il 4 settembre i 10 anni della sua canonizzazione. Ecco, questa santa che vedeva nelle piaghe dei più poveri, dei più disperati Cristo, come si può collegare anche al Vangelo di oggi? Era una santa che comunque correggeva, non parlava con schiettezza.
1: Noi abbiamo una idea di santi un pochino così ideale, quasi se vogliamo dire buonista. I santi erano tutt'altro che persone tra virgolette morbide, perché Madre Teresa le cose non è che te le mandava a dire, sapeva essere non dura ma molto diretta, determinata sotto questo punto di vista. Chi l'ha conosciuta e chi è stato accanto a lei sa perfettamente che Madre Teresa, comunque, pur incarnando l'amore, pur incarnando questo principio proprio del sostegno reciproco, pur mettendo le proprie mani nelle piaghe del corpo ma anche esistenziale delle persone, dove lei ha svolto tutta quanta la sua vita, era una che comunque non è che le cose non le diceva, e come se sapeva farsi capire ed era molto diretta. Quindi noi abbiamo questa idea di santi molto buonista, come se un santo non dovesse mai uscire fuori da quei criteri, da quei confini. Invece no.
0: Certo, anche perché lei non è che idealizzava i poveri, lei incarnava quel dolore dei poveri mostrando tutto quel dramma della povertà. Comunque abbiamo le immagini da Piazza San Pietro, una Piazza San Pietro assolata, fanno circa 32 gradi, migliaia già le presenze in attesa del Papa. E lasciamo un attimo la linea alla regia, torniamo subito. Mm. Ben trovati amici all'ascolto, a quanti ci seguono in radio e video su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto anche a tutte le radio collegate con noi e a chi anche è collegato attraverso i social. Un saluto soprattutto alle radio italiane collegate: Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio Blu, Radio Toscana Italia, MEP Radio Lazio Umbria, Radio Colbe Schio in provincia di Vicenza e Radio Condivisione Palermo. Ricordiamo che ai nostri ascoltatori di iscriversi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa e per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attività internazionale. Anche oggi infatti ascolteremo le parole del Papa nel Post-Angelus. Sappiamo che nei suoi appelli c'è il cuore della Chiesa per i destini del mondo, la Chiesa universale che guarda al destino di tutta l'umanità, una fratellanza che tiene unita l'umanità. È inquadrato la finestra del Palazzo Apostolico da cui si affaccerà tra pochissimo il Pontefice. C'è un drappo rosso che indica la finestra da cui si affaccerà Papa Leone. Per l'Angelus ascolteremo prima la catechesi sul Vangelo del giorno e dopo ci saranno gli appelli del Post-Angelus. Vediamo una piazza molto gremita, la morsa del caldo si è un po' allentata in questi giorni, quindi fedeli, pellegrini e anche tanti turisti che guardano con affetto a Papa Leone gremiscono la piazza, tante le bandiere. Don Carlo, stare in piazza ad aspettare Papa Leone è sempre, ascoltare qualsiasi pontefice è sempre un'emozione, vero?
1: Nonostante comunque anche le condizioni climatiche che sono molto forti, per cui il caldo continua a non abbassare il suo livello, però ecco, vediamo che c'è veramente una piazza molto folta dove comunque uomini, donne, anziani, bambini, quindi e questo non è solo la curiosità di vedere il Papa, ma proprio un segno di fede, un bisogno di speranza, un bisogno proprio di un qualche cosa, di un messaggio di conforto che ci sostenga tutti.
0: Una piazza gremita fin oltre l'obelisco al centro della piazza, stretta dai due bracci del colonnato, un obelisco che viene dallo stadio di Caligola che sorgeva nei pressi del Vaticano, è uno dei pochissimi obelischi di Roma che non egizi. Mi dicevano che è un obelisco che non ha appunto scritto nulla sopra perché rappresenta la nuova storia della Chiesa e quindi da lì iniziava una nuova storia da scrivere, e da 2000 anni a questa parte la Chiesa universale ha accompagnato la storia di tutti i popoli del mondo. Sentiamo salire, ecco, ascoltiamo Papa Leone che si sta per affacciare.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità. Significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che, dopo l'annuncio dell'angelo, raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Vigni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua lucet eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Ex onumque tusque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato la catechesi e gli appelli post-Angelus Papa Leone. Lasciamo la linea alla regia, tra pochi secondi torneremo sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati e buona domenica, cari amici ascoltatori, sulle frequenze della Radio Vaticana, sul sito Vatican News e sui nostri canali social. Sono qui con il direttore dell'ufficio pastorale della salute della diocesi di Roma, Don Carlo Abate, per commentare la catechesi del Papa, per approfondire anche gli scenari toccati dal Papa nel Post-Angelus. Abbiamo sentito oggi tutto concentrato sulla Ucraina, una guerra, quella in Ucraina, dove c'è stato anche, ci sono gli sforzi della Santa Sede per alimentare la pace. Ricordiamo il recente viaggio del Monsignor Gallagher a Mosca, il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Ma iniziamo dal Vangelo del giorno, Don Carlo, la correzione fraterna, che non è qualcosa, come ricorda il Vangelo di Matteo, che non riguarda solo il rapporto tra singoli, tra persone, ma che riguarda tutta la comunità, perché Gesù chiede anche di coinvolgere altre persone. Se non ti ascolterà nessuno, dillo alla comunità. E poi questa comunità, che serve anche per mettersi d'accordo e chiedere qualcosa al Padre nei cieli, che poi la concederà. Ecco, quindi è un Vangelo che offre più di un insegnamento.
1: Sì, è un Vangelo. Allora, non possiamo fermarci semplicemente al termine correzione, perché sennò poi ovviamente istintivamente noi pensiamo che correggere qualcuno prevede degli attori ben specifici, cioè una persona che sta sbagliando, una persona che invece ti fa capire che non sta sbagliando. Quindi c'è come se ci fosse un giusto e un ingiusto, un perfetto e un imperfetto, una persona che ti dice la verità e quell'altro che magari... Allora, ecco, dobbiamo andare oltre questo, e questo Vangelo è un Vangelo che invece ci stimola tutti a sorreggerci, a camminare insieme, a sostenerci l'uno con l'altro nelle nostre debolezze, miserie umane, le nostre fragilità, nelle nostre cadute. È un Vangelo che ci spinge proprio a quel senso di comunione, che è il motore, e che la comunione è quello che dà senso alla comunità. Ecco perché poi si passa da uno stato a tu per tu a uno stato molto più ampio, no?
0: E infatti Papa Leone, nel Vangelo di questa domenica, suggerisce a ogni comunità cristiana, cioè Gesù suggerisce due modi per esercitare l'amore vicendevole. Il primo è la correzione fraterna, e il secondo è mettersi d'accordo. Quindi è lo stadio successivo, perché non basta la correzione fraterna, ma lo stadio successivo è il mettersi d'accordo.
1: Quando due persone si vogliono veramente bene, sanno di essere due persone fragili, che reciprocamente tirano la carretta della vita, quando sei stanco tu la porto io e viceversa, quando due persone si sostengono, quindi si correggono, si aiutano, inevitabilmente poi sono di esempio, di stimolo a tutta quanto una comunità che deve, no, a un certo punto trovare in Cristo, nell'amore, il suo fondamento.
0: Il famoso evangelizzare per attrazione, vedere due fratelli che si amano attrae.
1: Esattamente, l'amore contagia. Ecco, deve essere un esempio che contagia e ci contagia l'uno con l'altro. Non a caso, proprio in queste ore, in questi dico ore perché è proprio recentissimo, abbiamo ricordato Madre Teresa, no? Madre Teresa era colei che comunque ha incarnato l'amore di Cristo, certamente è quella che ha messo le proprie mani nelle piaghe dell'esistenza, quindi del morente, del lebbroso, del povero, dell'affamato, proprio di quello che comunque noi neanche immaginiamo sotto di che cosa lei ha trovato e che cosa
0: e
1: lei
0: non
1: ha
0: lesinava
1: fatto.
0: Correggere anche i più poveri, ripeto, lei non idealizzava i poveri, ma dava loro dignità, proprio trattandoli come persone comuni, e quindi c'era una correzione anche verso i poveri, come hai detto tu prima dell'Angelus, non la mandava a dire Madre Teresa,
1: nel senso che comunque voglio dire è la modalità che a volte si usa, dobbiamo usare magari per far capire qualcosa a qualcuno, ma mai porci come superiori, come
0: sul piedistallo, certo,
1: sul piedistallo, ma sempre sul fatto che siamo, capito, sulla stessa barca. Quindi lei proprio questo abbraccio, no, allo scartato, all'ultimo, al lebbroso, al morente, a quello piagato sotto ogni punto di vista, lei in qualche modo cercava comunque di, con dolcezza ma con autorevolezza, ecco, cercava in qualche modo di spingerlo a dare un senso, ad entrare nell'amore del Cristo.
0: Ecco, il Papa, a tal proposito, riguardo proprio alla correzione fraterna, che è il primo punto, no? Dice che è un'arte delicata, troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Il Papa Leone non dà una sorta di indicazione quasi pastorale, attuale, su come interpretare, su come fare questa correzione fraterna, questi due termini, franchezza e gradualità, quindi essere sinceri verso il fratello che può commettere un errore, quindi correggerlo proprio perché si ama, ma non intervenire a piede teso. C'è anche una gradualità, questa può essere un'indicazione quasi pastorale.
1: Beh, allora intanto partiamo col dire che nessuno di noi nasce imparato, quindi essendo un'arte, è un'arte che si impara, e come si impara, come quello che dicevamo prima, no? Nell'aiutarci, nel sostenerci, nell'educarci l'uno con l'altro, ecco, forse questo è un termine che forse aiuta a capire un po' più il concetto. In questo la famiglia dovrebbe essere veramente un perno, è la piccola chiesa domestica, come la sosteneva, no? La definiva il Papa Paolo VI. Quindi è chiaro che l'esercizio, la palestra dell'educarci reciprocamente l'uno con l'altro ci rende liberi di poterci esprimere, di poter raccontare le proprie emozioni, di poter dire, ma pensate, la libertà di poter dire ho sbagliato, senza, no, magari poterci difenderci con tanti alibi, con tante giustificazioni, addirittura anche dietro le menzogne, dietro le bugie che comunque non servono, non edificano. Quindi franchezza.
0: Gesù ci insegna che oggi qualche psicologo moderno potrebbe chiamare gestione del conflitto. Cioè è importante saper gestire il conflitto per poi aiutare il fratello, aiutare la comunità a crescere, come ricorda proprio il Papa, sempre torniamo sulla catechesi. Parlarsi sinceramente significa affrontare la realtà, trasformare i problemi e i conflitti in passaggi di crescita.
1: Ma allora, se Gesù è medico delle anime, Gesù è medico dei corpi, a me piace pensare che Gesù è anche psicologo, anche psichiatra, Gesù è tutto. Non l'ho detto certo io, ma chi più di lui ha espresso quello che tu stai dicendo quando dice la verità vi farà liberi?
0: Certo.
1: Per cui in un contesto come questo, no, che stiamo affrontando, è chiaro che la libertà di poter dire la verità e sentirsi liberi nel poter dire la verità, quando intorno hai un contesto di persone che non ti giudica, non ti condanna, ma accoglie in quel momento la fragilità, la debolezza che tu hai vissuto, proprio cercando di sostenerti, incoraggiarti a rialzarti, no?
0: Ecco. E senza la verità appunto non c'è la pace. Poi arriveremo a questo come condiziona anche le relazioni tra gli stati. Per concludere appunto sulla catechesi, un altro passaggio che mi ha colpito è: lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. A volte, quando non si dice la verità, quando non c'è la correzione, quando non c'è la franchezza del confronto, poi alla fine il malessere in qualche modo sfocia e c'è il lamento e la maldicenza. Invece il Papa, per concludere, ci ricorda che il Vangelo invece ci educa alla libertà nella carità, quindi non la libertà di dire tutto quello che pensiamo, ma sempre con uno sguardo caritatevole, con uno sguardo fraterno.
1: Ma guarda, allora io credo che lamentarsi credo che sia anche umano, nel senso che anche il mio dolore ha bisogno del proprio sfogo. Ma io penso a Giobbe, penso, no, a tanti altri, certo, personaggi che in qualche modo hanno avuto la capacità di poter esprimere le proprie emozioni, perché la sofferenza di qualunque natura sia ha bisogno in qualche modo di esprimersi, di essere liberata. La maldicenza è un altro discorso. La maldicenza è, allora, lamentarsi non deve mai però chiudere le porte alla speranza, perché se si tratta comunque di poter esprimere un mio stato d'animo, ma perché no, però sempre con, avere con qualcuno dei compagni di viaggio che mi sostengono nella speranza, perché se ho un problema essere aiutato, se sono caduto essere sostenuto, avere sempre dei compagni di viaggio che nella verità e nell'autenticità mi sostengono. La maldicenza è un altro discorso,
0: certo, anche perché per correggere fraternamente molte volte bisogna riconoscere quel problema, ci sono persone che hanno quel problema, quindi la correzione arriva anche nel riconoscere lo stato di fragilità di una certa persona.
1: Il Papa proprio per questo parla proprio di realismo. No, perché lui tocca in questo messaggio, tocca che non dobbiamo perdere di vista la realtà. La maldicenza invece è qualche cosa, riporto sempre le parole di Gesù, non è quello che io mangio che mi contamina, ma quello che mi contamina è quello che esce dal mio cuore. Quindi le maldicenze, le cattiverie, le brutalità, no? Tutto quello che comunque esce dalla mia coscienza di cattivo, quello può contaminare non solo me per primo, ma contamina l'ambiente circostante. Quindi lamentiamoci quando c'è bisogno, attenzione a non poi farci del male, perché ci vuole un secondo a bruciare una foresta e ci vogliono anni, secoli.
0: E se parliamo di franchezza, io mi collego anche alle parole del Post-Angelus del Papa, che è tornato sull'Ucraina a chiedere pace per l'Ucraina, ricordando la tragedia degli attacchi missilistici che continuano nonostante una tregua di 3 giorni annunciata dal Cremlino, ma solamente sulle capitali, quindi una tregua reciproca che prevede lo stop dei bombardamenti su Mosca e Kiev in coincidenza dell'importantissima missione diplomatica degli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, che sono stati ieri a Mosca e oggi a Kiev per i colloqui tra le due parti nel conflitto, e quindi dopo aver incontrato i massimi vertici della Federazione Russa, oggi sono a colloquio con Zelensky. Ricordiamo però anche gli sforzi della Santa Sede, che a fine agosto ha visto la missione del segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, Monsignor Gallagher, andare a Mosca e tenere colloqui con il ministro degli esteri russo Lavrov. Ecco, Gallagher ha detto chiaramente: la guerra deve finire. Leggiamo un passaggio: per essere chiari, questa guerra deve finire, e il numero delle vittime continua a crescere, quindi è urgente e necessario terminare l'ostilità, pianificare relazioni future per non rimanere prigionieri dei torti del passato. Questo si collega molto con il Vangelo di oggi, quando dice mettersi d'accordo e parlare con franchezza. La diplomazia della Santa Sede resta un'arma potentissima, proprio per la capacità dei cristiani di creare quei ponti, quel dialogo anche tra comunità. Poi ricordiamo che anche la Russia rappresenta una fetta importantissima del mondo ortodosso, quindi è importante l'azione della Santa Sede su questi scenari, Don Carlo.
1: Ma allora, intanto il Papa, ancora una volta, come dicevi tu all'inizio, ha fatto un appello accorato, ecco, proprio su questa situazione tra Russia e Ucraina, che sembra non avere mai una fine, sembra essere interminabile, e quindi c'è necessità. Io tutte le volte però non posso fare un appello, ma mi piace sempre, sento il dovere in coscienza di ricordare Gaza, il Libano, tutto quello che sta succedendo. E come diceva Papa Francesco, guardate che la guerra mondiale è già in atto da un bel pezzo, solo che a macchia di leopardo. In tanti stati, in quanti stati del mondo si sta combattendo, si stanno trucidando le persone, massacrandole, cristiani perseguitati, gente che comunque viene uccisa, e noi non ne parliamo. È ovvio che focalizziamo tutto su un aspetto, ma nel mondo in quanti paesi?
0: E infatti, Don Carlo, anche oggi si segnalano 4 morti nei raid israeliani nel sud del paese dei Cedri, nel Libano. L'esercito israeliano riferisce che è una risposta all'attacco di Hezbollah, quindi dal sud del Libano verso il nord di Israele, però fatto sta che c'è un bilancio di 20 feriti, tra cui donne, 3 bambini, e ci sono 4 vittime. Quindi, nonostante la tregua che era stata siglata durante l'estate con colloqui che possiamo dire storici, non avvenivano colloqui diretti tra Israele e Libano da circa 30 anni, dai primi anni 90, questi colloqui hanno portato una tregua che però di fatto viene costantemente violata. Quindi questa guerra a pezzi che Papa Francesco aveva descritto benissimo, la Chiesa come può operare in questi territori che, ricordiamo, sono territori dove i cristiani hanno un ruolo importantissimo anche in Medio Oriente.
1: Ma la Chiesa sta operando da sempre, opera in mille modi, attraverso la diplomazia, attraverso l'intercessione, attraverso la preghiera, attraverso le missioni umanitarie, attraverso, sono tantissime canne, per cui è fondamentale la partecipazione, no? Anche a livello proprio diplomatico della Santa Chiesa, della Chiesa. Ed è quello che comunque il Papa ha richiamato oggi, quando, cioè, mettetevi d'accordo, sedetevi e cerchiamo di raggiungere veramente un obiettivo comune, che è quello della pace.
0: E speriamo che questo avvenga. Proprio in questo momento le agenzie battono che Witkoff e Kushner sono arrivati a Kiev. Si tratta della prima visita ufficiale dei due inviati della Casa Bianca, che arriva l'indomani del loro incontro a Mosca con il presidente Putin, durato 3 ore. Il loro arrivo segna una nuova fase degli sforzi per mediare la pace. Il nodo resta il Donbass, il nodo principale. Finora Kiev ha respinto la richiesta della Russia che l'Ucraina si ritiri da tutte le parti delle regioni orientali del Donetsk. C'è una controproposta di Kiev che ha chiesto di congelare il confine al momento su dove è la posizione del fronte, dopo di avviare trattative. Quindi diciamo che quello dove è arrivata la Russia a conquistare il Donetsk e il Donbass, che sono le regioni russofone dell'Ucraina, si fa cadere il punto d'incontro. La Russia invece chiede la completa annessione di tutto il Donbass russofono, anche delle parti che ancora non è riuscita a conquistare. Ovviamente nessuno accetterebbe questa condizione in Ucraina, quindi bisogna trovare un compromesso. E molte parti del Lugansk rimangono sotto il controllo ucraino. Washington vuole concludere il prima possibile tutti i combattimenti, anche in vista delle elezioni di midterm, sarebbe un successo per Trump. Continuano comunque tuttavia il pieno sostegno dell'Unione Europea e degli alleati occidentali per le difese ucraine, per il sistema missilistico ucraino, sul quale spinge molto Zelensky per continuare ad avere sistemi antibalistici, soprattutto Patriot. Ma quello che interessa a noi è che purtroppo ci sono ancora tante vittime sul terreno. Ecco, trovare una pace in quelle zone vuol dire anche veramente rilanciare il dialogo interreligioso tra le tante comunità cattoliche, tra i greco ortodossi, tra Mosca.
1: Certo che sì, significa comunque riprendere quello che comunque è proprio della nostra umanità, perché
0: Don Carlo, ci dobbiamo salutare, siamo in chiusura. Ringraziamo tutti gli amici ascoltatori che ci hanno seguito fino a noi, e ringrazio Don Carlo Abate, direttore dell'Ufficio della Pastorale della Salute della Diocesi di Roma. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Santos esse de Cernimus e de Finimus.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi affinché condividano e ci facciano conoscere i santi dei propri territori. A volte questa rubrica la offriamo anche ai santuari perché ci aiutino a scoprirne la storia e la spiritualità. A volte facciamo dei focus su alcuni santi particolari ed è proprio il caso di oggi, giorno in cui desideriamo presentare la figura di San Vito, accanto naturalmente a quello di Modesto e di Crescenza. Lo facciamo con Don Paolo. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Don Paolo Malatesta, ci puoi raccontare l'esperienza e la vita di San Vito?
3: Sì, San Vito è uno di quei santi che molti conoscono di nome, magari per una festa patronale o una tradizione popolare, ma di cui non sempre si conosce la storia, eppure è uno dei santi taumaturghi più invocati tra i cristiani. Nel Medioevo fu annoverato tra i 14 santi ausiliatori, cioè quei santi ai quali il popolo si rivolgeva nelle grandi necessità. È interessante notare un aspetto: per molti santi prima viene la vita, poi il racconto e infine il culto. Per San Vito, in un certo senso, avviene quasi il contrario. Prima nasce la devozione popolare. Già a partire dal V secolo troviamo a Roma una chiesa dedicata a San Vito.
2: Don Paolo, ti domando, Don Paolo, anche per i nostri radioascoltatori, in quale periodo è nato San Vito?
3: È nato nel 286 a Mazara del Vallo.
2: Grazie, ok.
3: Noi sappiamo poco della sua vita. Le fonti più strutturate per quanto riguarda San Vito risalgono al VII secolo. Secondo la tradizione, Vito era un bambino siciliano nato a Mazara del Vallo, come dicevo, figlio di un padre pagano di nome Ila e di una madre cristiana di nome Bianca. Dopo il parto, nel volgere di pochi giorni, la madre morì, preoccupandosi di lasciare il figlio in buone mani, e affidò il proprio piccolo a due precettori, a Crescenzia e a Modesto. Vito non si converte da adulto, è educato alla fede fin da piccolo, viene battezzato da Modesto, cresce ascoltando il Vangelo, respirando un clima di radicale testimonianza cristiana, e la sua conversione è un cammino accompagnato, non è una illuminazione improvvisa, ma una crescita guidata. Le figure della nutrice Crescenzia, del precettore Modesto, sembrano essere veramente un richiamo al valore, all'educazione cristiana. E questo è importante per la vita di San Vito, perché cresce dentro una relazione educativa. Un altro momento importante della sua tappa, nella sua crescita, nella sua vita, è quella della prova, perché la sua fede non resta nascosta, diventa pubblica, e questo suscita opposizione. Il governatore della Sicilia, Valeriano, lo fa arrestare e torturare, costringendo a rinnegare Cristo. Si cerca perfino di fare leva sull'autorità paterna, e una certa tradizione geografica vuole che sia lo stesso padre a denunciarlo e a tentare in vari modi di dissuaderlo da quella fede. Si allude addirittura ad una prigionia in un luogo di prostituzione e a vari genere di lusinghe dinanzi alle quali il campione della fede, nonostante la sua giovane età, esce sempre vittorioso e fermo nel suo proposito. E Vito non cede. La sua personalità è solida, nonostante la giovane età e le opposizioni presenti. Secondo una tradizione, un angelo apparve a Modesto e Crescenzia dicendogli di scappare, ed è una scelta obbligata, e fuggirono di notte. Vissero anche in alcune località siciliane, una delle quali è importante perché avvenne un miracolo presso Regalbuto, facendo forte il nome di Cristo nelle preghiere, salvò un giovane sbranato dai cani. Vito Modesto e Crescenza si rifugiarono quindi a Capo Egitarsio, che oggi è l'attuale San Vito lo Capo, per sbarcare presso il Golfo di Salerno e trasferirsi presso le foci del fiume Sele, incidendo, per addentrarsi in Lucania. E da lì ovviamente cominciò il suo cammino di conversione anche verso molti popoli che credettero in lui. Infine fu la sua fama diffusa, arrivò fino a Roma, e l'imperatore Diocleziano, sapendo appunto di questa fama, lo fece chiamare per guarire il figlio affetto da un male che si presentava inguaribile. Il miracolo avvenne, ma quando gli venne chiesto di sacrificare la sua vita agli dèi, Vito rifiuta ancora, e questo fu rinchiuso in carcere, e da lì iniziò il suo lungo calvario. Fu torturato, e queste torture lo portarono realmente a confidare sempre nell'amore del Signore, il quale pare che, secondo la tradizione, avvenne un terremoto che fece crollare delle statue pagane, e questo fu un chiaro significato affinché Modesto, Vito e Crescenzia riuscirono a scappare aiutati da questa forza celeste, trovando rifugio nuovamente presso la foce del fiume Sele, dove furono purtroppo raggiunti dai soldati dell'imperatore e infine martirizzati.
2: Dove si trova la foce del fiume?
3: La foce del fiume si trova oggi in provincia di Eboli, dove lì ovviamente furono decapitati e furono sepolti, in questo luogo dove oggi nasce anche una chiesa in loro ricordo. Questo santo diventa importante per la guida della Chiesa, soprattutto un messaggio attualissimo per i ragazzi che crescono circondati da tante voci, ma non sempre sono guidate da vere guide autorevoli e capaci di indicare mete alte. Crescono con mille connessioni digitali, ma spesso con poche relazioni profonde. E San Vito ci dice che la fede si trasmette dentro legami concreti, come educatori, genitori, catechisti e amici capaci di testimonianza. E Modesto e Crescenzia non si sono limitati a insegnare parole, hanno condiviso la vita, hanno camminato con lui fino alla fine. E che bello pensare che il martirio di Vito non è la storia di un eroe solitario, ma di una piccola comunità fedele, una piccola comunità che si stringe attorno a questo santo.
2: Don Paolo, possiamo vedere in questo anche, e anche proprio come segno di attualità, un rapporto di amicizia spirituale che si è andata creandosi tra Vito, Modesto e Crescenzia?
3: Sì, io sono certo che in un tempo in cui si pensa solo a contare, a essere visibili, influenti, seguiti, Vito insieme a Crescenzo e Modesto ci insegnano la vera grandezza della coerenza e della condivisione, del convivere insieme, dello stare l'uno accanto all'altro come segno di concreto cammino che dà un valore soprattutto all'amicizia spirituale, alla stessa condivisione della fede, che diventa una caratteristica comune non solo dei primi cristiani, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché le amicizie ci aiutano tante volte a superare le gioie e i dolori.
2: E sotto questo profilo lei ha messo in evidenza, Don Paolo, in maniera chiara la questione che la fede non è una questione di teorie o di formule, ma è proprio relazione con Gesù, ma anche nello stesso tempo relazione tra amici che condividono uno stesso ideale e sanno guardare insieme verso il modello dal quale

0: intraprese, cioè Vito non ha rinunciato alla sua fede di fronte alle persecuzioni, di fronte alla prigionia che il padre, il quale il padre lo ha imposto, non si è rassegnato, c'era qualcosa di più
1: No.
0: grande. Ritornano alla mente le parole di Geremia: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. E Vito si è lasciato sedurre veramente grazie anche alla compagnia di questi amici che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura. E può diventare interessante anche questo aspetto proprio dell'amicizia spirituale, perché manifesta la responsabilità che ciascuno ha nei riguardi di chi sta accanto. Ciascuno ha il compito di portare il Vangelo all'altro con la vita prima di tutto, ma anche con la parola, ma prima di tutto con la testimonianza della vita, quello che hanno fatto appunto Modesto e Crescenza nel cammino, affiancandosi a questo bambino che doveva crescere giorno dopo giorno. Io ti ringrazio, Don Paolo, di questa
1: Certamente.
0: presentazione, perché tra qualche istante avremo modo anche di ascoltare un'altra testimonianza legata proprio alla questione di San Vito, e ascolteremo Lino Secchi, che è il presidente, il coordinatore dell'associazione San Vito, perché i nostri ascoltatori devono sapere che sono molte le parrocchie, i comuni che venerano San Vito e si sono uniti insieme. Potremmo dire che stanno condividendo un'esperienza di amicizia nel nome di San Vito, ma insieme guardando a Cristo. E così allora conosceremo anche questa associazione e le iniziative che questa associazione sta mettendo in atto.
1: Certamente, è una bella esperienza questa perché ci fa vivere l'amicizia dalle Alpi fino alla Sicilia, insieme a San Vito e ai martiri Vito e Modesto e Crescenzia.
0: E ti ringrazio di cuore. Una sola battuta finale. Le reliquie di San Vito dove si trovano in questo momento?
1: Non ci sono dei luoghi dove si conservano, come in altri aspetti, il corpo intero. Abbiamo diverse reliquie sparse in tutta Italia e anche in tutta Europa, quindi non c'è un luogo ben preciso, ma in diverse comunità, abbiamo dei segni che ci ricordano il suo corpo e che veneriamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità.
0: Oltre che naturalmente nei cuori di quanti sono devoti a San Vito, che quello è
1: Sicuramente.
0: il sacrario più importante. Grazie di cuore, Don
1: Grazie a
0: Paolo.
1: voi tutti.

E prima di dare la parola a Lino Secchi, il quale ci aiuterà a comprendere l'associazione San Vito Italia, diamo la parola al canto. Li amò sino alla fine di Don Claudio Burzo, perché in fondo è questo quello che ha fatto San Vito. Ha dato la vita per il suo Signore, sull'esempio dello stesso Signore.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver parlato e aver conosciuto la figura di San Vito attraverso le parole di Don Paolo Malatesta, vogliamo dialogare con Lino Secchi, responsabile dell'associazione nazionale dedicata proprio al santo. Ma con lui cerchiamo anche di riflettere veramente di che cosa stiamo parlando. Lino, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Lino, innanzitutto, che cos'è il coordinamento dei paesi di San Vito?
1: È una forma che è stata trovata nell'anno 1999 a San Vito Lo Capo, in provincia di Teramo, in provincia di Trapani, un paese che ha di stagione invernale circa 4.000 abitanti e in quella estiva sono 30.000 le persone. Lì nel 1999 il parroco di allora, Don Pietro Messana, e il sindaco Giuseppe Peraino pensarono di chiamare a raccolta e incontrare i comuni aventi come patrono San Vito e le parrocchie e le associazioni all'appuntamento dietro il nome dei meeting nazionali dei paesi di San Vito. A cavallo del weekend del 1° maggio si presentarono una decina di comuni oltre a qualche parrocchia e associazione. Bastò questo però per decidere di formare, di costituire questo coordinamento nazionale dei paesi di San Vito, di stilare una sorta di statuto regolamento e definire le strutture organizzative, le modalità per arrivare a farne parte e i fini del coordinamento.
0: E quanti sono i paesi ad oggi che partecipano a questo coordinamento?
1: Allora, i comuni che possono far parte sono i comuni che hanno o il nome del santo oppure avvernano il patrono San Vito. Attualmente i comuni sono circa 50 che aderiscono a questo coordinamento e soprattutto sono comuni che hanno anche come Recanati, come San Vito, come Bagnolo Recanati Nole oppure Montalto delle Marche, comuni che non hanno il nome del santo ma onorano il patrono. Questi sono 73, 14 in Italia, 14 sono quelli che hanno il nome del santo come Monte San Vito, San Vito Lo Capo. Attualmente abbiamo iniziato allora in quel periodo a costruire dei messaggi, dei lavori da fare insieme ai vari comuni per mettersi in rete e gli appuntamenti annuali si tenevano sempre a San Vito Lo Capo. Poi nell'anno 2004-2005 abbiamo deciso di uscire e di incamminarci a fare questi appuntamenti nei vari paesi dell'Italia che onorano il patrono San Vito da nord a sud. Al momento le fondazioni si interessa di portare avanti un modo diverso di poter dialogare fra noi, perché il coordinamento, cosa succedeva? Che il coordinamento era formato da comuni, enti, parrocchie. Se per esempio cambiava un parroco o un sindaco in quel periodo poteva uscire dal coordinamento, quindi c'era la necessità di costruire una forma associativa più snella, quindi fatta di persone. È così che nel 2003 venne costituita l'Associazione Nazionale San Vito Italia, che oggi con la legge attuale è diventata Associazione Culturale San Vito Italia ETS, ente di terzo settore.
0: Quali sono le attività svolte e le iniziative che vengono svolte?
1: Allora, questa nuova struttura associativa è diventata il braccio operativo del coordinamento e quindi si è messa a fare delle iniziative nelle diverse regioni. Fu organizzato inizialmente per esempio un torneo di calcetto dei paesi di San Vito Italia che attraverso le fasi regionali arrivò alla finale fatta in Puglia. Siamo riusciti a stampare un libretto denominato Le Vie di San Vito, un progetto che punta a far portare a conoscere e mettere in rete le realtà sanvitesi, soprattutto quelle più piccole, in modo da creare dei percorsi turistici e relazionali tra le persone, i luoghi, le tradizioni. È stato realizzato un libro che sui nostri incontri dei primi 15 anni di attività, abbiamo indetto in 4 anni di seguito il concorso Danza la Vita, con il coinvolgimento delle scuole, degli oratori che hanno portato i giovani a conoscere la figura di San Vito e fatto conoscere i canti dedicati al santo patrono nei paesi. È da lì che è scattata anche l'intenzione di realizzare un libro raccolta con gli inni sacri dedicati al martire, che è stato presentato proprio in questo meeting di Recanati. Questa è una raccolta che ha anche portato a conoscere maggiormente le corali, e molte si sono dedicate a registrare questi inni che troviamo sul libretto. Altra cosa importante è stata l'organizzazione di contributi, l'erogazione. Abbiamo erogato con i nostri modesti importi che abbiamo ai paesi terremotati. Un esempio è il caso, per esempio, del comune di Pieve Torina, in Macerata, nelle Marche, col quale c'è stata stretta un'amicizia anche molto grazie al contributo che noi abbiamo dato per la costruzione di una chiesetta. E che in quanto la chiesa principale dedicata a San Vito era stata resa inagibile dal terremoto, così come altro contributo è stato dato al comune alla chiesa di Barete in L'Aquila. La stessa cosa per una chiesa di Bagnolo San Vito a Mantova, anche questa disastrata dalle piene del Po in un momento di alluvioni.
0: Quindi si è creata una
1: Poi,
0: sorta di solidarietà anche tra le realtà legate al santo.
1: esatto, questo concetto è stato portato avanti anche in occasione del Covid, per esempio, con un contributo per una trasformazione di una struttura in ospedale nelle Marche. Poi in quegli anni è stato anche istituito, è stato fatto qualche pellegrinaggio, quella più importante alla Cattedrale di Praga, dedicata al santo. La cattedrale di San Vito, nella tradizione, custodisce fin dal Medioevo una preziosa reliquia del corpo del santo. Nel 2003 andammo in 300 a questo pellegrinaggio a Praga, e lì il cardinale Milosz, arcivescovo di Praga, ci celebrò la messa all'interno della chiesa di San Vito insieme ad altri sacerdoti concelebranti. E chiuse, la chiesa era chiusa, riservata soltanto per noi. Poi facemmo anche altri pellegrinaggi nel 2004 con il Santo Padre San Giovanni Paolo II in occasione del centenario del giugno del 2004. Poi con Paolo Benedetto XVI nell'anno 2007, in concomitanza di un meeting che avevamo svolto a San Vito Romano, che è una località vicino a Roma. Da ultimo l'incontro in udienza con Santo Padre Francesco nell'ottobre del 2014. In quell'occasione abbiamo consegnato e donato al Padre, al Pontefice, una riproduzione in cartapesta raffigurante la storia del Santo. Poi abbiamo fatto un altro pellegrinaggio a Fiume, in Croazia, in occasione di un meeting che facevamo a San Vito al Tagliamento. E in questi meeting inseriamo sempre degli argomenti di riflessione sulle tematiche attuali che interessano le nostre comunità parrocchiali e civili, incontri con i giovani sulla diversa abilità, sulla solidarietà. I lavori generalmente iniziano il venerdì pomeriggio con il saluto dell'autorità, la storia del paese dove ci troviamo, il suo legame con il santo come patrono. A volte approfondiamo in qualche fase di apertura temi relativi alla vita, alla storia di San Vito, alla disamina delle iniziative portate avanti durante l'anno. Diversi paesi partecipano, oltre che con i delegati, con gruppi che, non essendo interessati poi alla parte tecnica dei lavori, fanno dei giri turistici per visitare i luoghi delle zone.
0: E possiamo
1: Poi, per
0: dire,
1: esempio,
0: Lino, che tutto questo mira a tenervi uniti e nello stesso tempo ad approfondire la spiritualità e la figura di San Vito, perché
1: esatto.
0: tutto rientra dentro questa dinamica appunto di conoscenza e di sensibilizzazione. Lino, le chiedo per cortesia, quali sono le mete di pellegrinaggio principali per ripercorrere la vita di San Vito?
1: Allora, Mazara del Vallo, dove secondo le testimonianze, la storia è un po' messa a leggenda, è nato e poi da lì è partito e poi a Santo Stefano del Sole, dove naturalmente si è incamminato in varie parti d'Italia fino ad arrivare all'estero. Queste sono quelle che ci riportiamo dietro nelle nostre tradizioni e negli incontri che facciamo, a volte approfonditi con relatori che parlano della storia del santo, dell'affidamento dei tutori che ha avuto in modeste crescenze per capire il valore della fede cristiana innata in questo giovane.
0: Io la ringrazio di cuore, Lino, per questa storia. Ringrazio ancora Don Paolo perché ci ha presentato questa figura e so che siete inseriti all'interno anche di questi convegni annuali e quindi colgo anche l'occasione di salutare quanti stanno partecipando, lasciandoci stimolare proprio dalla testimonianza e dall'intercessione di San Vito, Modesto e Crescenzia. Grazie di cuore, Lino.
1: Grazie, grazie a lei.
0: Ringrazio lei e ringrazio anche i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito in questa trasmissione. Arrivederci. Oh!

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a tutti voi dal vostro Luigi Cioffi, che dai microfoni della Radio Vaticana, anche per questa domenica, vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Ci occuperemo quest'oggi di una parte importante della produzione musicale di Franz Schubert, quella delle sonate per pianoforte. L'occasione per parlare delle sonate per pianoforte del compositore austriaco ci viene offerta da una recente uscita discografica firmata da Vinci Classics, che vede la pianista sudcoreana Ewon Tsian interprete di tre sonate, la D557, la D664 e la celeberrima D960. Nonostante la sua brevissima esistenza, ricordo che era nato nel 1797 e morto a soli 31 anni di età nel 1828, Schubert era riuscito a produrre una quantità impressionante di musica, oltre 600 lieder, sinfonie, musica da camera, musica sacra e naturalmente un vastissimo repertorio pianistico. Nato e cresciuto a Vienna, la città di Haydn, Mozart e Beethoven, Schubert avvertì sempre nel corso della sua vita il peso schiacciante di quella tradizione musicale. Nonostante ciò, fin da giovanissimo dimostrò una totale autonomia stilistica rispetto al modello beethoveniano. Oltretutto, Schubert, a differenza di Beethoven, non era un pianista concertista, non usava il pianoforte nelle sale da concerto, lo dimostra anche il fatto che egli non comporrà mai alcun concerto per pianoforte e orchestra. Preferiva invece esibirsi al pianoforte per accompagnare le sue centinaia di lieder e anche se abbiamo diverse testimonianze della grande espressività del suo tocco, la sua tecnica non era paragonabile a quella della generazione di virtuosi che si andava affermando in quegli anni in Europa. Nonostante ciò, non ebbe con la sonata per pianoforte un rapporto sporadico, infatti sono almeno una ventina le sonate cui lavorò nei 14 anni, compresi tra il 1815 e il 1828, anche se alcune, come avviene anche nelle sue sinfonie e nei suoi quartetti per archi, restano solo allo stadio di frammento. Nella Vienna di Beethoven Schubert faticherà ad affermarsi, le stesse sue sonate per pianoforte andranno incontro ad un clamoroso insuccesso editoriale. Durante la sua breve vita infatti riuscirà a pubblicarne solamente tre, mentre Beethoven ne scriverà 32 pubblicandole tutte. Le sue sonate per pianoforte occupano un posto particolare, sono opere che spesso raccontano un mondo interiore, intimo, quasi confidenziale. Come già anticipato, non possiedono la teatralità o il virtuosismo di alcune grandi pagine pianistiche dell'Ottocento. In Schubert il pianoforte diventa piuttosto uno strumento capace di parlare, ricordare, meditare. È proprio questa capacità di trasformare la semplicità in profondità a rendere così straordinario il suo linguaggio pianistico. Direi a questo punto di iniziare ad ascoltare da questo CD la sonata di apertura, quella in La bemolle maggiore D557, appartenente alla prima produzione pianistica di Schubert, che ci porta quindi ad incontrare un compositore ancora molto giovane. È una sonata che risale al 1817, quando Schubert aveva appena 20 anni. Siamo dunque molto lontani dalle grandi sonate dell'ultimo periodo come la D960, ma possiamo già riconoscere alcuni tratti che diventeranno fondamentali nel suo linguaggio. È una sonata in tre movimenti e presenta un carattere complessivamente luminoso ed elegante. Più che alla costruzione architettonica della forma, Schubert sembra qui interessato soprattutto alla qualità melodica delle idee musicali, che sono cantabili, quasi naturali. È come se il giovane Schubert avesse già trovato quella capacità straordinaria di far sembrare spontanea una musica in realtà costruita con grandissima attenzione. Ascoltiamo allora dalla pianista Ewon Tsian la sonata in La bemolle maggiore D557 di Franz Schubert nei tempi allegro moderato, andante allegro.

Nella esecuzione della pianista Eiwon Zhang abbiamo ascoltato di Franz Schubert la sonata in la bemolle maggiore di 557 nei tempi allegro moderato andante allegro. Come avrete notato c'era freschezza, equilibrio, eleganza tanto nella scrittura schubertiana quanto nella resa tecnico-espressiva della pianista Eiwon Zhang. La seconda sonata contenuta in questa novità discografica della Da Vinci Classics è quella in La maggiore, opera 120, composta nel 1819 e pubblicata postuma 10 anni più tardi. È una sonata piccola, solo 133 battute nel primo tempo, invece delle circa 200 che per Schubert costituivano una misura ordinaria. Anche il numero dei movimenti passa a 3 invece dei consueti 4. Sia per questa sua snellezza di proporzioni, sia per un tono affettivo intimo e tenero, la sonata opera 120 godette fin dalla fine del secolo scorso di una grandissima popolarità. Schubert sfugge alla dialettica beethoveniana del contrasto tra i temi, abbandonandosi invece ad una dolcissima cantabilità. Ascoltiamo allora dalla sonata in La maggiore di 664 di Franz Schubert l'allegro moderato, primo movimento, sempre nell'esecuzione della pianista Eiwon Zhang.

Nella esecuzione della pianista Ewan Tsian abbiamo ascoltato di Franz Schubert il primo movimento allegro moderato dalla sonata in La maggiore di 664. E consentitemi di proporvi ora un ultimo ascolto, attinto sempre da questa novità discografica della Da Vinci Classics, ovvero i primi due movimenti della ben più celebre sonata di 960, che tra le sonate della maturità occupa un posto particolare. Nel settembre del 1828, due mesi prima della morte, in un unico slancio creativo paragonabile a quello in cui Mozart nell'estate del 1788 diede vita alle sue ultime tre sinfonie, Schubert porterà a termine tre grandi sonate per pianoforte, la D958, 959 e questa in Si bemolle maggiore di 960, accomunate da ampie dimensioni, struttura in quattro movimenti e dalla totale rinuncia a ogni tratto esteriore magniloquente in favore di un frequente ricorso a toni lideristici, ad una completa emancipazione dal modello beethoveniano e dallo sfruttamento del registro medio grave della tastiera. La stringente logica ritmica beethoveniana viene ancora una volta totalmente negata da Schubert in favore di un procedere molto più libero. Il primo movimento infatti si apre sommessamente in una ineffabile atmosfera di sogno. L'andante sostenuto, poi, come è stato scritto, è una pagina di sconvolgente bellezza che sfida ogni descrizione. Una melodia tristissima, meditativa, affidata alla mano destra che si leva lentamente sull'ostinato scampanio della sinistra su tre ottave, dando vita ad una desolata pagina dall'effetto quasi ipnotico. Ascoltiamo allora il primo movimento molto moderato, il secondo andante sostenuto, dalla sonata in Si bemolle maggiore D960 di Franz Schubert, nell'interpretazione della pianista Ewan Tsian.

0: E con l'ascolto di questo splendido andante sostenuto dalla sonata in si bemolle maggiore di 960 di Franz Schubert, nella lettura della pianista Ewan Zahn, ascolto attinto da questa novità discografica della Da Vinci Classics, si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Ucraina, appello del Papa a fermare la distruzione e i negoziati aprono alla diplomazia. Le parole del Papa arrivano nel giorno in cui i mediatori degli Stati Uniti arrivano a Kiev dopo l'incontro di ieri a Mosca con Putin. Leone XIV nel catechesi dell'Angelus ricorda che lamento e maldicenza paralizzano il Vangelo, educa alla libertà. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Nuovo appello di Leone per la pace dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro di fronte ai ripetuti attacchi con distruzione di infrastrutture in Ucraina e vittime civili. L'invocazione del Papa a porre fine alla violenza. Il servizio di Antonella Palermo.
2: Con animo addolorato, il Papa dice di seguire le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti.
3: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
2: Quello che lancia in questa prima domenica di settembre dal Palazzo Apostolico è un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Una supplica, quella di Leone, che torna a porre ai piedi del Signore la partecipazione ai dolori dei paesi ancora in guerra. Prevalga la concordia, queste le parole del Papa, in tutti i conflitti del mondo.
1: E all'Angelus in piazza San Pietro il Pontefice, commentando le letture di oggi, esorta a praticare l'amore vicendevole e la remissione dei debiti, incoraggia le comunità cristiane ad affrontare la realtà per trasformare i problemi in passaggi di crescita. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Quell'amore fraterno che Cristo ha insegnato alle prime comunità cristiane non è utopia, ma un'opzione percorribile anche oggi. È il cuore della catechesi che Leone XIV ha tenuto prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro.
3: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole.
4: Obiettivo che si raggiunge sapendo prendersi cura delle relazioni, intanto con la correzione fraterna.
3: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita.
4: In secondo luogo, cercando sempre di mettersi d'accordo per dirimere conflitti e per chiedere grazie nella preghiera. Fondamentale, infine, non cedere a due tentazioni distruttive.
3: Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità.
1: E apriamo la pagina internazionale proprio con il conflitto in Ucraina. Da circa un'ora sono iniziati a Kiev i negoziati tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, reduci dalla visita di ieri a Mosca. Gli inviati di Trump sabato hanno incontrato nella capitale russa il presidente Putin in un colloquio durato 3 ore. Il loro tour diplomatico a Mosca e Kiev segna una nuova fase degli sforzi USA per mediare la pace. Finora l'Ucraina ha respinto la richiesta massimalista della Russia che chiede la completa annessione del Donbass anche delle parti che rimangono sotto il controllo ucraino. E sebbene sia ancora in vigore la sospensione degli attacchi sulle capitali Kiev e Mosca, anche oggi si segnalano bombardamenti russi. 108 droni hanno colpito 11 località, tra cui Zaporizhia, dove si registra una persona uccisa. Israele torna a colpire il Libano. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di attacchi israeliani contro diverse località del sud del paese dei Cedri. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte delle milizie di Hezbollah contro i suoi soldati. Con questa notizia è tutto. Da Alberto Giovanetti, regia, e Marco Guerra, grazie per averci seguito.
5: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
6: Novam catechesium seriam incoat Leo IV decimus de constitutioni pastorali gaudium et spes qui communitatem ecclesiale sortatur ut quedam nostre etatis depravata sibi sumat. Die mundiali precassionis procreatu collendo interveniente, apud burgum laudato si missam celebrat pontifex, ex culpis et erroribus novum studium consequi possumus ad necessitudines inter creaturas restituendas iuxa artificis voluntatem. Suam sodalem voluntatem columbianis patfecit pontifex, per telefonium columbie vocans presidem. Salutem plurimam omnibus vobis auscortantibus nuncios latinos, dicit Xaverius Sartre. Die Mercurii altero mensis septembris, in Petriano forum, novam catechesium seriem de documento, quod est gaudium et spes in coavit pontifex, qui ecclesiam est ortatus, ut quedam nostri temporis depravata sibi sumat. Progressus paucis patet, divitie inique impertiuntur, falaciter bellum censetur efficax esse instrumentum ad pacem conciliandam. Refert Arturus Lopez.
7: Fieri non potes ut desides spectatores maniamus. Oporte tautem ut cor audiatur, ac nos vocari sinamus autum ad pontifex. Cum temporum signa percipiuntur edenque sub evangelii lumine explanantur, quem ad modum gaudium et spes significat, it sibi vultut ecclesia vocetur ad perpetuum conversionis officium servandum, quae testificetur se aut terrena querere, sed Christi operam protraere, qui venit in mundum testimonium periberet veritati, ut salvaret, non ut condemnaret, ut serviret, non ut servitium obtineret. Unde pontificis adortatio de ecclesiae munere tempore quo cum plura mutantur, unde perturbantes inequalitates oriuntur. Ipsa homini inserviat, altioris cordis per contationes auscultans ac recipiens, dicens Christum totius humane historie esse clavem. Letitia ac spes conspicue sint note ecclesiae, quae nunciat et evangelium testificatur, proximam se prebens nostri temporis hominibus.
6: Calendis septembribus, die mundiali precassionis decreato collendo, Leo IV decimus, apud burgum laudato si missam celebravit, per omiliam est ortatus ad domini nature rerum, operum pulcritudinem contemplandam, necnom ad officium sumendum primigeniam servandi convenientiam. Refert Marius Galgano.
8: Creatum omne de creatoris magnitudine loquitur, dum modo intuitus et cor tanto mysterio pateant, asservit pontifex. Ex creato contemplando et creatore conveniendo, in uno quoque conscientia oritur proprii peculiaris loci intra mirum Dei consilium ac personalis communisque officii in primigeniam rerum convenientiam servandam, explicat in super Leo IV decimus papa. Cum noverimus nos deficere, nos erare, renovatum extat studium necessitudinis restituende inter creaturas, ad earum artificis voluntatem. Haud est nimis sero, atque creati tempus nos vocat, ad nos penitus convertendos. Quod ad delendum est ad hibitum dirigi iterum, ad vitam potest, ad pauperibus subveniendum, ad esurientes saturandos et ad creatum servandum.
6: Per telefonium cum Columbie preside, Abelardo de la Espreia, di altero mensis septembris loquens, suam ostendit pontifex proximitatem erga illos terremotu affectus, qui nationem ilam die decimo mensis Augusti quassavit, nominatim erga familias defunctos vulneratos omnesque auditores. Ec actenus nova consequenti hebdomada abebitis, valete.
9: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
5: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
9: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos obdes, ego sum Fabius cola grande, placet mi vobis, anca auditionem latine redditam prebere, ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
10: Salve Fabi, salvete omnes.
9: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi per la prima parte del programma uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine Vaticano, ma uno scriptor che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato Don Davide.
11: Auditores carissimi, salvete. Non nulla ex latine lingue patrimonio odie consideremus.
9: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post:
10: Humanae nature sensus experimur noctem, sicuti technologe effrenatus profectus cum humanae dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque humani generis magnificentiae, secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies editura conferre posse ad anc provocationem explendam speramus.
9: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che, probabilmente interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale, alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
11: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica e l'indebolimento della comprensione dell'uomo. E per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè la grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
9: Passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che è uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio, non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero Maria?
10: Come no?
9: Ma come diventa il condominio in latino?
10: Edes condominorum.
9: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
11: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio,
9: sì,
11: abitato da più proprietari in questo caso, allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
10: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, è la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
9: a vario genere.
10: Sì. Mentre condominio sono tutti i proprietari, ed è quello il problema.
9: Tante teste, non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Murciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
10: Grazie.
9: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
10: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
9: Don Davide, sì, conosceva
11: questa bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente testamenti, cioè dell'alleanza, la parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, Divinarum Bibliotheca Scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la encyclos paideia, cioè con la conoscenza enciclopedica, no? Dire ad un uomo, sei una biblioteca, Fabio, permettimi, ma ecco,
9: è il massimo,
11: no? E allora l'immagine riflette proprio una concezione profondamente medievale del sapere. Allora non sorprende che Antonio venga presentato proprio come uomo nel quale la scrittura, cioè il testamentum, l'alleanza, è divenuta carne della propria preesistenza, e perciò Pio XII nel secolo scorso lo ha proclamato Doctor Evangelicus, cioè la sua dottrina Doctor nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
10: È la capacità di saperla trasmettere.
11: Soprattutto.
10: Questo è fondamentale. Sì. Infatti la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
11: È incredibile. No?
10: Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
9: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
10: Intus est equus Troianus.
9: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
11: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvia in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
9: in maniera subdola un po',
11: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile, talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est equus Troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
9: È vero.
11: Il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura,
10: vero,
11: tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
9: E quindi ci vuole un antivirus spirituale.
10: Esatto.
9: Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato con
11: noi
9: prima parte di questa puntata.
11: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
1: Grazie Mirvia, buongiorno a tutti.
0: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
1: Beh, una domanda così da poco.
0: Sì, per rompere il ghiaccio.
1: È una domanda molto complessa, il tema della attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico, credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche e quanto mai questa qui in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare al riguardo.
0: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
1: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico. Quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte di, anche proprio formativa, da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrebbe essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che è quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, comunque si studi l'arte anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani parlando con la loro forma mentis e soprattutto anche insegnare loro, quindi avere il doppio risultato del impartire in qualche modo nozioni in una maniera innovativa, però anche insegnare ad essere critici, accademicamente critici, scientificamente critici davanti a questo strumento.
0: Quali nuove possibilità offre l'intelligenza artificiale alla ricerca negli studi classici?
1: L'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento, credo, soprattutto della velocità. Non è più soltanto il tempo la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico, siamo con i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
0: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
1: Proprio.
0: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono, appunto, i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
1: Ma intanto, banalmente, trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Potrei farti, ti posso fare un,
0: certo,
1: esempio, ecco, recente. Diciamo, in Università Salesiana si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino, ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. Allora, mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente, ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse. In effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico, con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi citandoli,
0: corretti,
1: ecco,
0: in latino.
1: Ecco, sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista, che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco, ne è rimasto soltanto uno che già conoscevamo peraltro.
0: Ma la citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
1: No, alla macchina non avevo chiesto questo. Non, del resto, ecco, se riesce ad attingere, c'è da pensare a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema, è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io però non parlerei di rischi, parlerei dei benefici. Voglio insistere su questo. È chiaro, l'altro rischio è abituarci a non pensare, questo senz'altro, instaurare una forma di pigrizia mentale per cui non siamo rivolti a una ricerca vera e propria, ma ce la lasciamo fare dalla macchina, che saprebbe anche produrla. Il problema allora dov'è? Innanzitutto devo verificare il dato, e soprattutto l'impostazione del progetto sta a me, ecco, non all'intelligenza artificiale crearla. Quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla, non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina, ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento, perché permette a tante persone di poter dire la loro. però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità, cioè non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia, ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca e noi docenti avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti, ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive e magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
0: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto.
2: Spero. Spero.
0: Come sempre.
2: Benissimo.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Ipso fatto magna pars. Gracias agimus a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed ixermo noster finem habet. Anima Latina numero 242 finisce qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
3: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
3: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
3: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!
4: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
5: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti anche oggi ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Il 5 di settembre si celebra ormai Madre Teresa di Calcutta come santa e oggi quindi vogliamo mettere in relazione due figure che, pur non essendosi mai incontrate, hanno percorso strade sorprendentemente vicine. Madre Teresa di Calcutta, appunto, e il beato Luigi Novarese. A 10 anni dalla canonizzazione di Madre Teresa è bello fermarsi a guardare ciò che accomuna la spiritualità di questa piccola suora albanese e quella del sacerdote piemontese. Due persone più o meno coetanee, due vocazioni diverse, ma una stessa intuizione, e cioè che nel volto di chi soffre possiamo incontrare il volto di Cristo. Madre Teresa ha fatto della vicinanza ai poveri e agli ultimi la sua missione. Monsignor Novarese ha riconosciuto negli ammalati non soltanto persone da assistere, ma protagonisti attivi della vita della Chiesa, capaci di offrire la propria sofferenza e di trasformarla in una vera missione apostolica. Ed è proprio qui che le loro strade spirituali si incontrano, nella certezza che il dolore, quando viene vissuto con Cristo, non è soltanto una ferita, ma può diventare luogo di presenza, di amore e di speranza. Per approfondire questo parallelismo, come sempre, ci avvarremo della professionalità dei nostri due speakers, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente ci accompagnerà la musica. Ascolteremo due brani tratti dal musical Madre Teresa di Michele Paolicelli, quello che ha scritto anche Forse Venite Gente, no? Di San Francesco. La prima canzone si intitola Che bello il Nobel e racconta il premio Nobel per la pace ricevuto da Madre Teresa nel 1979, mettendo in evidenza il contrasto tra i riflettori del mondo e la sua straordinaria semplicità. Poi ascolteremo, alla fine della puntata, Ci riuscirò, il momento in cui Madre Teresa decide di lasciare il convento per servire i poveri, trovando la forza di quella scelta nella fede in Dio. La voce è quella di Giada Nobile, che interpreta Madre Teresa con una intensità davvero emozionante. E come in ogni puntata abbiamo iniziato con Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Ed ora lasciamoci accompagnare da queste due grandi figure, così diverse eppure così vicine, per scoprire che la santità può avere volti differenti, ma nasce sempre dalla stessa domanda, e cioè: che cosa posso fare io oggi per essere presenza dell'amore di Cristo accanto a chi soffre? Buon ascolto da Paolo Migani.

A 10 anni dalla canonizzazione di Madre Teresa, il parallelo spirituale con il beato Luigi Novarese rivela 2 percorsi segnati dalla stessa certezza.

0: alla luce dell'amore e della speranza.
1: Per la mia vocazione appartengo al mondo intero. Si legge nel volume Madre Teresa alla mia vita, Bompiani 2001. Nell'accompagnarla alla scoperta della vocazione è un testo di formazione, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù. Il cammino indicato è l'itinerario interiore che conduce alla trasformazione e prepara l'incontro spirituale con il Signore. Nel 1925, nella parrocchia di Skopje, allora in territorio albanese, la giovane Teresa incontra un sacerdote gesuita, padre Jan Brekovici, che la invita alla lettura degli esercizi. È in quell'anno che la ragazza sente sbocciare in sé la domanda fondamentale della vita: che cosa faccio io per Cristo? Da questa prenderà il via lo slancio apostolico che la porterà all'impegno missionario, alla fondazione delle missionarie della carità, al premio Nobel per la pace nel 1979, alle enormi fatiche che l'hanno accompagnata per tutta la vita.
0: Nella seconda metà degli anni 30 del secolo scorso, il seminarista Luigi Novarese, iscritto alla Pontificia Università Gregoriana, studia il testo di Sant'Ignazio. Lo trova sorprendente, gli ricorda gli anni della malattia, quando, ricoverato nel sanatorio Santa Corona di Pietra Ligure, aveva sperimentato quanto fosse stato importante per lui, ammalato, l'incontro interiore con il Signore risorto. Aveva scoperto che il sentirsi amato dava al suo dolore un significato più profondo e più alto. Il pensiero, rivolto alla sofferenza del Figlio di Dio sulla croce, gli faceva sentire, nella sua sofferenza di ammalato, il legame che lo univa a lui. Ne erano venute consolazioni e gioie mai provate. Un desiderio forte e chiaro si era fatto strada nel suo animo, la volontà di condividere la sua idea di sofferenza con gli altri ammalati, per trasmettere loro le sue scoperte e le sue intuizioni, la potenza salvifica del Cristo risorto, la sofferenza della croce donata come atto d'amore per i fratelli. Che magnifica guida per gli ammalati, pensa il giovane novarese. Non immagina che nel 1953 darà l'avvio a Re Verbania alla costruzione della casa Cuore Immacolato di Maria, la prima al mondo per gli esercizi spirituali degli ammalati.
1: Nelle pagine autobiografiche Madre Teresa percorre la stessa strada. Quando soffrite è segno che Gesù vi è vicino. In tali casi Gesù è al vostro fianco e non distoglie mai lo sguardo da voi. Gesù volle aiutarci condividendo la nostra stessa vita, la nostra solitudine, la nostra agonia, la nostra morte. Si fece uno con noi per redimerci. A noi viene chiesto di fare lo stesso. Tutta la desolazione spirituale dei poveri, non solo il loro abbandono spirituale, deve essere redenta, vale a dire portando Dio nella loro vita e portando loro a Dio. Molte fotografie ricordano come Madre Teresa e il Beato Novarese tenessero fra le dita la corona del rosario anche nella normalità quotidiana. La devozione a Maria è stata una potente fonte di ispirazione per il loro apostolato. Entrambi si sono rivelati eccellenti costruttori di opere di carità. Hanno gestito miliardi in modo trasparente e corretto. Quando le assegnarono il premio Nobel, Madre Teresa rifiutò il banchetto che costava $6,000. Si fece dare i soldi e li portò a Calcutta per i

Gentili signore e signori, benvenuti a questa splendida serata. Serata nella quale festeggiamo l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Madre Teresa di Calcutta. Vi ricordiamo che la festa è patrocinata niente meno che dal re di Svezia e dai biscottini Biscotti, i simpatici salatini al gusto agrodolce di arancia. La direzione augura buon

Gentili signore e signori, nel congedarsi da voi, la direzione vi dà appuntamento al prossimo anno, augurandovi dal più profondo del cuore la buonanotte. E vi ricorda ancora una volta che non c'è premio Nobel senza i biscottini Biscotti, i simpatici salatini al gusto agrodolce di arancia.

0: Nel decimo anniversario della canonizzazione di Madre Teresa, proponiamo un parallelismo fra la spiritualità della suora albanese con quella del Monsignore piemontese. Due santi, più o meno coetanei, che non si sono mai incontrati, ma che avevano capito l'importanza della vocazione degli ammalati ed il loro ruolo attivo nella vita della Chiesa.
1: Jacqueline de Decker era una giovane donna ricca, figlia di notabili dell'alta borghesia di Anversa. A 18 anni era uno dei partiti più affascinanti del Regno del Belgio, ma lei preferiva chiudersi per lunghe ore in una cappella ed ascoltare la voce interiore che la invitava a seguire una vocazione ben diversa. Convinta che Dio le ordinasse di prendere il velo per andare a curare i poveri ed i lebbrosi, decise di aderire all'appello di un gesuita belga, amico del vescovo di Madras, che cercava volontarie per creare un centro medico sociale in una miseranda regione del Tamil Nadu. Il 31 dicembre 1946 si imbarcò su una nave in partenza per Madras. All'arrivo venne a sapere che il gesuita belga, grazie al quale aveva deciso di recarsi in India, era morto proprio il giorno in cui lei aveva lasciato Anversa. Si trovò così completamente isolata. Per 2 anni visse in mezzo ai poveri che curò nel dispensario improvvisato di un villaggio vicino Madras, condividendo tutto con loro, anche il magro pasto giornaliero e l'alloggio in mezzo a topi e scarafaggi. In un giorno di grande scoraggiamento andò a piedi fino a Madras per cercare il conforto spirituale di un sacerdote. Il missionario le parlò di una suora europea che aveva lasciato il suo convento a Calcutta per fondare un nuovo ordine religioso, la cui vocazione era, come la sua, di vivere nelle bidonville tra i più derelitti, curare i malati e i morenti, educare i bambini di strada, occuparsi dei mendicanti, dare un tetto ai diseredati. E fu così che l'andò a trovare a Patna, dove la futura Madre Teresa era andata per imparare qualche rudimento di pronto soccorso e di cure mediche. Un incontro che nessuna delle due avrebbe mai dimenticato.
2: Avevano tante cose da dirsi, tante emozioni da condividere, e Teresa propose a Jacqueline un progetto a lunga scadenza: la creazione di una congregazione religiosa unicamente consacrata al servizio dei più poveri tra i poveri, le suore missionarie della carità, che oltre ai 3 voti abituali di povertà, castità e ubbidienza, ne avrebbero pronunciato un quarto, quello di mettersi completamente con tutto il cuore al servizio gratuito dei poveri. Entusiasta della prospettiva di vivere il suo ideale non più sola, ma in mezzo ad un gruppo, Jacqueline de Decker aderì immediatamente al progetto di Teresa. Sarebbe stata la sua prima compagna, ma il destino doveva decidere altrimenti. Mentre si accingeva a seguire la nuova amica nelle bidonville di Calcutta, si ritrovò improvvisamente paralizzata da insopportabili dolori alla colonna vertebrale. All'origine del male c'era forse un trauma subito a 15 anni tuffandosi in piscina. Nonostante le assidue cure, il suo stato si aggravò tanto da far temere per la sua vita. Non molto tempo dopo fu necessario rimpatriarla in Belgio. Jacqueline giurò a Teresa di tornare non appena si fosse ristabilita.
1: Scriverà più tardi: «Seguitavo a pregarlo, ma non sentivo più la sua presenza. Se avevo ancora un compito su questa terra, il Signore doveva darmi un segno». Spiò l'invio di quel segno durante tutti i mesi di sofferenza trascorsi negli ospedali della sua città natale, dove i chirurghi la operarono più volte sottoponendola a 15 trapianti nel tentativo di risparmiarle una paralisi totale. Un vero martirio. Furono mesi di dolori intollerabili. Dopodiché si ritrovò imprigionata dalla nuca alle anche in un busto di gesso. Quando si rese conto che non sarebbe mai più potuta tornare in India per lavorare con la sua amica Teresa, le scrisse una lettera straziante, il disperato addio di una donna che vedeva svanire il suo sogno, il senso della sua vita. Un po' di tempo dopo ricevette un aerogramma su carta azzurra con il timbro della posta centrale di Calcutta.
2: In poche righe, Madre Teresa le esponeva un progetto unico nella storia dei rapporti tra gli uomini: la creazione di una confraternita che al di sopra delle terre e degli oceani intrecciasse i legami di una comunità mistica tra coloro che soffrono nel corpo e hanno bisogno di agire e coloro che agiscono e hanno perciò bisogno della preghiera degli altri.
1: Oggi voglio farti una proposta che ti colmerà di felicità, scriveva Teresa alla sua amica belga in quella notte d'ottobre del 1952. Vuoi essere la mia sorella gemella e diventare una missionaria della carità a parte intera? Con il corpo in Belgio, ma con l'anima in India, unendoti spiritualmente ai nostri sforzi, parteciperai con l'offerta delle tue sofferenze e la tua preghiera al nostro lavoro nelle bidonville. Il nostro compito è gigantesco e ho bisogno di molti operai, ma ho anche bisogno di anime come te che soffrano e preghino per il successo della nostra impresa. Vuoi accettare di offrire le tue sofferenze alle tue sorelle qui in India perché abbiano ogni giorno la forza di compiere la loro opera di misericordia?
2: Non era forse quello il segno che attendeva? Jacqueline Dedeker accettò con fervore e volle anche reclutare altre persone con disabilità e desiderose di condividere lo stesso ideale. Nacque così l'Associazione dei Malati e dei Sofferenti affiliata alle Missionarie della Carità, una catena in cui anelli d'amore avrebbero accerchiato il mondo come un rosario. Tra i suoi primi membri c'erano 27 persone con handicap gravi e incurabili che intendevano tutti offrire l'agonia del loro corpo perché avesse successo il lavoro quotidiano delle prime 27 giovani suore, 25 indiane e 2 europee, che avevano seguito Madre Teresa nelle bidonville di Calcutta.
1: 35 anni dopo c'erano migliaia di malati, incurabili e invalidi uniti attraverso la preghiera e l'offerta della loro sofferenza alle suore che si prodigavano nei tuguri, nei lebrosari, nei dispensari, negli orfanotrofi, nei lazzaretti creati da Madre Teresa in tutto il mondo. Jacqueline Dedeker animava quella comunione universale, mettendo in comunicazione i sofferenti con le suore attive, in modo che si potessero conoscere personalmente in questo gemellaggio tra preghiera, sofferenza e lavoro fra i più poveri dei poveri.
2: Non si sa se Madre Teresa conoscesse l'apostolato che proprio in quegli anni Monsignor Novarese si accingeva a far decollare in Italia, però si trattava della stessa vocazione che questi due grandi santi avevano desunto dal Vangelo, dalle lettere di San Paolo e dalle richieste della Madonna a Lourdes e a Fatima. Una conferma che la strada ormai era segnata e che quel portone a lungo chiuso nella chiesa, per cui il malato era considerato semplicemente l'oggetto della carità del sano, stava finalmente spalancandosi.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo del finire, di come si conclude un brano, perché finire non significa semplicemente arrivare all'ultima battuta. In musica il finale ha un potere particolare, può cambiare addirittura retrospettivamente il significato di tutto ciò che abbiamo ascoltato. Oggi mettiamo a confronto tre modi molto diversi di affrontare il problema della conclusione. Cominceremo con Haydn, che sceglie la sottrazione. Continueremo con Stravinsky, che cerca una ricomposizione possibile dentro un mondo attraversato dal conflitto. E concluderemo con Beethoven, che trasforma la fine in una domanda. Iniziamo allora con Haydn, che nel 1772 scrive la sinfonia numero 45 in fa diesis minore, che è passata alla storia come la sinfonia degli addii. E il titolo non è soltanto evocativo, come qualche volta succede in Haydn. Qui, nell'ultimo movimento, i musicisti smettono progressivamente di suonare e abbandonano l'orchestra, anche fisicamente se ne vanno. La musica quindi si svuota davanti a noi. Non arriva semplicemente alla fine, ma mette in scena il proprio scomparire. È uno dei casi più celebri, nei quali un gesto musicale diventa anche un gesto teatrale. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione della Austro-Hungarian Haydn Orchestra, diretta da Adam Fischer. I movimenti sono allegro assai, adagio, minuetto, che è un allegretto seguito da un trio, e poi il finale, presto.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 45 in fa diesis minore di Joseph Haydn nell'esecuzione della Austro-Hungarian Haydn Orchestra diretta da Adam Fischer. E ora cambiamo secolo. Haydn scriveva questa sinfonia nel 1772, noi invece passiamo al Novecento e cambiamo anche prospettiva con la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky, composta tra il 1942 e il 45. Qui non c'è nulla della progressiva rarefazione di Haydn. La musica qui procede per contrasti, tensioni, blocchi ritmici, energie che sembrano continuamente urtarsi tra loro. Sullo sfondo, ovviamente, c'è l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale. E qui, quindi, concludere significa cercare una forma capace di governare tutto ciò che tende a disperdersi. Ascoltiamo allora la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky, una sinfonia da tempo di guerra, nell'esecuzione dell'orchestra della Suisse Romande diretta da Charles Dutoit.

Abbiamo ascoltato la sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky. E ora l'ultima parola di questa trasmissione basata sul finire, sul cosa significa finire in musica, l'ultima parola spetta a Beethoven. E al suo quartetto per archi numero 16, in fa maggiore, l'opera 135, scritto nel 1826. Nell'ultimo movimento di questo lavoro compare una delle frasi più enigmatiche della storia della musica, che dice: deve essere? Punto interrogativo. Deve essere? Punto esclamativo. Una domanda e una risposta che Beethoven inserisce direttamente nella partitura. Non c'è nulla di monumentale, di testamentario. La conclusione è asciutta, lucida ed è quasi leggera, un po' sorprendentemente leggera, come se alla fine non restasse da celebrare nulla. Ci rimane da decidere. Deve essere? Deve essere. Questo è il dilemma, direbbe qualcuno, che non vale la pena di citare per così poco. Ascoltiamo allora il quartetto per archi numero 16 in fa maggiore di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Amadeus. I movimenti sono allegretto, vivace, lento assai, cantante e tranquillo, e poi il movimento finale, che porta anche nel titolo il dubbio del quale abbiamo parlato. Si intitola infatti La difficile decisione, la decisione conquistata a fatica. E questo movimento inizia con un grave, poi diventa allegro, poi torna ad essere grave ma non troppo, e di nuovo allegro.

0: Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 16 in fa maggiore, l'opera 135 di Beethoven, eseguito dal quartetto Amadeus. E abbiamo parlato del finire in musica. Abbiamo iniziato con Haydn, che fa scomparire la musica. Siamo passati attraverso Stravinsky, che cerca di ricomporre forze contrastanti, perché scrive la sua sinfonia in tre movimenti in tempo di guerra. Haydn invece la sua sinfonia degli addii l'aveva scritta per l'aristocrazia. Abbiamo concluso con Beethoven, che pone una domanda e sceglie una risposta. Deve essere, si chiede? Deve essere, si risponde. Tutto questo però attraverso una difficile decisione, che sta proprio in partitura. Sono tre finali lontanissimi fra loro, che mostrano però la stessa cosa. Concludere in un modo o in un altro significa quasi ridefinire tutto quello che è stato ascoltato. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una puntata speciale dei Cellanti. Settembre, mese di nuovi inizi, chiudiamo quindi con le repliche estive in attesa che inizi il nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Da lunedì 14 settembre vi proponiamo una puntata speciale, appunto, tratta dalle dirette della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che si è svolto a Rimini tra il 21 e il 26 agosto e che ha avuto anche l'onore di ricevere la visita di Papa Leone XIV. Tra i tanti temi di cui si è parlato in questa lunga settimana riminese, anche il carcere, declinato attraverso le testimonianze di chi lo vive tutti i giorni, come i volontari, gli operatori, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Il primo giorno, ad esempio, il 21 agosto alle ore 13, si è svolto l'incontro intitolato La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. L'incontro è stato preceduto da una lunga diretta da parte della nostra emittente, in cui il collega inviato a Rimini, Gianmarco Murroni, con i suoi ospiti, ha anticipato alcuni argomenti dell'incontro e ha affrontato con loro il tema della vita in carcere. Ecco quindi, di seguito vi riproponiamo quella diretta dal meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. Ascoltiamo.
2: Meeting di Rimini 2026, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, il titolo sull'ultimo verso del Paradiso della Divina Commedia di Dante, che ha tante sfaccettature. Una di queste è la speranza. La speranza che può nascere anche nei luoghi e nelle situazioni in cui sembra più difficile riconoscerla. In carcere può prendere forma attraverso un incontro, una parola, una relazione, la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi. È un cammino fatto spesso di piccoli passi nel quale la persona può riscoprire la propria dignità, la possibilità di ricominciare. Adriano Moraglio, presidente di La Goccia di Lube, insieme a lui in studio Antonio Baldissarri, presidente cooperativa milanese CDS, Fabio Romano, presidente associazione Incontro e Presenza, Yolanda Tortù, attuale comandante della polizia penitenziaria all'Istituto Beccaria di Milano. Adriano,
3: parlare di carcere oggi se ne parla tantissimo, no? In televisione, sui giornali, ma normalmente su temi che sono i temi reali, chiaramente difficili, del sovraffollamento, delle condizioni, il caldo nelle carceri, sappiamo tutto, no? Anche i fatti di cronaca, il gioielliere condannato. Il carcere è veramente uno dei temi più trattati nel mondo dell'informazione, ma noi oggi vogliamo dare al meeting un segnale diverso, che c'è tanta positività che si può raccontare, che si può evidenziare. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
2: Partendo, Adriano, rimango con te da quello che è sempre nell'ottica della speranza il futuro di queste persone, guardando anche a un domani, a un lavoro, quindi a una reintegrazione nel tessuto anche sociale e professionale.
3: Sì, allora io mi occupo non di detenuti incarcerati, ma di detenuti in esecuzione penale esterna. Quindi sto parlando di detenzioni domiciliari, di affidamenti in prova al servizio sociale. La nostra realtà, che è sostanzialmente giovane, che nasce nel 2018 con questa direzione, e si occupa di accompagnare a trovare lavoro a queste persone che scontano la loro pena all'esterno. La cosa veramente stupefacente è che dal 2024 oggi abbiamo trovato 50 posti di lavoro, battendo alle porte degli imprenditori, delle cooperative, delle società, delle imprese societarie, e trovando disponibilità. Attenzione, è un lavoro difficilissimo, lunghissimo. Attualmente con i nostri 40 volontari seguiamo 80 persone nel nostro database. Come dicevo, i risultati si cominciano a vedere. È un lavoro faticosissimo, ma soprattutto bello. Un lavoro bello perché vedi le persone che devono essere accompagnate, soprattutto i giovani, dottoressa, perché gli trovi il lavoro. Primo giorno di lavoro, ritardo. Secondo giorno di lavoro, ritardo. Allora gli si sta intorno. Come mai? Cos'è successo? E poi pian piano magari riprendono, poi ricadono, ripartono. E l'imprenditore disponibilissimo che dice: va bene, non importa, andiamo avanti. Cioè, sono tutti segnali di speranza.
2: Certo,
3: questi.
2: Insomma, è un vero e proprio percorso, Adriano, che non si conclude, nel senso si evolve continuamente.
3: Sì, esatto.
2: E parlando sempre di speranza, ecco, in questo caso mi rivolgo ad Antonio Baldissarri, ecco, la cooperativa milanese CDS. Anche in questo caso si parla di lavoro, si parla di dare nuove possibilità, nuova speranza a queste persone.
4: Esatto, soprattutto
3: detto per quanto riguarda i minori, perché noi lavoriamo nel carcere minorile Beccaria, quindi assume un'importanza ancora più strategica, direi, perché i ragazzi che noi intercettiamo all'interno del carcere, che ci vengono segnalati, iniziano un percorso di speranza partendo da competenze reali che noi possiamo trasmettere loro, e soprattutto, rimanendo in tema come diceva Adriano, proiettiamo anche nel dopo, no? Quindi la presa in carico dei ragazzi che vengono assunti all'interno del carcere, diventano operai specializzati, nel momento in cui c'è la transizione, il fine pena, li teniamo in carico ancora per un anno, in maniera tale da poter completare la loro professionalizzazione, diventano appunto degli operai specializzati, e questo permette loro di inserirsi poi nel mondo del lavoro, si dimettono nel momento in cui vengono assunti proprio, no? In un'azienda del territorio, e quindi avendo già fatto tutto il percorso che Adriano deve fare durante, no, l'inserimento. Noi li prepariamo già prima, quindi con simulazioni di colloquio, con tutta una serie di programmi appunto per abilitarli a entrare nel mondo del lavoro, e questo genera un'occupabilità del 90%, anche perché c'è una fame di operai specializzati nella zona di Milano incredibile. Quindi al momento in cui mettiamo in rete i curriculum, a volte dopo 2-3 ore arrivano le telefonate. I ragazzi fanno i loro colloqui e in autonomia, perché il nostro obiettivo è generare autonomia nel mondo del lavoro, quindi diventano lavoratori e cittadini, no? Perché comunque anche identificarsi con un lavoro è la cosa che facciamo tutti. La
4: prima dovresti cosa... dire di cosa fate fare ai ragazzi?
3: Quadri elettrici di automazione elettrici. Industriale,
2: esatto. Sì. Anche
4: per grandi aziende, Ferrari,
2: Tra l'altro, partire anche da questo, a volte si riscoprono anche alcune occupazioni. In questo caso si parla chiaramente anche di tecnologia, però ecco, andare a puntare anche su queste abilità, ecco, che vengono insegnate ai ragazzi.
3: Sì, e la cosa bella è che i ragazzi comunque entrano con uno stigma di poco di buono, non sanno fare nulla, sanno solo fare casini, no, eccetera, e invece coinvolti, no, con noi, perché non lo facciamo per loro, lo facciamo con loro, no, che è molto diverso, e loro lo percepiscono, e quindi pian pianino con i nostri operai specializzati, i nostri tutor eccetera, i nostri educatori, accumulano quelle competenze di base in itinere, pian pianino le interiorizzano e si rendono conto di avere delle capacità inespresse che prima non erano emerse, perché erano in strada, perché invece valorizzati nelle loro competenze che vengono portate avanti, fatte maturare, prendono questa consapevolezza di una nuova identità. Non è più quella deviante, no, di strada eccetera, ma è quella di un lavoratore inserito in un contesto e di conseguenza anche cittadino inserito nel contesto proprio non solo produttivo, no, ma proprio sociale, con un suo ruolo nuovo, specifico.
2: Fondamentale in tutto ciò è il lavoro, l'impegno dei volontari. Lo chiedo a Fabio Romano dell'associazione Incontro e Presenza.
5: Sì, certamente. Parto un po' dalla fine e dico sempre che nessuno dovrebbe uscire dal carcere e terminare la sua pena senza aver avuto la possibilità di provare a capire che è possibile vivere in un altro modo. Questo avviene soprattutto durante il periodo della detenzione. Tempo ce n'è tanto per riflettere, per confrontarsi, per portarsi avanti in un mondo che poi racconterò sicuramente in maniera un pochino più dettagliata, ma la vera emergenza è proprio quello della solitudine e del far compagnia, cioè di incontrare queste persone e di essere per loro comunque una presenza. Da qui anche il nome della nostra associazione Incontro e Presenza, che da 40 anni entra nelle carceri specialmente milanesi, adesso si è un po' allargata in Lombardia, abbiamo più di 200 volontari e il compito nostro è quello proprio di entrare ad incontrare le persone. Chiaro che ogni volta la domanda che ci sentiamo porre spessissimo è: ma che cosa ci fate qui? Cosa venite a fare il sabato mattina? Che avete le famiglie, avete i figli e quant'altro? Perché venite a spendere del tempo libero in carcere? Sono domande che ogni volta ti aprono l'interrogativo innanzitutto su di te. Che cosa sei lì a fare? Perché? Perché non sei lì a cambiare nessuno, non sei lì a convertire nessuno, perché tendenzialmente, fortunatamente dico io, non passa attraverso le nostre mani, ma sei lì a provare a, insieme a loro, come diceva anche Antonio prima, a stare su un punto di cambiamento, di speranza, che parte dall'incontro con un uomo, una donna che sicuramente ha sbagliato, quindi non bisogna dimenticarsi il reato, non bisogna dimenticarsi le vittime, non bisogna dimenticarsi il percorso, ma che non è determinato nell'ultima parola da quello che ha commesso.
2: Chi vive quotidianamente la realtà delle carceri sono gli agenti penitenziari, ecco, è dottoressa Yolanda Tortù parte anche dal ruolo degli agenti penitenziari, la promozione, ecco, del riscatto di queste persone.
6: Sì, in realtà tra l'altro il motto della polizia penitenziaria è garantire la speranza, è il nostro compito, quindi si parte da lì. Poi quanto noi riusciamo ad assicurarla, ecco, sicuramente ci proviamo, questo lo posso affermare con certezza. Inizio con un aneddoto rispetto a questo. Forse un mesetto fa è arrivato questo ragazzo dalla libertà che era già stato in IPM e io ero in ufficio, lo sentivo che rideva. Io sono uscita fuori e ho detto: ma scusa, ma sei tornato e ridi? Sei tornato in carcere? E lui dice: sì, però qui c'è Ignazio, che è un collega del Beccaria. Quando sono entrato l'altra volta al CPA mi ha preso lui, poi dentro mi ha accompagnato lui, poi in comunità mi ha accompagnato lui, adesso sono tornato e c'è di nuovo lui. Siccome l'altra volta mi ha portato bene, sono contento che c'è lui. Io sono rimasta un po' senza parole, anche se la mia esperienza mi è capitato spesso di vedere nei ragazzi, soprattutto all'ingresso, perché già da lì un po' si vede la prospettiva per quello che poi faranno dopo. La speranza inizia già solo con l'idea di poter avere delle lenzuola pulite, di farsi una doccia. Per alcuni di loro parte già da lì, cioè da cose molto semplici, dal fatto di riuscire a recuperare il ritmo sonno-veglia, piuttosto che poi invece la speranza di prendere la licenza media. Per esempio è rientrato adesso un ragazzo con un definitivo e ha detto: adesso in questo tempo spero di poter prendere la terza media, perché l'altra volta che sono uscito avevo fatto solo la prima media. Quindi si parte veramente da una speranza minima per poi arrivare a una speranza che passa appunto attraverso l'incontro di persone che possono accompagnarli in questo cammino anche di speranza, che è la polizia penitenziaria, insieme con i volontari, insieme con tutti gli operatori. E la cosa che ora richiamo l'intervento di prima, io credo che la vita dei minori che incontriamo è costellata di assenze, assenze a vario titolo, e solo riempiendo queste assenze, ognuno per le proprie competenze, noi per la nostra competenza in essere modelli di legalità, di rispetto dell'altro, anche di proteggere i più deboli tra di loro dai più forti, ecco, che quella è la loro legge, no? Il fatto che dei più deboli vengano protetti da quelle forze dell'ordine che hanno arrestato tutti e che a volte li denunciano anche, però sono lì a ricostruire la relazione, anche quello fa presenza e colma un'assenza. Poi li accompagniamo verso il resto, insomma noi li sperimentiamo nei primi lavoretti, siamo noi che assegniamo i primi lavori che, certo, fanno, e che quindi cerchiamo di dargli quelle regole necessarie per poi affrontare impegni più importanti come quelli di CDS o di altri, diciamo, enti che collaborano con noi.
2: E prendendo spunto dalle parole di Yolanda Tortù, sono tante anche le storie di questi ragazzi, ragazze. E allora partiamo proprio da Fabio Romano nel raccontare una di queste storie.
5: Allora, mi è venuto in mente prima, mentre la dottoressa raccontava di esperienze di formazione, l'esperienza che sta facendo un detenuto, nostro amico ormai da tanti anni, il quale praticamente in carcere dal 1992-93.

0: portato a questo desiderio grande di realizzare un sogno che, pur essendo ormai persona avanti con l'età, sicuramente ha potuto contemplare quello che era il sogno di sua mamma di vederlo medico.
1: E dunque, quando si parlava di percorso, di formazione, ecco, questo è un esempio adatto. Adriano Moraglio, raccontaci anche tu una storia che ti viene in mente, bella, particolare.
2: Devo dire che la nostra associazione sta collaborando da alcuni mesi con un'altra associazione romana che si chiama Seconda Chance, diretta da una giornalista del TG della 7, e ci dà la possibilità di avere contatti anche con imprese, con insegne importanti, commerciali. E noi abbiamo trovato un rapporto con la Primark a Torino, gruppo che si occupa dell'abbigliamento, e ha preso recentemente come operatore dentro un negozio in Piemonte uno dei nostri ragazzi, un trentenne, che è stato un ingresso abbastanza faticoso, ma la cosa veramente interessante e bella è trovare degli imprenditori molto sensibili, dei manager anche di queste imprese molto sensibili, disponibili, pazienti, accompagnatori pure loro di un percorso di crescita e di riscatto. E la cosa sta andando bene proprio per questo ragazzo.
1: Antonio Baldissarri.
3: Io citerei un caso di un ragazzo che ha fatto il percorso all'interno del Beccaria, poi è uscito e ha completato il percorso da noi, è andato poi a lavorare in un'azienda come tutti gli altri, e lì è stato in qualche modo promosso nel momento in cui ha dimostrato di lavorare con un'estrema qualità come operaio specializzato, e il datore di lavoro, no, una volta è sceso, ha detto: ma chi ha fatto questo lavoro qui, no? E allora tutti titubanti, mi dice: ma chissà cosa ha visto che non va. E invece lui si è fatto avanti e ha detto: sono stato io. E allora il datore di lavoro gli ha detto: bene, prendete esempio di come si lavora. E adesso, dopo qualche anno, è diventato capo reparto.
1: E dunque le storie che ci aiutano a capire, esatto, l'evoluzione dei percorsi e quella speranza che si descriveva prima, come si tramuta poi in realtà. Yolanda Tortù, chiudiamo così con un'ultima storia.
4: Volevo raccontarne uno che è un po' a cavallo tra adulti e minori, perché io ho lavorato per un periodo agli adulti a Bollate, e lì ho incontrato questo ragazzo che era passato dal Beccaria quando io ci lavoravo da gente, e lo ritrovo lì che stava studiando biologia, e dico: scusami, dico, ma com'è che adesso studi biologia e invece in istituto ci hai fatto veramente impazzire? E lui dice: cioè, ma no, a me è servito anche quello, perché altrimenti oggi non sarei qui a studiare biologia. Perché è una cosa che accade molto lavorando con i ragazzi in giovane età, e che non sono ancora pronti per fare quel salto, hanno bisogno di più tempo perché ancora non sono stanchi di quella vita che li porta a delinquere. Noi possiamo seminare molto, ma i frutti li raccoglierà qualcun altro. Però insomma, anche questa è una storia di speranza, e sono stata fortunata, diciamo, ad incontrarla.
1: Grazie a Yolanda Tortù, grazie ad Antonio Baldissarri, grazie a Fabio Romano e grazie ad Adriano Moraglio. Grazie
2: a voi.
5: A voi. Grazie. E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con i Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
6: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

sera ti saluto, è quasi sera, si fa tardi, si va a vivere a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano, testardi, ma io sento che hai pazienza, dovrai ancora sopportarci.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta di Brivio in provincia di Lecco. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 4.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Brivio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Airoldi. Allora, ci presenti il comune di Brivio.
1: Innanzitutto buongiorno e ringrazio voi per questa grandiosa opportunità che avete dato a Brivio e ai nostri cittadini di farvi conoscere. Brivio è un paese, un borgo che sorge nel Vallivo dell'Adda. È un paese che ha la sua origine importante, un'origine storica fondamentale e che è anche contenuta il nome, Briva. Cosa significa Briva? Sponda, significa ponte. Brivio è un luogo di unione, unione di due territori, il Ducato di Milano, la Repubblica Venezia, un luogo che ha fascino, che ha storia ed è stato luogo di importanti commercio.
0: Un luogo che parte da lontano, perché qui abbiamo anche una piccola mostra di reperti di epoca romana.
1: Assolutamente, su tutto il territorio di Brivio abbiamo avuto numerosi ritrovamenti. Il più importante è la cosiddetta Capsella, che è un reliquiario che tuttora è custodito nel Museo del Louvre a Parigi. Ne andiamo assolutamente fieri.
0: Con un castello che si specchia sull'Adda.
1: Il castello è il nostro simbolo, con il ponte, chiaramente. Il castello di Brivio nasce come fortificazione per difendere i commercianti, per difendere il territorio, perché il fiume stesso rappresentava un confine naturale contro l'invasione. E il castello fu posizionato in quel luogo proprio per questo motivo. Da castello militare di difesa divenne poi un castello con una finalità più commerciale, perché lungo quel tratto si svolgeva la commercializzazione di merce, di materiale, di vino, di materiali edili, di legname provenienti dalle Alpi. E questo l'ha reso assolutamente importante ed è il nostro emblema.
0: Ci sono anche dei motivi architettonici importanti come la filanda, l'antica fornace.
1: Sì, l'architettura industriale a Brivio è assolutamente significativa. Lei ha elencato due degli elementi fondamentali: la filanda carrozzi che si sviluppa sul lungo fiume, oggi riconvertita ad abitazione di pregio, bellissima con una facciata a un fronte nord che porta ancora ad oggi una raffigurazione un po' persa nel tempo, ma significativa. E poi chiaramente abbiamo tutta l'architettura industriale legata anche alla produzione di mattoni che era parte fondamentale dell'economia del territorio.
0: Brivio è anche il paese natale di Cesare Cantù.
1: Sì, ne andiamo assolutamente orgogliosi, per noi è motivo di vanto. A Brivio troviamo la casa di Cesare Cantù, è una casa museo dove praticamente è possibile visitare grazie anche alla collaborazione della Proloco. Cesare Cantù sappiamo tutti che è stato storico, letterato, intellettuale che ha dato un contributo importante al Risorgimento lombardo.
0: Entrando a Brivio ho letto lungo lago, così viene chiamato l'Adda, no?
1: Sì, ecco, questa è una curiosità. I briviesi lo chiamano lago. Perché lo chiamano lago? Perché la conformazione dell'alveo una volta era quella molto più ampia, sembrava un lago. E per noi briviesi è rimasto questo retaggio storico, il lago di Brivio. Ancora ad oggi noi diciamo andiamo al lago, non al fiume. Nel tempo poi dopo ci furono dei lavori che hanno previsto la modifica della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi per dare all'argine, diciamo, uno sviluppo urbano un po' più costruito.
0: Molto bello il centro storico, ma senz'altro uno dei punti di forza poi è la natura.
1: La natura a Brivio è essenza, la natura a Brivio è vita. Un paese che si è sviluppato lungo il fiume ha saputo valorizzare quelli che sono gli elementi emblematici. Il paesaggio, la natura, il fiume, la flora, la fauna sono elementi che ci caratterizzano e al quale noi ci teniamo assolutamente. E il nostro costruito, il nostro urbanizzato, volge tutto attorno a questo sistema in modo molto equilibrato.
0: Qual è l'invito del sindaco in chiusura?
1: Io invito tutti coloro che ci ascoltano a venire a trovarci a Brivio, perché a Brivio il tempo scorre lentamente, come il nostro fiume. È possibile venire e stare a contatto con la natura, stare a contatto con le bellezze storiche, con le bellezze architettoniche, vivere la storia del nostro paese, ma soprattutto godersi una giornata di relax e una giornata nel quale è possibile vivere la felicità di un ambiente vero e sincero.
0: Con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Villa. In realtà prima aveva il titolo qui di prevosto, perché questa era una chiesa prepositurale, e quindi presentiamo la comunità cristiana di Brivio, ma qui poi abbiamo anche un'altra parrocchia, quindi presentiamo questa comunità cristiana.
2: Sì, sono due parrocchie dello stesso comune, corrispondono a due frazioni. Brivio in quanto tale comprende anche la frazione di Beverate. Le parrocchie sono dedicate a Brivio, ai santi martiri annuensi, Martirio, Sisinio e Alessandro, e a Beverate Santa Margherita Martire e San Simpliciano Vescovo. È una parrocchia, quella di Brivio, legata a tante tradizioni. Ogni rione basta pensare che ha la sua chiesetta e quindi la relativa festa. Comunque quella di Brivio è la comunità nella quale maggiormente il paese si riconosce, non che non ci sia anche Beverate, però insieme a Beverate stiamo completando il cammino di una comunità pastorale dedicata alla Beata Vergine Maria. Entrambe le comunità sono ricche dal punto di vista della tradizione. Io sono parroco di entrambe da settembre dell'anno scorso e sto ancora conoscendo un po' la realtà. Il primo riscontro è stato quello appunto di una presenza di fede ancora incisiva dentro le persone, le famiglie e anche il paese stesso. Tanto che la festa della Addolorata, no, qui a Brivio, che si festeggia la terza domenica del mese di settembre, prevede appunto ancora la manifestazione di una processione molto partecipata. A Beverate si festeggia invece Santa Margherita e San Simpliciano Vescovo. Simpliciano fu il successore di Sant'Ambrogio e quanto così risulta un po' da una documentazione storica, sembra proprio che abbia avuto i natali in Beverate, quindi abbiamo un legame anche con la diocesi di Milano molto stretto dal punto di vista di questi santi, sia i martiri di Brivio che il vescovo di Beverate.
0: Un legame che poi si riscontra anche con San Vittorino.
2: San Vittorino è un martire del secondo secolo che ha molta devozione qui in Brivio in modo particolare, tant'è che molti anziani hanno ricevuto come nome di battesimo appunto Vittorino. Abbiamo qui le reliquie che il cardinale Schuster nel 1930 ha voluto donare alla parrocchia di Brivio e le abbiamo depositate sotto l'altare dedicato alla Vergine Maria.
0: E poi c'è anche una beata del posto.
2: E poi abbiamo Beata Maria Anna Sala, una suora delle Marcelline, nativa di Brivio. È stata beatificata negli anni 70, riveste anche qui un ruolo particolare. La si ricorda proprio come insegnante religiosa innanzitutto, ma come appassionata al mondo dell'educazione e quindi ha insegnato parecchi anni nell'Istituto del Marcelline qui a Milano. E la festeggiamo con una celebrazione particolare il giorno della sua memoria.
0: E nel centro storico, oltre alla prepositurale, abbiamo altre belle chiese.
2: Sì, la chiesa innanzitutto di San Leonardo con l'altare dedicato appunto alla Vergine Addolorata, raffigurata in un'effigie, in una statua molto bella e alla quale la devozione è ancora molto viva tra le persone. Poi abbiamo Sant'Antonio, abate, del 19 di gennaio, la sua festa per una settimana con il triduo, la preparazione e altre manifestazioni anche civiche. Viene ricordato poi al termine degli otto giorni e c'è la processione con la statua di Sant'Antonio. Poi abbiamo nel rione Foppaluera la chiesa dedicata alla Madonna della Neve. 5 di agosto c'è appunto la festa ricorrente e anche qui riveste un grande prestigio insomma per tutta la popolazione.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
2: Come dicevo, sono qui da pochi mesi, meno di un anno, e valorizzando un po' tutta la tradizione e la ricchezza della fede che ho riconosciuto, ho ritrovato, stiamo camminando all'interno del percorso che la diocesi ci ha affidato, che è quella della comunità pastorale, le due parrocchie in un cammino comune per riscoprire appunto quell'unità della fede che lega al di là a volte delle varie località o delle specifiche caratteristiche di ogni parrocchia, unendole è un arricchimento vicendevole.
0: E sono tanti itinerari da percorrere a Brivio e adesso con lo chef Vincenzo Tripicchio percorriamo quello del gusto. Innanzitutto qui ci troviamo all'interno di un locale che ha un nome affascinante.
3: La Taverna di Leonardo, che è nata 40 anni fa e che abbiamo portato un percorso di vita con piatti della cucina lombarda e anche mediterranea, tra cui abbiamo degli antipasti con un carpione di agoni, degli agoni fatti alla griglia con una salsina particolare.
0: Questi vengono proprio dal fiume Adda, no?
3: Questi vengono dal lago di Lecco, che comunque è combacia con il fiume Adda. Abbiamo il risottino col pesce persico, che è una tradizione di Brivio che sono più di 100 anni che si propone, e poi abbiamo portato dei piatti aggiunti mediterranei.
0: Anche perché lei arriva da Cetraro, che è in Calabria.
3: Calabria,
0: no?
3: Sì.
0: E quindi ha portato il pesce di mare.
3: Ma il pesce di mare, la crudite di mare, lo spaghetto con l'astice.
0: Vedo qui anche la polenta.
3: Anche
0: poi
3: la polenta con l'anguilla, che a Brivio è ed era tra i piatti della domenica, dove si mangiava l'anguilla con la polenta o il risotto con pesce persico.
0: Fantastici. Poi vedo anche tanti salumi,
3: gli affettati,
0: no?
3: Di salumi, tra cui il salame brianzolo, il guanciale, la bresaola e tante altre cose che oggi non presentiamo.
0: Diciamo che questo locale è portato avanti a carattere familiare.
3: Attualmente a carattere familiare, sì.
0: Noi abbiamo presentato soltanto alcuni
3: piatti.
0: Poi ci sono tanti altri piatti.
3: Certo,
0: qui, no?
3: certo.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Brivio per lei?
4: Brivio per me è quello che il mio paese non mi ha dato.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare qui Brivio.
3: E di venire a provare i nostri piatti, che sono fantastici, e per dirlo bisogna provarli, no?
0: Poi l'accoglienza conta, so che qui siete molto accoglienti.
3: È grandissimo, sì.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Brivio con Lorenzo Cantini, ci parlerà delle iniziative di comunità. Lei tra l'altro è un professore del Politecnico di Milano, quindi magari possiamo cogliere anche qualche altra caratteristica di Brivio più dotta, diciamo. Allora, innanzitutto so che ci sono tante iniziative proprio proposte dall'Associazione Prologo.
5: È vero, per me è un piacere poterle introdurre. Effettivamente abbiamo delle associazioni in questo piccolo paese, è un paese che ha questa grande caratteristica di avere un fiume, per cui abbiamo delle associazioni legate alla pesca. Abbiamo anche un'associazione Proloco che promuove diverse attività, sicuramente ricreative, abbiamo dei mercatini lungo l'argine, abbiamo le feste comandate con delle iniziative di piazza, e ultimamente la Proloco ha tentato anche di introdurre la possibilità di avere dei gruppi di cammino. Legato al gruppo di cammino, a volte c'è l'attività che prevede di attraversare il borgo storico, con la possibilità anche di entrare in alcune corti e sensibilizzare la popolazione su quella che è la storia di questa cittadina. Abbiamo questo castello vicino al fiume, tutti lo chiamiamo castello, poi c'è la possibilità di comprendere che era una piazza forte e che all'interno di questo recinto c'era un'antica chiesa matrice, per cui una pieve storica molto importante che addirittura aveva un controllo sul territorio sia sulla sponda comasca che quella bergamasca, oggi una cosa impensabile. Per cui queste occasioni servono per sensibilizzare i nostri cittadini sulla storia locale, ed è bello vedere che anche molte persone arrivano dal circondario, perché è un paese che ha la fortuna di avere un certo pregio ambientale e questo favorisce diverse iniziative. Appunto la Proloco ne sta promuovendo diverse, tra cui anche a Spasso per Brivio. Visto il successo, abbiamo anche rinnovato la cartonellistica turistica vicino ai punti di attrazione del paese. Abbiamo anche un'altra importante associazione, GEB, Gruppo Escursionisti Briviesi. Grazie a loro è possibile anche avere delle escursioni sul fiume, fare lezioni di canoa e anche concordare con alcuni pescatori la possibilità di andare ad esplorare le diverse zone del fiume, perché la nostra sponda è caratterizzata da una bonifica avvenuta per la famosa battaglia del Grano, che ha modificato l'assetto naturale di questo territorio. Sulla sponda bergamasca insiste invece una grande palude, una grande area umida, ed è molto interessante entrare in questi piccoli rii. Abbiamo estesi canneti, zona di nidificazione, è una zona molto molto preziosa per la biodiversità.
0: e ci sono degli abitanti che hanno proprio una piccola imbarcazione per queste visite in palude.
5: Confermo, è vero, era un paese di pescatori, non ci sono più i veri pescatori che lo fanno di professione, però è rimasta la passione per questo fiume, è un fiume navigabile e bene o male tutti gli abitanti del centro hanno ancora una barchetta. Adesso ci sono diverse tipologie di barche, sono arrivate anche dei piccoli gozzi, quindi con un motore entrobordo, molto comodi, si può salire rapidamente e partire, e so che avrete l'occasione con uno dei miei concittadini che vi ha organizzato un piccolo tour appunto tra le cannette della palude di Brivio. Pietro Saldarini è molto noto in paese, ha dato vita a questa iniziativa di traghettare turisti e abitanti da una sponda all'altra del fiume come si faceva anticamente, quando ancora non esisteva il ponte. Qui avevamo un traghetto e i briviesi avevano le barche per andare da una parte all'altra del loro fiume, e Pietro Saldarini diciamo che è tornato molto attivo sul fiume e sono sicuro che vi farà vedere alcuni dei punti più pregevoli della nostra palude.
0: Comunque un po' tutti gli abitanti hanno una piccola imbarcazione.
5: Sì, effettivamente io stesso lavoro a Milano, però amo tornare sempre in paese quando c'è questa stagione, le serate sono ancora lunghe, c'è il sole fino a tardi, è molto piacevole prendere la barca o a remi o col motore e perdersi all'interno di questo ambiente naturale. A poca distanza c'è Milano, c'è una città tecnologicamente molto avanzata, uno non se l'aspetta. Le nostre sponde invece fanno sì che una persona venga isolata in un ambiente ancora molto selvaggio, quasi. È molto, molto interessante questo.
0: Sicuramente a Brivio è passato anche Leonardo.
5: È vero, abbiamo delle fonti che ci dicono che il Duca di Milano era interessato alla navigabilità del fiume Adda. Sappiamo da fonti storiche che si fermava qui il traffico delle merci dal lago di Como. L'Adda era selvaggia, c'erano le rapide da Brivio in poi. Per cui le merci arrivavano al porto di Brivio e poi dovevano proseguire con un calesse lungo la via per Imbersago e poi Milano. E Leonardo sappiamo che viene in paese, studia questa zona, diciamo, del Ducato di Milano, perché affronta il tema della navigabilità del fiume. Tant'è vero che in paese abbiamo un po' questa memoria, abbiamo un locale che è intitolato alla memoria di Leonardo e diciamo che, essendo in centro paese, è il locale che ancora mantiene una certa memoria su quelli che sono i piatti un po' tipici di questa zona.
0: Ma che cos'è Brivio per lei?
5: Beh, diciamo che sicuramente è un contesto di una certa qualità, per la vita. È una dimensione umana che si è persa in altre realtà. Siamo in un territorio che è quello della Brianza, è un distretto famoso per la produttività, qui abbiamo tantissime piccole e medie aziende e c'è una certa frenesia legata al commercio, al mondo del lavoro. Questo paese si distingue. Qui abbiamo ancora un centro fatto di case che erano di pescatori, abbiamo ancora un ambiente naturale che una volta che viene conosciuto sviluppa una grande passione da parte di chi lo vive e quindi lo difende. E per cui questo trovo che sia un valore aggiunto che questo paese può offrire a chi lo viene a visitare.
0: E allora facciamo un invito.
5: Ma volentierissimo, noi siamo in provincia di Lecco, siamo nell'ambito di un territorio che viene definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono delle realtà interessanti da visitare. Lungo l'alzaia dell'Adda è possibile avere un percorso molto agile, ma agevole, praticamente tutto orizzontale, e volendo o da Milano verso nord, verso Lecco, o da Lecco verso sud, verso Milano, è possibile incontrare diversi borghi, tra cui Brivio, e rendersi conto di quello che era tutto un commercio e un'organizzazione del territorio legata alla presenza del fiume Adda.
0: Telegraficamente facciamo sentire anche il dialetto locale con un invito proprio telegrafico a venire qui a Brivio.
5: Dunque, avete preso quello sbagliato, perché purtroppo ho perso la parlata. Il dialetto locale briviese è difficile, è un misto tra brianzolo e bergamasco. Chi viene da Bergamo non lo capisce, chi viene da Milano non lo comprende, per cui non avete preso la persona
0: ma
5: giusta.
0: Ad esempio, comunque, venite a Brivio che ci sono tante cose belle da vedere.
5: Voi, vi posso dire questo, voi venite a Brivio la terza settimana di settembre, abbiamo la festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata e anticamente questo era il Burg de Balos. Era il borgo che si animava con i giocattoli per i bambini. Non mi spingo oltre perché offenderei i miei compaesani con un dialetto non corretto.
0: Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo di una sinfonia particolare, particolare perché ha anche un sottotitolo. È la terza sinfonia in do minore di Alexander Scriabin e il sottotitolo è Il poema divino. La sinfonia è articolata in tre grandi sezioni che si susseguono senza interruzione e sono precedute da una breve introduzione. È sicuramente un'opera centrale della seconda fase creativa di Scriabin. Noi ascolteremo i movimenti separatamente, accompagnati dalla New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. Questo lavoro può essere ascoltato come il racconto di una trasformazione. Scriabin parte dal conflitto, attraversa una dimensione di abbandono e arriva a una liberazione, che però non ha il carattere della vittoria eroica ottocentesca, ma è il superamento della lotta. Il primo movimento mette in scena una materia continuamente attraversata da opposizioni, slanci e ricadute. Ascoltiamolo. La struttura interna è introduzione, lento, lotte, allegro.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 3 di Alexander Scriabin ed ora passiamo al secondo, lento, un movimento in cui la tensione si scioglie, la musica sembra perdere peso e cercare una condizione più sospesa.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento della Sinfonia numero 3 in Do minore di Alexander Scriabin. E ora possiamo passare al finale, intitolato Gioco Divino, che viene presentato come uno stato nel quale le contraddizioni iniziali sembrano essersi dissolte.

0: Abbiamo ascoltato il terzo movimento, Gioco divino, della terza sinfonia in do minore di Alexander Scriabin. Ad accompagnarci negli ascolti per tutta la puntata è stata la New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. Abbiamo ascoltato una lotta per la liberazione che è passata attraverso una progressiva trasformazione della materia orchestrale. Per questo, questa terza sinfonia appare come un punto di passaggio tra lo Scriabin, ancora legato alla grande tradizione sinfonica, e quello del successivo poema dell'estasi. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Cristo, a Cristo Signore, siedi alla mia destra. Alleluia.
1: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.

0: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

0: nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Dove due o tre sono insieme nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice il Signore.

0: mezzo a loro, dice il Signore.
1: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a tutti. Celebriamo la nostra Pasqua settimanale, ma un benvenuto, anche se in comunione spirituale televisiva, a tutti i fratelli e sorelle che ci seguono in questa diretta televisiva, in particolare a voi, cari ammalati, malati che stiate in famiglia, nelle case di cura, in ospedale, e un saluto particolare ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a voi familiari che con tanta cura e tanto amore vi prendete, ecco, veramente cura dei vostri cari. In questo momento, in comunione di preghiera, vogliamo affidare tutte le nostre intenzioni al Signore, riconoscerci fratelli e invocare la sua misericordia per tutte quelle volte che a causa del peccato ci siamo allontanati da Dio e dalla comunione tra di noi. Chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché chi solo è santo, chi solo è Signore, chi solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

0: Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità. Ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
2: Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Fratelli e sorelle, questa parola di Dio di questa 23ª domenica del tempo ordinario interpella la vita di ciascuno di noi. Interpella anche, ecco, la vita soprattutto dei fratelli e sorelle nei momenti di difficoltà. Ci seguono in questo momento forse tanti telespettatori, siete a casa, malati, in difficoltà, e sapete cosa significa, ecco, quando nei momenti difficili della vita a un certo punto succede che nessuno ha tempo e nessuna disponibilità per venirti incontro o in aiuto. E allora ecco che incominciano a succedere anche nelle famiglie tante difficoltà, litigi, incomprensioni. E oggi la parola di Dio ci parla innanzitutto di correzione fraterna, là dove è avvenuta una frattura a causa del peccato o di una incomprensione e che ha determinato una separazione di comunione tra fratello e fratello, che tante volte poi si riporta, ecco, nella famiglia, nella comunità, nella società. E allora la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ecco, ci ha detto: se il tuo fratello pecca contro di te, cosa fare? La nostra vita è piena di offese ricevute e commesse, senza avere a volte anche la piena consapevolezza dei nostri errori, e spesso ci mettiamo dalla parte del giusto. Io ho ragione. Di colui che ha ricevuto l'offesa. Quindi la parola di Dio oggi, ecco, richiama in ciascuno di noi innanzitutto la dimensione del nostro essere fratelli, fratelli, al di là dell'offesa commessa o dell'offesa ricevuta, perché siamo tutti figli di Dio. E la parola di Dio ci richiama anche l'importanza del perdono, e saperci perdonare. Il brano del Vangelo secondo Matteo ci presenta anche un percorso da fare per giungere alla riconciliazione fraterna. È un cammino pedagogico che deve essere animato dalla carità innanzitutto, dall'amore, la verità e il perdono, per tentare di recuperare quella frattura che si è verificata con il fratello e ristabilire la comunione con lui. Cosa fare? Cosa ci dice la parola di Dio? Prima cosa: se pecca contro di te il tuo fratello, tu va e ammoniscilo. Ammonizione è importante. Ammoniscilo solo tu e lui. Aiutalo a riconoscere il proprio errore, e se ti ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Poi tante volte invece, quando succede un'incomprensione, una frattura, lo andiamo a dire prima a tutti gli altri, e poi forse alla fine ci ricordiamo di doverci riconciliare con la persona con la quale abbiamo interrotto la relazione. Il secondo momento, se non ti ascolta, prendi con te due o tre testimoni per risolvere la questione. E se anche in questo modo, ecco, non presta ascolto, e non presta ascolto neanche a loro, dillo alla Chiesa. E qui subentra l'importanza della comunità ecclesiale, siamo Chiesa. Dillo alla Chiesa, alla comunità ecclesiale della quale facciamo parte. Siamo popolo santo di Dio in cammino verso il Regno. E siamo realmente, realmente figli di Dio nella misura in cui noi ci riconosciamo fratelli tra di noi. E questo è possibile soltanto se viviamo realmente la nostra fede in Cristo Gesù, lasciandoci accompagnare anche dal Magistero della Chiesa, che è madre per tutti noi, come direbbe anche San Francesco. La Chiesa, pur con la sua fragilità umana, è accompagnata dall'azione dello Spirito Santo e dalla grazia. Pertanto è segno di speranza per gli uomini di ogni tempo e anche per gli uomini del nostro tempo. La speranza è la stessa presenza di Gesù Cristo che è intimamente unito alla sua sposa, la Chiesa. Nella correzione fraterna, se il tuo fratello non ascolta neanche la Chiesa, abbiamo ascoltato, sia per te come il pagano e il pubblicano, uno che è fuori dalla comunità. E quindi che significa? Lo dobbiamo escludere del tutto? Questo non significa escludere in assoluto il peccatore dalla comunità, ma aiutarlo a prendere consapevolezza e ad assumersi la responsabilità del male che ha commesso. Gesù non è venuto per condannare, Gesù è venuto per salvare i peccatori, soprattutto i peccatori, e per i quali ci invita a pregare. E qualora che la correzione fraterna non deve essere mai un giudizio, ma fa parte del prendersi cura del nostro fratello, animati dalla carità e dalla misericordia. Desiderosi, e questo è importante, desiderio solo di voler recuperare il rapporto fraterno attraverso, ecco, la possibilità che il fratello riconosca il proprio errore, sentendogli un cammino di conversione che lo porti a una rinnovata comunione fraterna, che ha il suo sigillo nel perdono. Perdono. Ci dobbiamo sentire perdonati e dobbiamo imparare a perdonare. Quanto perdono forse dobbiamo vivere nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni fraterne, non solo della comunità, soprattutto quelle di sangue, in famiglia. Quante divisioni ci sono tra fratelli e sorelle per le cose di questo mondo, non per Gesù Cristo, non per il fatto di essere cristiani, ma per il possesso delle cose di questo mondo che non abbiamo portato con noi e qui lasciamo. Diventa anche irragionevole questa cosa, eppure l'egoismo che prende il cuore dell'uomo lo trascina al peccato, alla divisione. Ecco perché Gesù, ecco, insiste nel dire che dobbiamo pregare per i peccatori. Io sto alla porta del tuo cuore e busso finché tu non mi apra, e io vengo a fare festa con te. Diceva Papa Francesco, Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Per accogliere la correzione fraterna però ci vuole l'umiltà. E quella dimensione che ci consente di metterci in ascolto di Dio e dei fratelli. Abbiamo bisogno di correggerci e di lasciarci correggere là dove necessita. Sapete, siamo in un luogo francescano, ecco, in questo convento che da oltre 500 anni dalla propria testimonianza di vita qui i frati minori sotto lo sguardo della Madre della Speranza, Madre di Dio e Madre nostra. E San Francesco esorta anche noi frati a vivere la correzione fraterna con umiltà. Nei suoi scritti, nelle ammonizioni, ecco, Francesco ci dice: beato il servo, in questo caso il fratello, che è disposto a sopportare pazientemente da un altro la correzione. Beato il servo che rimproverato di buon animo accetta, si sottomette con modestia, umilmente confessa e volentieri ripara. Ci invita a perdonarci e a riparare le conseguenze, ecco, del proprio peccato. Gesù Cristo diventa per tutti noi il modello dell'amore e della misericordia. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E noi siamo suoi discepoli. L'ultimo giudizio però sull'uomo spetta sempre a Dio e solo a Dio, perché noi non sappiamo che cosa c'è veramente nel cuore del fratello che incontriamo. Davanti alle situazioni di impotenza, quando non sappiamo cosa fare, ecco allora che dobbiamo perseverare fiduciosi nella preghiera. Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio, e ci rivolgiamo a Lui con fiducia, con la preghiera. Gesù ci ha insegnato il Padre nostro, detto: rivolgetevi a Lui con fiducia, pregando così. Il peccato acceca, non ci consente di vedere il bene, ecco allora per tutti noi credenti l'importanza di vivere i sacramenti, la confessione, l'Eucaristia, la comunione con la Chiesa, che ha lo spirito di discernimento. Il Signore consente alla Chiesa la capacità di legare e di sciogliere, di approvare e disapprovare ciò che non è bene per l'uomo e quanto non è conforme alla volontà di Dio e ai suoi comandamenti. Eccoli richiamando di nuovo il peccato del fratello. Abbiamo inteso il peccato del fratello, del quale ci parla il Vangelo, e anche il comportamento di coloro che, avendo responsabilità di governo, non privilegiano il bene comune, la comunione fraterna, la pace, e che per scopi economici e di dominio utilizzano la tecnologia come strumento di morte e di mistificazione della verità, creando così una nuova Babele, ed è dei nostri giorni questo, che si oppone al progetto di Dio creatore. Di qui l'urgenza di noi cristiani di contribuire alla verità, alla giustizia e alla pace, attraverso anche l'impegno sociale, accogliendo la parola di Dio e il magistero della Chiesa, in particolare sulla dottrina sociale della Chiesa. Papa Leone, nella Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha ricordato a tutti la centralità dell'uomo nell'opera creatrice di Dio e del progetto di salvezza attraverso il Figlio suo Gesù Cristo, ribadendo che non è l'uomo al servizio delle cose o della tecnologia, ma il tutto deve essere al servizio dell'uomo per elevarlo nella dignità umana e spirituale. La gloria di Dio è l'uomo vivente, afferma Sant'Ireneo di Lione, padre della Chiesa. Pertanto ogni persona, per quanto peccatore, è un fratello e ha una dignità immensa, perché il valore della vita umana è dovuto direttamente al Creatore. Non voglio la morte del peccatore, ma voglio che si converta e viva. Ascoltiamo dalla parola di Dio. La Chiesa è sempre in preghiera per la conversione di ogni creatura al cuore di Cristo, che è amore. E l'uomo è l'espressione di quest'amore ed è reso partecipe dell'amore trinitario. E San Paolo, nella lettera ai Romani, ci ha ricordato e tutti i comandamenti si ricapitolano in quello dell'amore. L'amore che Gesù porta a compimento lui stesso facendosi modello dell'amore. Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. E lui il modello dell'amore. A lui dobbiamo guardare. L'amore e il perdono fraterno devono rendersi però concreti, fratelli, nella nostra vita personale e relazionale, sostenuti dalla grazia, perché la nostra vita di cristiani sia una proposta di vita evangelica credibile, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di Dio. Tante persone sono alla ricerca di Dio, ma fanno fatica a vedere il volto di Dio, anche in tanti testimoni della fede cristiana. E allora il nostro comportamento, non le nostre parole, che devono far passare Gesù nel cuore dell'altro. Diceva San Francesco, dovete partorire il Cristo nel cuore del fratello che incontrate, con la vostra vita evangelica. La preghiera, dice Gesù, se fatta con fede ci consente di chiedere al Padre qualunque cosa. E allora chiediamo lo spirito di riconciliazione che deve ricondurci a quella comunione fraterna interrotta dal peccato, alla conversione del cuore, alla capacità di saperci perdonare per una guarigione fisica e spirituale che ci consenta di giungere alla pace, dono del Cristo risorto. Maria, che in questo santuario veneriamo come madre della vera speranza, interceda per tutti noi suoi figli, affinché ci rendiamo docili e disponibili nel pronunciare il nostro sì alla volontà di Dio, per il bene nostro, dei fratelli, della Chiesa e dell'intera umanità.

viviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opere dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Che il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorati e glorificati, e ha parlato

0: Carissimi fratelli e sorelle, amiamoci gli uni gli altri e riconosciamo la presenza del Signore nella nostra comunità e in ogni persona che ha bisogno di aiuto e di carità.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la Chiesa sia il segno credibile dell'amore di Dio per i poveri e i peccatori, i lontani e gli ammalati. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la pace e la giustizia regnino in un paese afflitto dalla guerra e dalla violenza. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la nostra comunità sia un luogo di riconciliazione e di perdono, dove sovrabbonda la grazia del Vangelo. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la pratica dei nuovi stili di vita ci permetta di ridurre i consumi e gli sprechi di cibo e di risorse energetiche e ambientali. Preghiamo.
0: Vogliamo affidare nella preghiera al Signore tutte quelle intenzioni che ci portiamo nel cuore, soprattutto quelle situazioni di frattura, di relazione con i fratelli, con il Signore. Vogliamo raccomandare gli ammalati, coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, i popoli che cercano la pace e il bene, che tante volte si allontana sempre di più a causa dell'egoismo dei potenti del mondo. Per tutte queste intenzioni e per quant'altro ci portiamo nel cuore, preghiamo. O Padre, fonte della vita, per la tua infinita misericordia e bontà, proteggi il tuo popolo in cammino e accogli la nostra povera preghiera, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energia nuova alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova. E nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

allo stesso modo dopo averci nato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, confermi nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E ora vogliamo affidare tutti noi, e in particolare i nostri cari ammalati, coloro che sono soli, coloro che hanno necessità delle nostre preghiere, alla Beata Vergine Maria, Madonna della Speranza, che veneriamo qui nel nostro santuario di Marigliano. Insieme recitiamo la preghiera alla Madre della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricordiamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce il segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci in fede eretta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: e quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: La domanda di Dio a Caino è un invito a non lasciarsi prendere a laccio dall'emotività, a non rimanere sbilanciato sulla propria affettività frustrata, a prendere consapevolezza della propria interiorità e delle proprie reazioni. È un appello alla libertà e alla responsabilità di Caino. Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto il volto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Se Caino non si lascerà trasportare dalla rabbia e dalla frustrazione e riuscirà a tenere a bada il suo ego ferito, allora potrà rialzare la testa e invertire di segno lo stato di prostrazione in cui si trova. C'è sempre, infatti, un'altra strada, un'altra possibilità, anche quando non riusciamo a vederla. È possibile, da uomini e donne, fermare a sé il male che ci ha colpito e ci attraversa, piuttosto che lasciargli la possibilità di mietere un'altra vittima. Si tratta di addomesticare l'animale che è in noi per tornare ad essere pienamente umani. Scegliere di fare il male non è soltanto intrinsecamente cattivo, ma è anche degradante e disumanizzante. Adesso la decisione spetta a Caino. Dio non può sostituirsi a lui, non può privarlo della sua libertà e fermare la sua mano. Caino è libero di dirigersi verso il bene o verso il male. Conosciamo l'epilogo di questa storia. Caino lascerà cadere nel vuoto le sollecitazioni di Dio, senza dire una parola. Saranno i suoi gesti a parlare. Caino interrompe ogni comunicazione con Dio per rivolgersi al fratello in quello che l'autore sacro ci consegna come un discorso senza parole, privo di dialogo. Non sapremo mai che cosa si dissero. Caino non ascolta più nessuno e neppure dialoga. Esiste soltanto lui, la sua rabbia, la sua frustrazione. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Si alzò contro suo fratello fino a sovrastarlo, elevandosi sopra di lui per ucciderlo. Ecco perché uccidere non è soltanto togliere la vita a qualcuno, ma anche annientarne la dignità, togliergli il diritto di parola. E questo avviene tutte le volte che usiamo toni e parole che non ammettono repliche. Quando siamo categorici al punto da non accettare il contraddittorio, quando parliamo senza ascoltare quello che l'altro ha da dirci, ignorando letteralmente chi ci sta davanti, riducendolo a polvere, a zerbino sotto i nostri piedi. Anche noi siamo Caino. Quando ci convinciamo che non esista altro linguaggio, altra possibilità, altra via d'uscita che la violenza. Anche noi siamo Caino, quando non accettiamo il confronto con l'altro, quando le differenze, più che arricchirci, alimentano inutili paure. Anche noi siamo Caino, quando nei contrasti non scegliamo altra strada che quella di elevarci sopra l'altro, fino ad annientarlo, fino a toglierlo di mezzo, perché non ci sia altro livello, altro punto di vista che il nostro. Sempre e solo noi. Ma io voglio bene a Caino, perché in modo diverso da Abele è anch'egli una vittima, un prigioniero della paura di non essere abbastanza, un insicuro che non riesce a sostenere il confronto, che non conosce altro linguaggio che l'arroganza condita da abbondante presunzione, che non conosce altra strada se non la violenza. Ciascuno di noi è tanto Caino quanto Abele. A ciascuno di noi è rivolta la domanda che Dio fa a Caino mentre ha ancora le mani sporche del sangue del fratello che ha appena ucciso. Dov'è Abele, tuo fratello? Dove ci collochiamo? Accanto all'altro o sopra di lui? L'altro, in quanto fratello in umanità, ci appartiene, ci chiede di essere accettato nella sua diversità, accolto, custodito, e non possiamo ignorarlo. Non esiste altra strada per rimanere umani che questa. L'altro non può e non deve essere ridotto al ricettacolo di ogni nostra paura. Ciò che non conosciamo o di cui non abbiamo esperienza non è necessariamente un ostacolo alla nostra realizzazione, un pericolo da cui difenderci, un problema da tenere fuori dai nostri confortevoli nascondigli imbottiti di indifferenza e autoreferenzialità. L'altro, colui che ci sta accanto, spesso gomito a gomito, è colui senza il quale non possiamo vivere, ma è anche la causa dei maggiori conflitti e sofferenze che derivano dalla stessa relazione con lui. L'altro è diverso da noi, simile ma diverso e mai omologabile. L'altro ci disturba, ci inquieta. I suoi limiti, le sue fragilità ci spaventano perché sono pure le nostre. Eppure, per imparare davvero l'amore verso noi stessi, non possiamo fare a meno dell'altro. Troviamo il senso della nostra vita solo di fronte all'altro. Nel faccia a faccia con chi è altro da noi, scopriamo chi siamo davvero. Fatico a rassegnarmi al triste epilogo di questa storia di fratelli finita nel sangue. E non posso non pensare che ogni atto di violenza è sempre tra fratelli, è fratricidio. Perché siamo tutti fratelli, tanto di Abele quanto di Caino. Provo così a mettermi nei panni di Caino e mi risuonano nella testa le parole di una canzone di Francesco Baccini. Dalla parte di Caino non è proprio un bel viaggiare. Non so chi nella vita non fa sbagli, io però li porto fuori come tagli sui ginocchi di un bambino. Ma dalla parte di Caino sto. In Elogio dell'ombra, Jorge Luis Borges scrive: Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: «Tu mi hai ucciso o io ho ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima». «Ora so che mi hai perdonato davvero», disse Caino. Perché dimenticare è perdonare. Anch'io cercherò di scordare. Abele disse lentamente: è così. Finché dura il rimorso, dura la colpa.
0: Rosario Tronolone ha proposto Ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

basterà a salvarla l'alba. È già la notte di occhi mai sazi di altre labbra. È già la sete di vele spiegate verso porti senza nome. Sono un gatto selvaggio, nascondo la notte flagellata di sole, di gambe sonnambule di vento. Sono anima da marinaio, febbre di fiume fermo, solo terra che finisce e ancora inizia. Orfano delle lunghe notti di onde stancate dal viavai dell'infinito.

cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Trasmissione monografica quest'oggi interamente dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart e alla sua produzione sacra. Il primo ascolto che intendo proporvi è il Kyrie in re minore per coro e orchestra K341. Non sappiamo in quale occasione Mozart compose questa pagina, ma la sua ampia struttura e la ricca strumentazione fa pensare che il compositore avesse in mente una grande messa rimasta incompiuta. In mancanza di notizie certe, considerando proprio le caratteristiche strumentali e l'architettura formale, possiamo ipotizzare che questo Kyrie sia stato composto tra la fine del 1780 e l'inizio del 1781 durante il soggiorno a Monaco. Mozart si trovava in quella città per l'allestimento dell'opera Idomeneo ed è per questo che il brano prende il nome di Kyrie di Monaco. La polifonia degli antichi lascia spazio ad una solenne scrittura accordale e la tonalità di re minore pone un sigillo direi quasi metafisico che avvicina questa pagina alla composizione del Requiem. Pur essendo rimasta una partitura isolata, il Kyrie K341 ha sempre affascinato il pubblico e gli studiosi. Baumgartner affermò che il tono grave e solenne, le sonorità da un'unica emozione artistica danno a quest'opera un posto eminente nella produzione liturgica del maestro, collocandola non lontano dal Requiem. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart il Kyrie in re minore K341 nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus diretti da Sir Colin Davis.

Nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus, diretti da Sir Colin Davis, abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart il Kyrie in re minore K341. Una breve pagina introduttiva che ci porta nel cuore della nostra trasmissione, che prevede ora la messa in onda della messa in do minore per soli, coro e orchestra K427. I due massimi capolavori di Mozart nell'ambito della musica sacra, ovvero questa messa e il Requiem in re minore K626, rimasero entrambi incompiuti a causa della morte prematura del compositore mentre vergava il lacrimosa del Requiem. L'incompiutezza della messa invece può essere attribuita a cause meno tragiche. Mozart aveva infatti iniziato a comporla per una sua autonoma decisione, uscendo per una volta dal sistema della committenza che regolava la produzione musicale dell'epoca. Ma i tempi non erano maturi perché il musicista potesse liberamente dedicare il suo tempo a una composizione priva di una precisa destinazione, e quindi la messa in do minore ad un certo punto fu accantonata per lavori più urgenti. Fu concepita come un'offerta votiva per il superamento delle difficoltà che si frapponevano al suo matrimonio e allo stesso tempo come un dono all'amata Costanze. Nonostante l'incompiutezza, la messa in do minore è la più vasta, la più complessa e impegnativa composizione sacra di Mozart. Come Bach nella messa in si minore e Beethoven nella Missa Solemnis, anche Mozart riprende qui gli stili della musica sacra delle epoche precedenti, quasi a voler ancorare saldamente la sua messa alla tradizione. Attinge a Bach e Handel, da lui scoperti e studiati proprio in quegli anni, ma anche agli italiani come Porpora e Pergolesi, scrivendo una personale summa teologica del sacro in musica. È stato scritto che tale messa non mostra alcuna parentela con le 16 sorelle che l'hanno preceduta. Ad essa viene consegnato il ruolo di essere l'ultima, la più solenne e sperimentale, abbacinante per dimensioni e profondità. È senza dubbio la messa più intrigante e moderna di Mozart. Con buona probabilità oggi è la più eseguita. Subito seduttrice, già nell'attacco tanto misterioso del Kyrie in do minore, denso nella scrittura contrappuntistica, ma pronto a sciogliersi nella luminosità del Criste, supplichevole e ricco di colorature nelle richieste di pietà, per ritornare poi alla austerità del Kyrie iniziale. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart questa grande messa in do minore K427 nei tempi Kyrie, Gloria. Gloria a sua volta si divide in Gloria in excelsis Deo, Laudamus Te, Gratias Agimus Tibi, Dominus Deus, Qui tollis peccata mundi, Quoniam tu solus sanctus, Jesu Christe, cum sanctus spirito. Credo, che a sua volta si dividerà in Credo in un Deum et incarnatus est, e infine Sanctus e Benedictus. I soprani sono Barbara Hendricks e Janet Perry, il tenore Peter Schreier, il basso Benjamin Luxon. I Wiener Singverein e i Berliner Philharmoniker sono diretti da Herbert von Karajan.

Nella esecuzione dei soprani Barbara Hendricks e Janet Perry, del tenore Peter Schreier e del basso Benjamin Luxon, i Berliner Philharmoniker e i Wiener Singverein diretti da Herbert von Karajan, abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart la grande messa in do minore K427, nei tempi Kyrie, Gloria, Gloria in Excelsis Deo, Laudamus Te, Gratias Agimus Tibi, Domine Deus, Qui tollis peccata mundi, quoniam tu solus sanctus, Jesu Christe, cum sanctu spiritu. Credo, credo in unum Deum, et incarnatus est, sanctus e benedictus. Mozart scrisse musica religiosa durante tutta la sua vita. A 10 anni componeva un brevissimo Kyrie, il K33, e nel periodo della sua malattia lavorò alacremente al Requiem, rimasto poi incompiuto. Ebbene, escludendo le opere strumentali, le sonate da chiesa destinate al servizio liturgico e quelle legate per il loro spirito alla massoneria, la produzione comprende 18 messe, il Requiem, 8 litanie o vespri e 34 lavori di vario genere. Ebbene, proprio all'ultimo periodo della sua vita risale questa brevissima pagina che intendo ora proporvi. L'Ave Verum Corpus K618, un mottetto per coro e strumenti, archi ed organo, scritto da Mozart nell'estate del 1791, più precisamente il 17 giugno del 1791. All'origine della composizione si pone un debito contratto con l'amico Anton Stoll, che dirigeva il coro locale. Per sdebitarsi, Mozart dedicò l'Ave Verum a questo personaggio perché fosse eseguito nella chiesa parrocchiale di Baden nel corso delle cerimonie celebrative della festa del Corpus Domini. Certamente l'importanza del brano si spinge molto oltre quello che le esigue dimensioni lascerebbero supporre. Infatti, come abbiamo anticipato, l'Ave Verum è una delle pochissime composizioni di musica sacra che Mozart abbia scritto nell'ultimo periodo della sua vita, insieme alla messa in do minore che abbiamo ora ascoltato e al Requiem K626, entrambe queste ultime partiture rimaste incompiute. Lo stile sacro dell'ultimo Mozart è ispirato alle riforme imposte dall'imperatore Giuseppe II, per le quali la musica sacra doveva essere sobria e di facile comprensione. E così il mottetto K618 si riallaccia alla grande tradizione italiana del mottetto polifonico, ma con una adorna semplicità espressiva. Appena 46 battute di questo piccolo e preziosissimo gioiello, una scrittura corale omofonica e attentissima al significato della parola, come anche una ricerca di timbri terzi e delicatamente sommessi. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart l'Ave Verum Corpus, il mottetto Re maggiore per coro, archi ed organo K618, ancora una volta nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus diretti da Sir Colin Davis.

0: E con l'ascolto dell'Ave Verum Corpus, mottetto in re maggiore per coro, archi ed organo K618 di Wolfgang Amadeus Mozart, che vi ho proposto nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus diretti da Sir Colin Davis, si chiude anche per questa sera il nostro consueto spazio dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santos esse de Cernimus e de Finimus.
1: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi affinché condividano e ci facciano conoscere i santi dei propri territori. A volte questa rubrica la offriamo anche ai santuari perché ci aiutino a scoprirne la storia, la spiritualità. A volte facciamo dei focus su alcuni santi particolari ed è proprio il caso di oggi, giorno in cui desideriamo presentare la figura di San Vito, accanto naturalmente a quello di Modesto e di Crescenza. Lo facciamo con Don Paolo. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Don Paolo Malatesta, ci puoi raccontare l'esperienza e la vita di San Vito?
3: Sì, San Vito è uno di quei santi che molti conoscono di nome, magari per una festa patronale o una tradizione popolare, ma di cui non sempre si conosce la storia. Eppure è uno dei santi taumaturghi più invocati tra i cristiani. Nel Medioevo fu annoverato tra i 14 santi ausiliatori, cioè quei santi ai quali il popolo si rivolgeva nelle grandi necessità. È interessante notare un aspetto: per molti santi prima viene la vita, poi il racconto e infine il culto. Per San Vito, in un certo senso, avviene quasi il contrario. Prima nasce la devozione popolare. Già a partire dal V secolo troviamo a Roma una chiesa dedicata a San Vito.
2: Don Paolo, ti domando, Don Paolo, anche per i nostri radioascoltatori, in quale periodo è nato San Vito?
3: È nato nel 286 a Mazara del Vallo.
2: Grazie, ok.
3: Noi sappiamo poco della sua vita. Le fonti più strutturate per quanto riguarda San Vito risalgono al VII secolo. Secondo la tradizione, Vito era un bambino siciliano nato a Mazara del Vallo, come dicevo, figlio di un padre pagano di nome Ila e di una madre cristiana di nome Bianca. Dopo il parto, nel volgere di pochi giorni, la madre morì, preoccupandosi di lasciare il figlio in buone mani, e affidò il proprio piccolo a due precettori, a Crescenzia e a Modesto. Vito non si converte da adulto, è educato alla fede fin da piccolo, viene battezzato da Modesto, cresce ascoltando il Vangelo, respirando un clima di radicale testimonianza cristiana, e la sua conversione è un cammino accompagnato, non è una illuminazione improvvisa, ma una crescita guidata. Le figure della nutrice Crescenzia, del precettore Modesto, sembrano essere veramente un richiamo al valore, all'educazione cristiana. E questo è importante per la vita di San Vito, perché cresce dentro una relazione educativa. Un altro momento importante della sua tappa, nella sua crescita, nella sua vita, è quella della prova, perché la sua fede non resta nascosta, diventa pubblica, e questo suscita opposizione. Il governatore della Sicilia, Valeriano, lo fa arrestare e torturare, costringendo a rinnegare Cristo. Si cerca perfino di fare leva sull'autorità paterna, e una certa tradizione geografica vuole che sia lo stesso padre a denunciarlo e a tentare in vari modi di dissuaderlo da quella fede. Si allude addirittura ad una prigionia in un luogo di prostituzione e a vari genere di lusinghe dinanzi alle quali il campione della fede, nonostante la sua giovane età, esce sempre vittorioso e fermo nel suo proposito. E Vito non cede. La sua personalità è solida, nonostante la giovane età e le opposizioni presenti. Secondo una tradizione, un angelo apparve a Modesto e Crescenzia dicendogli di scappare, ed è una scelta obbligata, e fuggirono di notte. Vissero anche in alcune località siciliane, una delle quali è importante perché avvenne un miracolo presso Regalbuto, facendo forte il nome di Cristo nelle preghiere, salvò un giovane sbranato dai cani. Vito Modesto e Crescenza si rifugiarono quindi a Capo Egitarsio, che oggi è l'attuale San Vito lo Capo, per sbarcare presso il Golfo di Salerno e trasferirsi presso le foci del fiume Sele, incidendo, per addentrarsi in Lucania. E da lì ovviamente cominciò il suo cammino di conversione anche verso molti popoli che credettero in lui. Infine fu la sua fama diffusa, arrivò fino a Roma, e l'imperatore Diocleziano, sapendo appunto di questa fama, lo fece chiamare per guarire il figlio affetto da un male che si presentava inguaribile. Il miracolo avvenne, ma quando gli venne chiesto di sacrificare la sua vita agli dèi, Vito rifiuta ancora. E questo fu rinchiuso in carcere, e da lì iniziò il suo lungo calvario. Fu torturato, e queste torture lo portarono realmente a confidare sempre nell'amore del Signore, il quale pare che, secondo la tradizione, avvenne un terremoto che fece crollare delle statue pagane, e questo fu un chiaro significato affinché Modesto, Vito e Crescenzia riuscirono a scappare aiutati da questa forza celeste, trovando rifugio nuovamente presso la foce del fiume Sele, dove furono purtroppo raggiunti dai soldati dell'imperatore e infine martirizzati.
2: Dove si trova la foce del fiume?
3: La foce del fiume si trova oggi in provincia di Eboli, dove lì ovviamente furono decapitati e furono sepolti, in questo luogo dove oggi nasce anche una chiesa in loro ricordo. Questo santo diventa importante per la guida della Chiesa, soprattutto un messaggio attualissimo per i ragazzi che crescono circondati da tante voci, ma non sempre sono guidate da vere guide autorevoli e capaci di indicare mete alte. Crescono con mille connessioni digitali, ma spesso con poche relazioni profonde. E San Vito ci dice che la fede si trasmette dentro legami concreti, come educatori, genitori, catechisti e amici capaci di testimonianza. E Modesto e Crescenzia non si sono limitati a insegnare parole, hanno condiviso la vita, hanno camminato con lui fino alla fine. E che bello pensare che il martirio di Vito non è la storia di un eroe solitario, ma di una piccola comunità fedele, una piccola comunità che si stringe attorno a questo santo.
2: Don Paolo, possiamo vedere in questo anche, e anche proprio come segno di attualità, un rapporto di amicizia spirituale che si è andata creandosi tra Vito, Modesto e Crescenzia?
3: Sì, io sono certo che in un tempo in cui si pensa solo a contare, a essere visibili, influenti, seguiti, Vito insieme a Crescenzo e Modesto ci insegna la vera grandezza della coerenza e della condivisione, del convivere insieme, dello stare l'uno accanto all'altro come segno di concreto cammino che dà un valore soprattutto all'amicizia spirituale, alla stessa condivisione della fede, che diventa una caratteristica comune non solo dei primi cristiani, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché le amicizie ci aiutano tante volte a superare le gioie e i dolori.
2: E sotto questo profilo lei ha messo in evidenza, Don Paolo, in maniera chiara la questione che la fede non è una questione di teorie o di formule, ma è proprio relazione con Gesù, ma anche nello stesso tempo relazione tra amici che condividono uno stesso ideale e sanno guardare insieme verso il modello dal quale lasciarsi ispirare, che è proprio il Signore. E questo manifesta anche l'attualità di questo santo, che appare così lontano, ma che in realtà mostra tutta la sua attualità attraverso appunto Modesto e Crescenzia.
3: E Crescenzia, sì. Senza di loro forse non avremmo mai conosciuto San Vito. Sono loro ad averlo educato a Cristo, sono loro ad avergli trasmesso la passione per il Vangelo, sono loro ad averlo accompagnato nella prova senza mai esitare. Questo può diventare un messaggio attualissimo anche per noi e per il giovane di oggi.
2: Questo senz'altro anche per quella capacità che mettevi in evidenza prima di saper restare saldi nelle posizioni intraprese, cioè Vito non ha rinunciato alla sua fede di fronte alle persecuzioni, di fronte alla prigionia che il quale il padre lo ha imposto, non si è rassegnato, c'era qualcosa di più grande. No. Ritornano alla mente le parole di Geremia: mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre. E Vito si è lasciato sedurre veramente grazie anche alla compagnia di questi amici che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura. E può diventare interessante anche questo aspetto proprio dell'amicizia spirituale, perché manifesta la responsabilità che ciascuno ha nei riguardi di chi sta accanto. Ciascuno ha il compito di portare il Vangelo all'altro con la vita prima di tutto, ma anche con la parola, ma prima di tutto con la testimonianza della vita, quello che hanno fatto appunto Modesto e Crescenza nel cammino, affiancandosi a questo bambino che doveva crescere giorno dopo giorno. Io ti ringrazio, Don Paolo, di questa presentazione, perché tra qualche istante avremo modo anche di ascoltare un'altra testimonianza legata proprio alla questione di San Vito, e ascolteremo Lino Secchi, che è il presidente, il coordinatore dell'associazione San Vito, perché i nostri ascoltatori devono sapere che sono molte le parrocchie, i comuni che venerano San Vito e si sono uniti insieme. Potremmo dire che stanno condividendo un'esperienza di amicizia nel nome di San Vito, ma insieme guardando a Cristo. E così allora conosceremo anche questa associazione e le iniziative che questa associazione sta mettendo in atto.
3: Certamente, è una bella esperienza questa, perché ci fa vivere l'amicizia dalle Alpi fino alla Sicilia, insieme a San Vito e ai martiri Vito e Modesto e Crescenza.
2: E ti ringrazio di cuore. Una sola battuta finale: le reliquie di San Vito dove si trovano in questo momento?
3: Non ci sono dei luoghi dove si conservano, come in altri aspetti, il corpo intero. Abbiamo diverse reliquie sparse in tutta Italia e anche in tutta Europa, quindi non c'è un luogo ben preciso, ma in diverse comunità abbiamo dei segni che ci ricordano il suo corpo, che veneriamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità.
2: Oltre che naturalmente nei cuori di quanti sono devoti a San Vito, che quello è il sacrario più importante. Grazie di cuore, Don Paolo.
3: Grazie a voi tutti.

E prima di dare la parola a Lino Secchi, il quale ci aiuterà a comprendere l'associazione San Vito Italia, diamo la parola al canto. Li amò sino alla fine di Don Claudio Burzo, perché in fondo è questo quello che ha fatto San Vito. Ha dato la vita per il suo Signore, sull'esempio dello stesso Signore.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver parlato e aver conosciuto la figura di San Vito attraverso le parole di Don Paolo Malatesta, vogliamo dialogare con Lino Secchi, responsabile dell'associazione nazionale dedicata proprio al santo. Ma con lui cerchiamo anche di riflettere veramente di che cosa stiamo parlando. Lino, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Lino, innanzitutto, che cos'è il coordinamento dei paesi di San Vito?
1: È una forma che è stata trovata nell'anno 1999 a San Vito Lo Capo, in provincia di Teramo, in provincia di Trapani, un paese che ha di stagione invernale circa 4.000 abitanti e in quella estiva sono 30.000 le persone. Lì nel 1999 il parroco di allora, Don Pietro Messana, e il sindaco Giuseppe Peraino pensarono di chiamare a raccolta e incontrare i comuni aventi come patrono San Vito e le parrocchie e le associazioni all'appuntamento dietro il nome dei meeting nazionali dei paesi di San Vito. A cavallo del weekend del 1° maggio si presentarono una decina di comuni oltre a qualche parrocchia e associazione. Bastò questo però per decidere di formare, di costituire questo coordinamento nazionale dei paesi di San Vito, di stilare una sorta di statuto regolamento e definire le strutture organizzative, le modalità per arrivare a farne parte e i fini del coordinamento.
0: E quanti sono i paesi ad oggi che partecipano a questo coordinamento?
1: Allora, i comuni

0: Attualmente abbiamo iniziato allora in quel periodo a costruire dei messaggi, dei lavori da fare insieme ai vari comuni per mettersi in rete e gli appuntamenti annuali si tenevano sempre a San Vito Lo Capo. Poi nell'anno 2004-2005 abbiamo deciso di uscire e di incamminarci a fare questi appuntamenti nei vari paesi dell'Italia che coronano il patrono San Vito da nord a sud. Al momento le fondazioni si interessa di portare avanti un modo diverso di poter dialogare fra noi, perché il coordinamento, cosa succedeva? Che il coordinamento era formato da comuni, enti, parrocchie. Se per esempio cambiava un parroco o un sindaco in quel periodo, poteva uscire dal coordinamento, quindi c'era la necessità di costruire una forma associativa più snella, quindi fatta di persone. È così che nel 2003 venne costituita l'Associazione Nazionale San Vito Italia, che oggi con la legge attuale è diventata Associazione Culturale San Vito Italia ETS, ente di terzo settore.
1: Quali sono le attività svolte e le iniziative che vengono svolte?
0: Allora, questa nuova struttura associativa è diventata il braccio operativo del coordinamento e quindi si è messa a fare delle iniziative nelle diverse regioni. Fu organizzato inizialmente per esempio un torneo di calcetto di paesi di San Vito Italia che attraverso le fasi regionali arrivò alla finale fatta in Puglia. Siamo riusciti a stampare un libretto denominato Le Vie di San Vito, un progetto che punta a far portare a conoscere e mettere in rete le realtà sanvitesi, soprattutto quelle più piccole, in modo da creare dei percorsi turistici e relazionali tra le persone, i luoghi e le tradizioni. È stato realizzato un libro sui nostri incontri dei primi 15 anni di attività. Abbiamo indetto in 4 anni di seguito il concorso Danza la Vita, con il coinvolgimento delle scuole, degli oratori che hanno portato i giovani a conoscere la figura di San Vito e fatto conoscere i canti dedicati al Santo Patrono nei paesi. È da lì che è scattata anche l'intenzione di realizzare un libro raccolta con gli inni sacri dedicati al martire, che è stato presentato proprio in questo meeting di Recanati. Questa è una raccolta che ha anche portato a conoscere maggiormente le corali e in molte si sono dedicate a registrare questi inni che troviamo sul libretto. Altra cosa importante è stata l'organizzazione di contributi, l'erogazione. Abbiamo erogato con i nostri modesti importi che abbiamo ai paesi terremotati. Un esempio è il caso, per esempio, del comune di Pieve Torina, in Macerata, nelle Marche, col quale si è stata stretta un'amicizia anche molto grazie al contributo che noi abbiamo dato per la costruzione di una chiesetta, che in quanto la chiesa principale dedicata a San Vito era stata resa inagibile dal terremoto, così come altro contributo è stato dato al comune a chiesa di Barete, in L'Aquila. La stessa cosa per una chiesa di Bagnolo San Vito a Mantova, anche questa disastrata dalle piene del Po in un momento di alluvioni.
1: Quindi si è creata una
0: Poi,
1: sorta di solidarietà anche tra le realtà legate al santo.
0: esatto, questo concetto è stato portato avanti anche in occasione del Covid, per esempio, con un contributo per una trasformazione di una struttura in ospedale nelle Marche. Poi in quegli anni è stato anche istituito, è stato fatto qualche pellegrinaggio, quella più importante alla Cattedrale di Praga, dedicata al santo. La Cattedrale di San Vito, nella tradizione, custodisce fin dal Medioevo una preziosa reliquia del corpo del santo. Nel 2003 andammo in 300 a questo pellegrinaggio a Praga e lì il cardinale Milozas, arcivescovo di Praga, ci celebrò la messa all'interno della chiesa di San Vito insieme

0: ad altri sacerdoti o concelebranti, e chiuse, la chiesa era chiusa, riservata soltanto per noi. Poi facemmo anche altri pellegrinaggi. Nel 2004 con il Santo Padre San Giovanni Paolo II, in occasione del centenario del giugno del 2004. Poi con Paolo Benedetto XVI nell'anno 2007, in concomitanza di un meeting che avevamo svolto a San Vito Romano, che è una località vicino a Roma. Da ultimo l'incontro in udienza con Santo Padre Francesco nell'ottobre del 2014. In quell'occasione abbiamo consegnato e donato al Padre, al Pontefice, una riproduzione in cartapesta raffigurante la storia del Santo. Poi abbiamo fatto un altro pellegrinaggio a Fiume in Croazia in occasione di un meeting che facevamo a San Vito al Tagliamento. E in questi meeting inseriamo sempre degli argomenti di riflessione sulle tematiche attuali che interessano le nostre comunità parrocchiali e civili, incontri con i giovani sulla diversa abilità, sulla solidarietà. I lavori generalmente iniziano il venerdì pomeriggio con il saluto dell'autorità, la storia del paese dove ci troviamo, il suo legame con il santo come patrono. A volte approfondiamo in qualche fase di apertura temi relativi alla vita, alla storia di San Vito, alla disamina delle iniziative portate avanti durante l'anno. Diversi paesi partecipano, oltre che con i delegati, con gruppi che, non essendo interessati poi alla parte tecnica dei lavori, fanno dei giri turistici per visitare i luoghi delle zone.
1: E possiamo poi dire, Lino, che tutto questo mira a tenervi uniti e nello stesso tempo ad approfondire la spiritualità e la figura di San Vito.
0: Esatto.
1: Perché
0: esatto.
1: Tutto rientra dentro questa dinamica appunto di conoscenza e di sensibilizzazione. Lino, le chiedo per cortesia, quali sono le mete di pellegrinaggio principali per ripercorrere la vita di San Vito?
0: Allora, Mazara del Vallo, dove secondo le testimonianze, la storia un po' in mista leggenda, è nato e poi da lì è partito, e poi a Santo Stefano del Sole, dove naturalmente si è camminato in varie parti d'Italia fino ad arrivare all'estero. Queste sono quelle che ci riportiamo dietro nelle nostre tradizioni e negli incontri che facciamo, a volte approfonditi con relatori che parlano della storia del santo, dell'affidamento dei tutori che ha avuto in modeste crescenze per capire il valore della fede cristiana innata in questo giovane.
1: Io la ringrazio di cuore, Lino, per questa storia. Ringrazio ancora Don Paolo perché ci ha presentato questa figura e so che siete inseriti all'interno anche di questi convegni annuali e quindi colgo anche l'occasione di salutare quanti stanno partecipando, lasciandoci stimolare proprio dalla testimonianza e dall'intercessione di San Vito, Modesto e Crescenzia. Grazie di cuore, Lino.
0: Grazie, grazie a lei.
1: Ringrazio lei e ringrazio anche i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito in questa trasmissione. Arrivederci.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Di Gheorghi Ligeti ascoltiamo il Quartetto per archi numero 1. Di Witold Lutoslavski, Quartetto per archi. Esegue il Quartetto Hagen.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Gheorghi Ligeti, quartetto per archi numero 1, quindi di Witold Lutoslawski, quartetto per archi. Ha eseguito il quartetto Hagen. E per concludere Eric Kunzel e The Cincinnati Pops Orchestra.

Con la musica di Eric Kunzel e The Cincinnati Pops Orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Antonio Salieri La locandiera, dramma giocoso per musica in tre atti sul libretto di Domenico Poggi e tratto da una commedia di Carlo Goldoni. Atto secondo. Personaggi e interpreti: Mirandolina Alessandra Ruffini, soprano; il marchese di Forlimpopoli Gastone Sarti, basso; il conte d'Alba Fiorita Oslabio di Credico, tenore; Fabrizio Piero Guarnera, basso; il cavalier di Ripa Fratta Luigi Petroni, tenore; Lena Paola Leolini, soprano; Rinaldo Alessandrini clavicembalo, Caterina Dell'Agnello al violoncello. Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini, dirige Fabio Luisi.

so se m'inganno, ma giurerei che sono innamorato.

0: improvvisata, troppo presto è finita.
1: Con attenzione, l'avete voi sentita?
0: E come? L'autor si sa chi sia.
1: L'ha fatta un cameriere, non so di quale albergo, e per quanto m'ha detto una persona, la fe per la padrona.
0: Un cameriere? Oh sì, probabilmente sarà di quel Fabrizio che stava con la nonna. Colui senza giudizio, è vero, improvvisava. Lo può far disperar, non può capire.
1: A Fabrizio cervello non mancava. Sbagliate, padroncina.
0: Sapete la risposta che fece la padrona?
1: Per certo non la so.

ma restaste ambedue con libertà. E poi quell'altro tu che regala gli orecchini. Basta!

0: ma prudenza non ha, rende regali.
1: Certo, che male fanno?
0: I regali per niente non si danno.

vizio disgraziato, per voler troppo bene alla padrona, mi trovo pien d'affanni e licenziato. Mai conte, il cavaliere.

0: Ehi, Fabrizio, dov'è Mirandolina?
1: Giusto, è venuto a tempo. Non lo so.
0: Non era qui, poc'anzi.
1: Dico che non lo so.
0: Ma come non lo sai?
1: Ma come non lo sai? Io non lo so.
0: Che impertinenza è questa? Or ti rompo il bastone sulla testa.
1: A chi?
0: A te.
1: E via lo spettonaccio.
0: Miserabile, impegno, villanaccio.

ossequio che ti venga il malanno. Quando credevo già fosse pentito e che la bile a lui fosse passata, m'ha fatto una paura.

0: al caro cavalier di Ripafratta, usa attenzione tal mirandolina che mi fa sospettar marchese ca.
1: Se il cavalier mettete al mio confronto, mi fareste di certo un grande affronto.
2: Sentite, dove andate?

Mi son molto alterata con quell'impertinente di Fabrizio. Sa che non son capace.

0: Già che per bontà vostra m'avete licenziato, vengo pria di partire a fare il dovere mio.
1: La vostra impertinenza meriterebbe ch'io. Basta, bene ne sta, ci vuol pazienza.
0: Se la lingua tra cuore se in qualche eccesso, vi prego perdonarmi. Alla fine fa cagione l'amore che per voi sento. Dei vostri capitali è questo l'inventario, e se credete guardate in ogni lato e tutto troverete raddoppiato. Un sol quattrini per me non avanzai, ma l'interesse vostro non di fare ogni or pensai, e voi per gratitudine com'è lo stile usato. Invece di premiarmi m'avete licenziato.
1: Proprio mi fa pietà, ma vorrei si levasse la gelosia di testa. L'amo di cuore anch'io. Fabrizio, sentite.
0: Signora, cosa dite?
1: Lodo la vostra lingua, ammiro il vostro cuore, alla vostra attenzione.

0: e Angolina.
1: E il marchese, Melbo.
2: Costui che cosa vuole? Restate qui.
1: Ma sentite di grazia una parola fuori se vorrà.
2: Restate! Non voglio con costui restare qui sola.
1: Eppure non può negarsi che la donna non sia di gran giudizio.
0: Sappiate che Fabrizia mi ha levato il rispetto. Voglio soddisfazione.
1: Sì, volentieri.
0: Corpo di Satanasso, ringrazia la padrona. E quel che è stato, è stato.
2: Sempre il signor Marchese mi cede in gentilezza. Ne son molto tenuta. E va Fabrizio adesso in mia presenza.
1: Signora, con ogni ossequio.
0: Con ogni ossequio, e non se ne parli più, son soddisfatto. Con gente tal, non c'è da fare il mal.

Qualche giorno siamo amici, sì o no? Bravo Fabrizio, abbi giudizio.

0: comodo.
1: Ebbene, ma avete inteso?
0: Ho capito abbastanza, dal vostro buon cuore son penetrato, che proprio mi vuol bene. Un segno è questo.

0: subito, in quest'istante, dite a Fabrizio ordini cavalli ed al mio servitor faccia il baule.
1: Fabrizio è andato fuori, ma come torna resterà stordita. Di questa novità resto stordita.
0: Se non faccio così, corpo di pazzo, vilipeso sarò da tutto il mondo. Quello che più m'affanna e più mi duole è il foglio che vergai di proprio pugno. Di questo sol m'arrabbio e mi confondo. Forse non capirà quei detti oscuri, ma se intende poi, sono strumenti della vergogna mia proprio sicuri. Mirandoli a miel, da me che brava, le veggo un foglio in mano, mi porta il conto. Ed or che devo fare? Questo cimento ancor devo soffrire, già che in breve di qui potrò partire.

0: pure, prenda. Ma voi chi avete e che piangete?
1: Niente, signor, mi è andato il fumo agli occhi.
0: Il fumo agli occhi? E basta, or quanto importa il conto? 20 pavoli in tutto. Ma come 20 pavoli per 4 giorni di trattarsi, nobile?
1: Signor, quello è il suo conto.
0: Ma qui le altre vivande servite pure a me questa mattina, segnate non le vedo.
1: Il conto non mettio, quello che do.
0: Me l'avete donate?
1: Perdono l'ordine mio, tradisco il mio.
0: Ma che del vostro cor turba il sereno?
1: Non so se il fumo sia... Oh, pur signore!
0: Forse patito avevo!

0: vado via. Orsuttene, queste sono due doppie, per mio amor le godete e compatite. Mirandolina, ahimè, Mirandolina, è svenuta per me. Mirandolina, oh, che forse di me sei innamorata, ma in così poco tempo, e perché no, non sono io pur di lei innamorato. Niente non ho per farla rinvenire, io che non tratto donne, spirti non ho né sali e meno ampolle. Chi là? Ve nessuno. Anderò io. E sì tu, benedetta.
1: Adesso la vittoria è già perfetta, ma ho fatto un po' temere, molte sonne mostrarmi per far cadere gli

Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Antonio Salieri il secondo atto della Lucandiera, dramma giocoso per musica in tre atti sul libretto di Domenico Poggi e tratto da una commedia di Carlo Goldoni. Personaggi e interpreti: Mirandolina Alessandra Ruffini, soprano; il marchese di Forlimpopoli Gastone Sarti, basso; il conte d'Alba Fiorita Oslabio di Credico, tenore; Fabrizio Piero Guarnera, basso; il cavalier di Ripafratta Luigi Petroni, tenore; Lena Paola Leolini, soprano; Rinaldo Alessandrini, clavicembalo; Caterina Dell'Agnello al violoncello. Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini, ha diretto Fabio Luisi. Il terzo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Ed ora dal Papa Rock. Ascoltiamo Stevie Nicks. È una selezione da Rock a Little. Okay.